stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: È vero che saper fare un buon pezzo musicale è un po' come saper cucinare un ottimo piatto. Per questo che i 10 giovani ribaldi messi insieme proprio per fare la meglio musica possibile decidono di prendere il nome di Chef. Il 1972 apre loro le braccia, le piccole etichette discografiche pullulano e non è difficile per talenti come i nostri Chef accasarsi in una di queste. Peccato che anche se pullulano queste piccole case discografiche, si consumino anche ad una velocità incredibile, quella che basta perché i soldi finiscano e quando i franchetti latitano, i nostri Chef si vedono costretti a registrare il loro unico 45 giri in uno studio di registrazione che è poco più di una cantina, anzi è una cantina. Per di più con un tecnico che è abituato a registrare oscura psichedelia o garage rock selvaggio, non proprio quello che i nostri stanno cercando. Ma essendo degli Chef, decidono di mandare il tecnico a bersi un grappino e piazzarsi loro ai fornelli del mixer. Il risultato è il raw funk di Mr. Machine.

Recognize Ali si riconferma come uno degli artisti più attivi nel rap game. Non è la prima volta che ne parliamo e ogni volta facciamo la conta dei progetti che ormai sono diventati una ventina, due solo in questa prima parte del 2026. Nella sua discografia la serie Back to Mecca, che riporta in prima linea il suono di metà anni 90 ma rielaborato con l'approccio odierno, la serie Guerrilla Dynasty, poi tanti dischi collaborativi e mixtape, senza dimenticare le innumerevoli strofe su dischi altrui. Questo artista di origini ghanesi, ma con i piedi ben saldi nella scena americana, porta con sé uno stile crudo, costruito sui principi più saldi e, se vogliamo, standard dell'hip hop, ovvero rime feroci e supremazia lirica su beat che fanno muovere la testa. In questo campo, Recognize Ali non è secondo nessuno e chi lo segue vive di certezze riguardo al risultato dei suoi lavori. Certezze che arrivano anche da Mantequilla, l'ultimo disco ufficiale costruito insieme al produttore inglese Giallo Point. Il produttore mette le basi delle 11 tracce tagliando sample di pianoforte oscuri sapientemente appoggiati e mischiati alle usuali batterie polverose. Per quanto possa sembrare semplice, un esercizio per niente banale che nel complesso crea l'atmosfera cupa di tutto il lavoro. Le produzioni sono solide, ben amalgamate e soprattutto non rubano la scena alle rime di Recognize Ali. In questo lavoro c'è parecchia autocelebrazione, tanti riferimenti di strada, ma anche qualche momento più personale, senza necessariamente dividere le tematiche per tracce. Le parti riflessive possono anche essere semplicemente due battute in mezzo a tematiche più frivole e a dimostrazioni di stile, ma magicamente il tutto suona assolutamente coerente e giusto, anche quando i riferimenti sono completamente opposti e di difficile accostamento. Sulla carta, l'unione di due ottimi artisti dovrebbe portare a un lavoro fatto bene e di qualità, e Mantequilla non fa eccezione. La sintonia tra Recognize Ali e Giallo Point è totale. Ormai due veterani del genere che hanno ampiamente dimostrato di saperci fare sia quando uniscono le forze sia quando hanno a che fare con progetti solisti o collaborativi.

niente mi sembra. Un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

De Sica, di che segno sei, cosa fai nella vita? Io senza infortunio la giocavo nel Milan, tutti perfetti in base ai filtri che metti, come certi concerti fuori c'hanno la fila, ma per quelli che becchi qualche dubbio si infila, la tua non è sfiga, è solo ottima mira.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: La Bolivia è un posto strano della terra, è meraviglioso, irraggiungibile per certi versi. Le partite della nazionale si giocano alla Paz. Avete idea di quanto è alta la Paz? Siamo abbondantemente sopra i 2500 metri. Un giorno Hernán Crespo mi disse, grande centravanti dell'Argentina, giocare una partita alla Paz è come giocare con uno che ha un tamburo e te lo suona per tutta la partita di fianco a un orecchio. Non capisci niente, devi prendere tantissime pause. In certi momenti perdi completamente il respiro. Ma all'interno della Bolivia ci sono situazioni atipiche, perché per esempio il campionato, che è amatissimo, non è organizzatissimo. Torna in Serie A dopo tanti anni la squadra del Alto, che è nella periferia montuosa di La Paz. Sì, esiste una periferia montuosa anche a La Paz. I tifosi impazziscono perché il La Paz Football Club è amatissimo, ma in Serie B poteva giocare in quello stadio, in Serie A no. Gli chiudono lo stadio e a questo punto i tifosi fanno una bella cosa: rapiscono i giocatori, ovvero sia li chiudono all'interno dello stadio e non li lasciano più uscire finché non gli viene promesso che potranno giocare una partita in casa lì. Gliene fanno giocare una, poi la polizia a questo punto dice: voi non potete più nemmeno avvicinarvi. Ma non è tutto. In Bolivia ci sono trasferte che non potesse immaginare possano occorrere a una squadra di calcio. Una squadra non tanto amata è il Coroico. Il Coroico gioca a 100 km dalla Paz, 80 km sono su una mulattiera, senza parapetto, con uno strapiombo di 200 metri. Un incidente mortale al giorno. Le squadre tendono a non voler andare lì. Molti dicono: se vengono su quelli in Serie A andiamo su quell'elicottero, perché quella strada noi non la potete far fare. No, l'elicottero costa caro. Ogni volta che il Coroico gioca una partita di livello, le squadre tendono a mandare gli juniores, perché non si fidano. Da quel baburrone vanno giù in troppi. Se va giù la prima squadra, recuperi più.

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: E salutiamo anche Tiz che di buon'ora si è alzato, è passato da queste parti per cantarci Lento Veloce.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 6 del mattino, buongiorno, buongiornino.
1: Rete 3.
0: Forse arriverà. Anzi, probabilmente arriverà, bisogna capire se arriverà dappertutto la pioggia che è annunciata oggi. Andando con ordine, al sud al mattino, a sud delle Alpi, al mattino ancora abbastanza soleggiato, ma nel pomeriggio arriveranno nuvole e pioggia o temporali sparsi. In Engadina prevalentemente soleggiato e asciutto. A basse quote temperature massime sui 32 gradi, in Alta Engadina vicine a 25. E per il momento sulle strade della Svizzera italiana pare che la circolazione sia fluida, non ci siano disagi da segnalare. Come sempre, in caso così non fosse, perché siete in viaggio e lo vedete con i vostri occhi, ci trovate sempre allo 079 873 8073 da parte nostra. Buon viaggio!
1: 3 News.
0: Sono passati velocemente da 6 a 12 i morti a causa di un nuovo grande incendio boschivo in Spagna, divampato ieri sera vicino ad Almeria, in Andalusia. Alcune delle vittime sono state ritrovate all'interno dei propri veicoli. Le autorità hanno attivato la fase di emergenza. È elevato il rischio di un aggravamento e i residenti di diversi quartieri hanno lasciato le proprie abitazioni. Dalle autorità di due città nel sud dell'Iran giungono notizie di attacchi ad aree militari. La prima a essere colpita è Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare operativa dell'Iran, e lo comunicano i media di Teheran, ma un funzionario della difesa statunitense ha smentito la notizia. Le forze armate degli Stati Uniti non avrebbero effettuato nuovi attacchi nelle ultime ore. Si è concluso il viaggio del presidente della Confederazione Parmelin in America del Nord, 11 giorni tra Stati Uniti, Canada e Messico. Non è stato raggiunto uno dei principali obiettivi del viaggio, ovvero ottenere un accordo vincolante in grado di scongiurare un nuovo aumento dei dazi imposti da Washington. Infine, il governo ticinese ha dato il nulla osta per l'abbattimento di un lupo protagonista nella notte tra domenica e lunedì dell'uccisione di almeno 9 capre nei pressi dell'Alpe di San Martino, nel comune di Acquarossa, in Valle di Blegno. L'abbattimento sarà coordinato dall'Ufficio della Caccia e della Pesca ticinese, anche alla luce della presenza di altri animali da reddito al pascolo nella regione che non possono essere protetti.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Ah,
3: parzialmente scremato.
0: Sintonizzati anche questa mattina sulle frequenze di Rete 3. Parzialmente scremato fino alle 9. Io sono

con Wake Me Up e il risveglio questa mattina, questo venerdì 10 luglio, oltre ad essere insieme a lui è insieme a voi che siete parte integrante di Rete 3. E abbiamo imparato ormai negli anni, nei lunghi anni, a conoscervi e dunque ci lasciamo sempre sorprendere, ma sappiamo di che cosa siete capaci e quindi ci risvegliamo anche con una freddura, benissimo, qualcosa già mi dà il tono della giornata o perlomeno delle prossime tre ore insieme, ma d'altronde ognuno ha il pubblico che si merita. Dave scrive: per non rischiare di rimanere senza temporale, un sorriso e un zic di refrigerio con questa freddura. Due cammelli sono in un deserto da tanti giorni. Uno dice all'altro: 87. E l'altro: 88. Sento dei cani abbaiare in lontananza.

Le vostre barzellette freddure invece non finiscono di stupirmi, quindi se qualcuno ha da offrire di più, ma ben volentieri. Prepariamoci al freschino che forse probabilmente arriverà, anzi sicuramente arriveranno delle piogge, dei temporali sparsi. Non ci è dato sapere esattamente dove, perché appunto saranno sparsi, però se volete lanciarvi, vi sentite particolarmente creativi, volete lanciarvi in una battuta o quant'altro, noi accogliamo, sapete che non lasciamo mai fuori nessuno, quindi c'è spazio per tutti quanti sulle frequenze di Rete 3. A proposito di pioggia, qualcuno mi scriveva chissà se a Winterthur arriverà anche della pioggia, perché qua siamo messi malino, fa infinitamente caldo, non sarebbe male avere un po' di aria e di acqua. Beh, lo puoi calcolare, ho ritrovato la formula, quella che ti fa dire a quanta distanza si trova un temporale. Quindi devi contare i secondi che passano tra il lampo e il tuono, quindi tra la luce e il boom, perché la luce è istantanea, invece il suono viaggia, ci mette un attimino ad arrivare, viaggia a circa 340 metri al secondo, quindi tu devi contare i secondi che trascorrono tra il lampo e il tuono e poi dividere per tre. Io di fare matematica alle 6:12 di un venerdì mattina mai me lo sarei aspettata questo. Chiedo scusa.

Ed era Samurai J con Flamenco Paranoia. Allora, già che stiamo parlando dei temporali, delle piogge che forse arriveranno anche sulle vostre teste singolarmente, dipende ovviamente da dove vi troverete questo pomeriggio, dove abitate, eccetera. È vero che ci sono anche le animazioni, i radar, quindi si può facilmente andare a vedere se nella zona che vi interessa scenderà dell'acqua, a dare un po' di tregua o meno. Ma ho trovato un bellissimo articolo che parla dell'odore. Non è l'odore della pioggia, però è l'odore della terra, del terreno dopo una bella scrosciata di pioggia. Io ho sempre pensato non avesse un nome, invece ho scoperto in questi giorni, quando già si annunciava un weekend diciamo bagnato, ho scoperto in questi giorni che ha un nome tecnico scientifico. Quindi arriverà anche il momento Wikipedia, ma è breve, ce lo leveremo dalle scatole in un attimo, ma sono cose importanti da sapere. Così se stasera dovete uscire, volete fare bella figura, raccontatelo agli amici in bettola.

0: Un buongiorno anche a Miki che ci scrive, anzi ci invia un messaggio vocale, prego.
1: Buongiorno Tiki.
0: Buongiorno.
1: Certo, anch'io stasera con gli amici farò il momento Mikipedia.
0: Bravo! Com'è nato il momento Tikipedia? È nato da cose che leggo, che non conosco, che non so, che mi sorprendono, mi affascinano e mi entusiasmano e non riesco a tenerle per me, ho bisogno proprio di raccontarla a tutti quanti. Poi la maggior parte delle persone probabilmente già sa, ma io che non sapevo fino al momento, il giorno prima, mi entusiasmo, mi lascio trasportare e condivido, quindi...
2: Oh no!
0: Sì!
3: Il momento Tikipedia.
0: Allora, io mi rendo conto che è un po' prestino per fare Tikipedia, ma questa è facile facile, vi invia veramente molto facile. Dicevamo, questo pomeriggio nella Svizzera italiana dovrebbe arrivare della pioggia sparsa, temporale in movimento, e quando cade la pioggia, poi il terreno ha quell'odore lì, che sappiamo tutti com'è. Lo riconosciamo, ma non sappiamo come chiamarlo. Ci siamo sempre limitati, o meno io mi sono sempre limitata a dire: ah, che buono l'odore del terreno dopo la pioggia. Però è troppo lungo. E allora ci hanno pensato gli scienziati e l'hanno chiamato petricore. Però per milioni di persone rimarrà sempre l'odore del terreno dopo la pioggia, oppure il profumo della pioggia, che è ancora più sbagliato. Però in generale lo sappiamo, i profumi evocano un sacco di emozioni prima ancora di essere riconosciuti anche solo in maniera consapevole, razionalmente. Quindi quello che pochi sanno, oltre a petricore come la sottoscritta, è anche un'altra cosa: che questo odore è stato trasformato in una fragranza vera e propria. Si chiama Mitti Attar ed è prodotto da secoli in una città del

0: io che pensavo che sareste stati appagati già solo dallo scoprire che l'odore del terreno dopo la pioggia si chiama petricore, ma no, non ne avete mai abbastanza, vero?
1: Eh no, dai, non puoi lasciarci così, spiega anche perché, non so, batteri, funghi, ozono, eccetera.
0: Va bene, allora, di nuovo?
2: Oh no! Il momento Tikipedia.
0: Ho studiato anche questo, volevo risparmiarvelo, ma visto che a grande richiesta di una sola persona c'è questa curiosità, non vi lascio mica lì così, Allora, l'abbiamo detto, petricore è quell'odore lì. Ed è stato coniato nella metà degli anni, metà degli anni 60, sono responsabili due ricercatori australiani. Ci dicono che, cheat, questo aroma nasce dalla combinazione degli oli rilasciati dalle piante durante i periodi di siccità con alcune sostanze che invece vengono prodotte dai batteri che sono nel suolo e il modo in cui le gocce di pioggia disperdono queste molecoline nell'aria. Ecco, va bene così?
3: Ti disegno fatto.
0: Spiegarla meglio di così non riesco, ma non ci provo neanche.
3: Nessuno prende vita.
0: Ricordiamoci sempre che posso dire le cose solo peggio.
3: Vado di fretta.

0: Grazie a te. Per oggi sono a posto così.
1: Vero, Mere, sono molto contenta. Saluto anche Alan che scrive: Tiki, puoi cambiare la melodia del momento Tikipedia, per favore? Mi sto addormentando al volante. Parli della ninna nanna, questa. Ma questo è il sottofondo ufficiale dei momenti Tikipedia, perché è il sottofondo delle cose interessanti. Quindi no, non cambierà mai.
2: Radio Pirata!
1: Cambia invece sempre il suono del momento pirata. Ormai sapete che ho una particolare avversione verso le tamarrate devastanti di Nico. So che in diversi le apprezzate, io non ce la faccio e non ho intenzione di piegarmi al suo volere. Vengo incontro invece a chi, sì, a chi è, ha coltivato e sta crescendo e coccolando il grande tamarro che ha dentro l'anima, perché ce l'ho anche io, ma ce l'abbiamo un po' tutti, penso che faccia bene proprio alla salute. E quindi riservo il momento tamarrissimo per il venerdì, per accompagnarvi verso un weekend di leggerezza, di gioia, di condivisione, di balli, di movimento, di incontri. E allora, oggi

Katy Perry con Watch It Burn. Fuori gli accendini, che ci sono delle candele da accendere. 56 candeline. Sulla torta di compleanno di un tizio che avevo completamente rimosso. È vero che non sono mai stata una super seguace dei Take That.

lo sapere, ricordatemi che non si è mai soli nei propri disagi. Jason Orange vi dice qualcosa? Era uno dei Take That. Poi nel 2014 ha annunciato l'addio definitivo alla banda, ha deciso di dedicarsi a una vita un po' più ritirata, lontana dai riflettori. Ci ha tenuto a specificare che non hanno assolutamente litigato. E se nessuno te lo chiede e tu te ne esci dicendo ma guarda che non è che perché abbiamo litigato, sicuramente avete litigato. Lo vogliamo ascoltare insieme alla sua banda per festeggiare il suo compleanno con la canzone Back for Good. Era il 1995.

0: for good. E magari ritroveremo anche la pioggia, questo a partire da questo pomeriggio, nel corso insomma della giornata. Stamattina l'abbiamo detto, sarà ancora prevalentemente soleggiato, poi nel corso della giornata la situazione potrebbe cambiare, c'è dell'entusiasmo ma non vogliamo nutrirci di false speranze, però questo fatto ci ha dato il là per parlare del profumo che si diffonde nell'aria, nell'aria dopo la pioggia. Abbiamo visto, tecnicamente si chiama petricore, però vi anticipavo anche che è una fragranza, è un profumo vero e proprio che si può acquistare anche in boccettina e spruzzarselo addosso. Questo succede in India, Matti Attar si chiama, l'India grande produttrice di questo tipo di fragranza. Io sarà che sono di ristrettissime vedute, però immagino che l'odore del petricore a cui si fa riferimento, che è quello della terra che viene bagnata dalla pioggia, abbiamo visto perché succede, perché si diffonde, come si diffonde quell'odore caratteristico lì, però dico, immagino sia diverso dall'odore dell'asfalto dopo la pioggia. Io voglio sperare che sia questo, anche perché fatico davvero a immaginare qualcuno, io mi spruzzo questo profumo, qualcuno che mi complimenta dicendo che buono, sai, di asfalto bagnato.
1: Stare con te è perdere, sì.
0: Poi
1: è perdere tutto.
0: De gustibus, certo, sempre comunque.

0: vederti mai più.
1: Petri che?
0: Petricore.
1: Si chiama Puzza Pioggiana.
0: Oh no, Sergio, cosa stai dicendo? Davvero c'è qua? Sì, sicuramente, ma confermatemelo. C'è davvero qualcuno là fuori che non ama l'odore della terra, del terreno, del suolo dopo la pioggia? Veramente? Allora, quello dell'erba appena tagliata, ne abbiamo parlato diverso tempo fa, di quegli odori lì, quell'odore lì in realtà è un grido d'allarme che ogni singolo filo d'erba butta fuori nel momento in cui zac viene tagliato, per avvisare gli altri fili d'erba che sta arrivando un pericolo e di mettersi in salvo. Poi tu ti guardi e dici: sono un filo d'erba, dove vado? E zac di nuovo. E, però Sergio, sì, e poi gli ho chiesto: ma davvero non ti piace quell'odore lì? E mi dice: sì, sì, è orribile. Qualcun altro mi sta discrendo: sì, sa di muffetto, molto meno aromatico dell'asfalto. Ai, dove stiamo andando a parare? Massima, è venerdì, ma che ci importa?

0: Nelly Furtado con Powerless. Invece noi pensiamo al momento dell'oroscopo, tutti i giorni che ci vengono dati in questa vita non manchiamo l'appuntamento con l'oroscopo, e questo per darvi tutti gli strumenti per invece sentirvi nel pieno del vostro potere, almeno oggi.
1: L'oroscopo.
0: Venerdì 10 luglio, Ariete, è il momento giusto per chiudere una questione rimasta aperta da troppo tempo. Toro, una persona vicina potrebbe aver bisogno della vostra concretezza e del vostro supporto. Gemelli, sarete particolarmente rapidi nel trovare soluzioni a problemi pratici. Cancro, una buona notizia legata al lavoro o allo studio potrebbe arrivare nel pomeriggio. Molto bene! Leone, non lasciate che una critica isolata metta in discussione il vostro percorso, parole santissime. Vergine, una modifica dell'ultimo minuto si rivelerà più vantaggiosa del piano iniziale. Bilancia, avrete l'opportunità di recuperare un rapporto che si era raffreddato. Bene. Scorpione, giornata ideale per pianificare investimenti di tempo ed energie per il futuro. Cosa questo voglia dire? Non lo sappiamo, interpretate pure. Sagittario, qualcosa che aspettavate da settimane potrebbe finalmente concretizzarsi. Capricorno, la costanza dimostrata negli ultimi tempi inizierà a produrre risultati tangibili. Acquario, un'idea nata quasi per gioco potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto interessante. E infine pesciolini, evitate di assumervi responsabilità che spettano chiaramente ad altri. Oggi piuttosto lapidario, l'oroscopo senza mezzi termini, chiaro, preciso, conciso, ficcante, molto bene, fate voi tutto il resto e eventualmente, se ne avrete voglia, domani aggiornateci. Noi oggi invece festeggiamo un altro compleanno, quello di Neil Tennant, una metà dei Pet Shop Boys. Compie 72 anni e lo ascoltiamo in West End Girls.

0: Neil Tennant compie 72 anni oggi, lo abbiamo ascoltato con West End Girls, sono i Pet Shop Boys. Tra l'altro, come sempre, nel momento in cui festeggiamo o dei compleanni vostri o dei vostri cari e avete voglia di dimostrare, perché è vero che non è che ci sia bisogno di fare chissà quali grandi dimostrazioni d'affetto per convincere l'altro che noi le o gli vogliamo bene, però è anche vero che quando i nostri cari, i familiari ma anche gli amici fanno quel passettino in più, arrivano dove gli altri normalmente non sarebbero arrivati o non sono mai arrivati, ecco che può fare la differenza. Quindi fidatevi di noi quando vi diciamo, se conoscete qualcuno che oggi compie gli anni, deve essere chiaramente qualcuno che poi ascolta anche le frequenze di Rete 3, perché sennò non ha senso, inviatecelo un vocale o un messaggino scritto in cui dite chi siete, a chi volete fare gli auguri. E basta, non servono grandi proclami, ma vi garantisco che poi è bellissimissimo per chi riceve, ma anche per chi fa.
1: Fumo, entro, cambio faccia, come va a finire si sa già, devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspen, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

ambizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: E Patti scrive: oggi è il compleanno del mio fratellone Cesare, amante del rock. Noi sappiamo che tantissime persone che sono amanti della Radio del Cuore di Rete 3 sono dei rocchettari di fondo.
1: Sì.
0: E quindi ancora buon compleanno, ma questa volta Cesare.
1: Cesarone, auguri, meraviglia, 22 splendidi anni.
0: Non sappiamo quanti.
1: Non vogliamo saperlo, neanche Cesare secondo me.
0: Vogliamo invece sapere, Joss, che tempo farà oggi? Ne abbiamo già parlato, dovrebbe forse...
1: Forse. Vediamo.
0: Dai.
1: Quindi tempo previsto per oggi, venerdì 10 luglio 2026. Al sud al mattino ancora abbastanza soleggiato, nel corso della giornata poi sviluppo di nuvolosità cumuliforme.
0: È difficile, sei stato bravissimo.
1: Seguita da rovesci o temporali sparsi, dapprima nelle Alpi, in seguito anche nelle regioni di pianura. Dovrebbe quindi arrivare dell'acqua,
0: sì.
1: Arrivare il nuvolone di Fantozzi arriva. A basse quote temperature minime attorno ai 21 gradi, massime sui 32 gradi. Andiamo a dare uno sguardo al traffico. Che dice? Allora, Via Suisse dice che ci sono disagi per incidente sulla A2 all'altezza di Bellinzona Sud in direzione di Chiasso, quindi in direzione sud. Al San Gottardo sulla A2 tra Wassen e Göschenen in direzione sud ci sono code di circa 1 chilometro e attese di una decina di minuti. Quindi ci raccomandiamo prudenza all'altezza di Bellinzona Sud in direzione sud in autostrada. Adesso le ultime notizie con Tiki.
2: 3 news.
0: Niente passi avanti sui dazi, ma per Parmelin il viaggio negli Stati Uniti non è stato un fallimento. Non sono andato a firmare un accordo qualunque, dice. Dall'assemblea comunale di Albula via libera ieri sera al credito di oltre 82 milioni di franchi per sostenere gli abitanti di Brienz decisi a lasciare il villaggio. Sono già 12 morti nel sud della Spagna, in Andalusia, in seguito a un devastante incendio boschivo. Il paese è alle prese con temperature e siccità estreme.
2: Rete 3 Sport.
3: La Francia è la prima semifinalista dei mondiali di calcio. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Il primo quarto di finale ha dunque promosso ieri notte la Francia, che non ha dato scampo al Marocco, battuto a Boston 2-0 grazie alle reti di Mbappé e Dembélé nella ripresa dopo che il primo tempo si era chiuso solo 0-0, primo tempo in cui Kylian Mbappé aveva anche sbagliato un calcio di rigore. Avversario della Francia in semifinale sarà la vincente tra Spagna e Belgio, che si affronteranno stasera a Los Angeles con calcio d'inizio alle 21. Al Tour de France con Tadej Pogacar, nuovo leader dopo la tappa dominata ieri sui Pirenei, oggi si corre la settima frazione con arrivo a Bordeaux dopo 175 km, tappa dal profilo vallonato. Pogacar, che in testa alla generale, ha ora un margine di 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3:27 sul compagno di squadra del Toro. Infine il tennis, la finale femminile di Wimbledon sarà un derby tutto ceco dopo la qualificazione di Carolina Muchova, numero 10 al mondo, che ha battuto la statunitense Goff. Nell'altra semifinale è stata la connazionale Linda Noshkova ad imporsi sull'Ucraina Kostyuk. Oggi semifinali maschili con Sinner Djokovic e Zverev contro Ferri.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Joss Balmelli ci ha raggiunti anche quest'oggi.
1: Buongiorno Tiki, non potevo mancare in questo venerdì che ci avvicina, insomma, l'attesa della partita della vita per molti di noi. Per chi c'era nel 54 forse l'emozione non è così grande. Il 54, ricordiamolo, giocammo in casa peraltro i quarti di finale di un mondiale. Momento storico questo weekend, poi ne parleremo magari nella seconda ora. Vorremmo capire che cosa avete previsto di fare, ma con calma. E adesso noi iniziamo con un po' di musica questa seconda ora di Parzialmente Scremato, poi Tiki vogliamo vincere anche noi e farlo con voi tra un po', tra un quarto d'ora.
0: Sì, e per questo però iniziamo già a dare i numeri, che ci piace tanto farlo. 0848 03 05 03 è il numero della diretta da chiamare per partecipare ad ABC, vi anticipo, giocheremo con la L.

0: seguono? Segue meglio una band, e anche questa fa parte, è uno dei pilastri della storia della musica, anche qui interplanetaria, che però arriva con un nuovo disco registrato durante un periodo di creatività eccezionale. Questo è quanto dichiarano i Rolling Stones. Foreign Tongues è il nome del disco, il 25esimo album in carriera, che esce oggi, è uscito oggi. Ci dicono che è un disco, vista appunto quest'onda incredibile, onda creativa incredibile, ha visto la luce in meno di un mese e sono 14 canzoni. E cito testualmente nel comunicato stampa, giusto per alzare, per mantenere l'asticella bella alta e le aspettative fuori misura, ci dicono: il risultato è un disco dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile della band, spingendola al contempo verso nuovi orizzonti sonori e testuali, consolidando ulteriormente la loro eredità senza pari. Cioè, di fronte a questo io me ne vado. Ciao.
1: L'esperienza c'è, l'esperienza c'è. Allora sentiamola, Mr. Charm.

0: Mr. Charm, singolo che passa in radio del nuovo disco uscito oggi dei Rolling Stones. Mi stavo chiedendo, era Mick Jagger quello che aveva quelle vasche per la criogenizzazione?
1: Probabilmente, lui. Ma certo, però con l'acqua santa dentro, mi sa anche, perché
0: no, incredibile.
1: È incredibile. Ed è bella questa Mr. Charm a primo ascolto, poi è lunga per essere una canzone del 2026, 4 minuti e mezzo. A me piace, così l'ho ascoltata un po' disattentamente, ho notato anche che nel testo ripetono più volte "life's too short", la vita è troppo breve, cioè detto da loro, voglio dire, troppo breve, hanno 400 anni per gamba, e lo dico con grande rispetto per gli artisti. Comunque bella Mr. Charm, ci piace. Pian piano poi snoccioleremo altri brani di questo nuovo disco dei Rolling Stones. Tra l'altro segnalo che ieri ho incontrato Ricky, un socio, un conoscente, e mi ha detto: "Hai visto il video di In the Stars?" Che è il singolo
0: quello precedente, prima dell'uscita, sì.
1: Ecco, il video, no, nel video di In the Stars ci sono loro, praticamente i Rolling Stones, ringiovaniti grazie a una tecnologia deepfake, cioè grazie all'intelligenza artificiale, e di de-aging, ringiovanimento. Vediamo loro giovani cantare una canzone del 2026.
0: Dai!
1: Sì, è spettacolare, davvero bello il video di In the Stars, andate a cercarvelo se vi piacciono, insomma.
0: Però grazie per questa chicca, già.
1: Ci mancherebbe, grazie a Rick che ho incontrato ieri per caso. Torniamo dalle nostre parti, ascoltiamo un classicone dei Negramaro.

0: momento in cui iniziare a comporre lo 0848 030503 per bloccare prima di tutto una linea e darsi quindi una possibilità di vincere giocando con noi a dei BC. Abbiamo già le linee che stanno lampeggiando. Che numero vuoi?
1: Molto bene, 0848 030503. Ah, il numero della linea, scusa. Ma vogliamo giocare adesso o trombrarlo?
0: No, giochiamo adesso, dai, mancano 15
1: secondi. Ah, va bene,
0: secondi,
1: ma che bello,
0: 20,
1: con piacere. Allora,
0: allora
1: dammi
0: Lina...
1: la linea, boh, 4. Provala, aspetta che ti porto la giocata.
0: Pronto? Chi c'è?
2: No, ce l'ho fatta. Grande.
0: Chi sei?
2: Ho vinto. Ho vinto.
0: Hai
2: Diego
0: già vinto.
2: Da Mendrisio.
0: Da Mendrisio, come ti chiami? Diego, hai detto?
2: Diego.
0: Come stai, Diego, Diego oggi?
2: Bene, benissimo. No, adesso... Non mi aspettavo. Oh, che bello.
0: Oh, ma sai che sono contenta anch'io per te. Vedi, devi ringraziare Joas perché eri sulla linea 4 con tutte le altre.
1: Caso. Diego, una questione di fortuna o sfortuna, vedremo poi come andrà la giocata. Diego, sei teso per domani per il quarto di finale? Frega niente.
2: No, sono teso per adesso. Dimmi la lettera che non ho
1: Lugano.
0: Sì. Di lingua, bravissimo.
1: Lingua, bravo.
0: E ricordiamoci che si gioca con
3: Parzialmente Scremato presenta ABC, ABC,
4: ABC, ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
0: Quindi da vincere c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi. Diego, con la lettera L cerchiamo di essere veloci, se non ti viene in mente subito la passiamo, andiamo oltre, quando vuoi mi dai il via e andiamo
2: via.
0: E allora con la lettera L, ascensore detto anche
2: lift,
0: stabilimento balneare
2: Lido.
0: Solo non si vedono i due.
2: Leocorni.
0: Scorrono quando piangi.
2: Lacrime.
0: Gettare, scagliare.
2: Lanciare.
0: Si piange su quello versato.
2: Latte.
0: A norma di legge.
2: Legalmente.
0: Brucia nel camino.
2: Legna.
0: Sporchissimo.
2: Lercio.
0: Ponte sollevabile.
2: Levatoio.
0: Composto da pagine.
2: Libro.
0: Solo una in cielo.
2: Luna.
0: Felino della savana.
2: Lince.
0: Opposta al buio.
2: Luce.
0: Lo ricavi dall'albero. Andiamo avanti, dai, che ci stiamo divertendo.
2: Legna.
0: Diego si è annoiato tantissimo.
1: Diego, hai vinto anche i premi di lunedì e martedì prossimo, praticamente.
2: No, incredibile. Allora,
0: dici.
2: La fortuna vuole, io ho il vocabolario in gabinetto, no? Per allenarmi leggo una lettera al giorno.
0: Ma dai, ma dai, sei serio?
2: E ieri ho letto la L.
1: Cioè, studi il vocabolario
0: a
1: memoria, mi sembra il mio.
2: Io lì in gabinetto.
1: E te fai ben Diego, che chi che lancia altra roba in gabinetto ti te opta per
2: esatto,
1: Alzanichelli Zingarelli.
2: Ho mangiato un po' di cioccolata, ci mettevo ho fatto due lettere LM.
1: Fantastico. Sì,
0: la cioccolata stringe
1: certo,
0: un po',
1: quando vai via lungo dopo chissà i crampi.
2: Stringete,
1: poi vabbè, usciamo dalla toilette, Diego, per parlare insomma di questa tua grande gioia.
0: Bravo.
1: È la seconda volta che giochi, è la seconda volta che vinci, ho capito bene, Diego?
2: Allora, no, è la seconda volta che gioco e ho vinto in ottobre.
1: Appunto, dico,
0: quindi la seconda vittoria.
1: Sei uno da Champions qua. Sei uno da Champions, poi ricordiamo che sei arrivato a 14 risposte esatte. Io non ho. Beh, a parte che andiamo sui dettagli, Tiki.
0: Sì.
1: Tra l'altro vorrei sentirti cantare tutta la canzone, solo non si vedono i due.
0: Un dì Noè nella foresta andò e tutti gli animali volle intorno a sé. Il Signore arrabbiato il diluvio manderà, ma non è colpa vostra, io vi salverò.
1: No. E
0: io
1: poi
0: la
1: com'è? E poi com'è?
2: Non l'ho mai sentita.
1: Neanche a me, Diego. Ma no, non lo so, la versione luganese.
0: Inizia così, no? Inizia. Ah, volevate il ritornello.
2: No, ci sono due coccodrilli.
0: Mamma mia,
2: tango, tango.
1: Ah, appunto, mi sembrava. Solo non si vedono i due.
2: I due.
0: Cos'è che ho cantato?
2: Allora, che io dicevo. Bella domanda.
1: Non so, una preghierina di quando facevi catechismo, probabilmente. Allora.
2: Su mia vuole una catala.
1: Su mia, te la senta il temporale, pensa all'arca di Noè. Ascolta, allora, i due Leo Corni, a te di Leo Corni. Però no, sarà Leo Corni.
0: La canzone è giusta,
1: secondo noi.
0: Scusa.
1: Non lo so.
0: Adesso cerco.
1: È un intro che non conosciamo, cerco. Io e Diego. Comunque, felino della savana, linci e ganum mia menna la savana, magari ghè, però pensavo a un altro. No, però, cioè, scusa, ma quando uno ti chiede felino della savana, da buon il primo animale che ti vedi in mente è la lince.
2: Leopardo.
1: Cioè, non so, ma leon no, cioè, mente quell'animale con la criniera.
2: Ma è lince, no?
1: Ah, c'è nella
0: anche
1: savana?
0: La lince, sì, sì.
1: Ho sbagliato certamente. Io, no? Si può sbagliare, scusa Diego. Sì. Ok, allora te ne so, qui, qui
2: no,
1: da
2: no, se deve pensare. Sì. Come più di montagna la lince, forse.
1: Appunto.
2: E cioè... guarda, dopo guardi il vocabolario, perché ho dovuto strappare la pagina lì perché era finita la carta.
1: Ecco, ecco. Allora non vogliamo, non vogliamo andare
2: a farne uno.
1: Ascolta un attimo, Diego, grazie mille per aver giocato con noi. Ci vediamo, non so, in giro per vedere le partite della nazionale.
2: Per fare la valle.
1: Ok, va bene.
0: Rimani ascolta... in linea, Diego. Dai. Intanto una buona giornata a te e sto facendo un check, il ritornello ci sono due coccodrilli, un orango d'ango. Però all'inizio la prima strofa è un dino è nella foresta, no, ve la ricanto di nuovo?
1: No. Non lo so, sentiamo lo sponsor. Stai lì Diego.
4: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
0: Sì, perché vedi, io so tutta la canzone.
1: Incredibile, Tiki, ma cioè, ci sorprendi in positivo. Cioè, io e Diego così. Capre proprio.
0: Però mi hai mandato in crash il sistema, eh. Anche Diego, mi avete veramente confusa.
1: Vabbè, dai, facciamo però... così, no? Andiamo un po' di Vasco, e poi ci torniamo sulla canzone per bambini.
0: Comunque avevo ragione io, ovviamente.
1: Ovviamente.

0: sento il bisogno e l'urgenza di ritornare sulla canzone dei due liocorni.
1: Avevo il sospetto, Tiki.
0: No, perché sai, tutti, tutti noi sappiamo bene il ritornello.
1: Sì. Bene, poi neanche tanto bene.
0: Nessuno vide più i due liocorni. Sì. Io vi ho dato la storia, cioè perché nessuno ha più visto i liocorni? Perché appunto è successo, è arrivato il diluvio, sì. Noè ha aspettato, c'erano i coccodrilli,
1: i liocorni non hanno fatto in tempo a saltare sulla...
0: Lui li ha aspettati, intanto il mare continuava a salire, sì. A un certo punto ha detto, sai che c'è qua, devo chiudere baracca?
1: No,
0: e ciao,
1: dai,
0: lui non pensò più a chi dimenticò,
1: sì, Noè. Hanno perso il traghetto.
0: E quindi è così, è andata così, ed è solo per questo che non li abbiamo ancora
1: questa intro che hai cantato prima, sì. Bene peraltro.
0: Grazie mille, sei
1: molto
0: gentile.
1: Bene, sì,
0: torniamo sulla lince un attimo. Anche.
1: Sì, è dovuto, perché io tengo a sottolineare che non gliel'ho tenuta buona. Il buon Diego, tra l'altro, superstar del teatro dialettale, chi lo sa lo sa, l'ho capito dopo un po', mi scuso Diego. Allora, non l'ho tenuta buona, comunque ho risposto correttamente a 14 domande su 15 poste, siamo arrivati addirittura a 14, ci è piaciuto andare avanti con lui. Allora, anche perché poi ci scrivete in parecchi, il Teddy dice, la famosa lince della savana, infatti, e anche Ore Grazie, che è un po' più scientifica nella, sì, descrizione, dice no, la lince non vive nella savana, le linci sono esclusive dell'emisfero settentrionale, il loro habitat naturale è costituito da foreste boreali, foreste temperate e zone montuose, tipo anche il nostro territorio, perché no? Si parlava tra l'altro del ritorno della lince qualche tempo fa, se non sbaglio, nel Canton Giura, quindi lince è sbagliato, leopardo penso sì si possa definire animale da savana, ma ditecelo voi leopardi all'ascolto, e il leone, noi avevamo pensato comunque al leone, ci sembrava il più diretto, il più semplice.
0: E invece vedi,
1: Anche lucertola forse andava bene, no? Lucertola
0: non farmi troppe domande, sono le 7:31 Joss, per favore.

0: Buongiorno bella gente, a me la canzone che piace di più di Fiorella Mannoia è Che sia benedetta. Ciao, una buona giornata a tutti.
1: Quindi?
2: Scusa.
0: Buongiorno bella gente, a me la canzone che piace di più di Fiorella Mannoia è Che sia benedetta.
1: E quindi?
0: Ciao, una buona giornata a tutti.
1: Tony,
2: va bene, prendiamo atto.
1: Ne prendiamo atto, sì, magari cambierà, cioè cambia stazione radio. Vabbè, è fuori tema.
2: Il
1: Tony,
2: numero era quello giusto, ma mi sa che la frequenza era quella sbagliata.
1: Oh, va bene anche Rete 1 o Rete 2, se proprio devi zappare, caro Tony. Intanto, vabbè, noi ci ascoltiamo Will Smith e tra poco Linci nella Svizzera italiana, attenzione.

Invece il mio piatto preferito è il purè di patate con il bratwurst, la zwiebel sauce. E niente, giusto per rendervi partecipe.

0: si stanno creando dei momenti bellissimi.
1: Sì, dei momenti gelidi all'interno di questo insomma periodo torrido. E grazie, grazie a voi, grazie a Diego che torna a partecipare alla nostra discussione. Allora sentiamo Diego.
2: Vai. Allora mi sono informato anch'io, ciao, sono sempre Diego. Le linci le hanno tolte dalla savana perché hanno fatto l'incidente.
1: Allora. No, posso dire idolo, Diego? Idolo, cioè io ho riso sinceramente la prima volta che l'ho ascoltato, prima un attimo fa, ho riso di cuore sinceramente.
0: È vero, allora, sì. Beh, no, beh, bello.
1: Tanto ringrazio anche Daria che scrive, Daria da Camorino, che dice no, le linci esistono nella savana, ci sono le linci, si chiamano allora le fa riferimento alla South African lince, il sì. Caracal, si dovrebbe chiamare Caracal, e parliamo di Namibia e Sudafrica. Namibia,
0: ma dopo aver parlato di noi, capisci? Il passo è veramente breve.
1: Namibia e Sudafrica. Poi ringraziamo okay. anche la Cuti che ci manda la foto di una vera lince in Leventina.

0: sono stato linciato per battute meno belle.
1: Eccolo.
2: La situazione ci sta sfuggendo di mano. Fermiamoci.
1: Decisamente. Solo è importante, allora noi siamo a favore, noi siamo per la scienza sempre. E comunque noi che di scienza ne abbiamo studiata poca. Allora Danilo dice che dice comunque, leggo testualmente.
2: Sì.
1: Sì, ma la Namibia non è la savana. Sì, ma la Namibia non è la savana. Perché dico sempre Namibia, non riosco a dire Namibia?
2: Perché va così, Joas, è venerdì anche per te, non ti preoccupare, non farti troppe domande.
1: E quindi non è la savana, dice Danilo, quindi tecnicamente la lince non vive nella savana.
2: Anche se in Namibia c'è la savana alberata.
1: Attenzione, con cosa mi esci? Cos'è no, la savana alberata?
2: Ma non lo so.
1: Ascolta, scusa,
2: se Bellino... vuoi ti dico come me lo spiegano qua su Wikipedia.
1: A Bellino, però... a Bellino Nord c'è il bar savana, cioè allora... Cioè, vediamo una lince lì. Beh, scusa. No, ma adesso. Ah!

0: Marlon Rudet con When the Beat Drops Out.
1: Chiudiamo il capitolo legato a questo meraviglioso animale che è la lince, che alla fine è un po' Maine Coon, no? Un po' più selvatic, vero, da dire. Grazie per tutti i vostri messaggi molto simpatici, purtroppo o per fortuna non abbiamo potuto ascoltarli tutti quanti.
0: Allora, anche perché, come Moreno dice,
2: sì, ma questo tema dovevate trattarlo nell'incipit.
1: No. Allora ecco, chiuso definitivamente. Chiuso. Grazie anche a te, Moreno, per il contributo. Chiudiamo l'ora di Parzialmente Scremato con Federica Abbate.
0: In Superman sarà lei a consegnarci le 8.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 8, buongiorno. Joss.
2: Tiki, buongiorno.
1: Nell'ultimo bollettino, Meteo Svizzera conferma l'acqua che scenderà al sud delle Alpi. Che ci dicono?
2: Attenzione, attenzione, sì, ebbene sì, okay. Al sud in mattinata ancora abbastanza soleggiato, nel corso della giornata poi sviluppo di nuvolosità cumuliforme seguita da alcuni rovesci o temporali sparsi, dapprima nelle Alpi, in seguito anche nelle regioni di pianura. In Engadina per lo più soleggiato e senza precipitazioni di rilievo. A basse quote temperatura massima sui 32 gradi, attenzione perché sono segnalate possibili forti raffiche di vento in prossimità dei temporali, quindi se dovesse capitarvi di uscire di casa adesso, magari leghiamo le sedie di plastica, le griglie, quelle
1: Bravo.
2: Cose lì, non si sa mai.
1: Tu l'hai
2: Dai,
1: detto.
2: Andiamo in strada.
1: E sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare, però andando oltre, andando al portale nord della Galleria del San Gottardo, quindi tra Wassen e Göschenen, ci sono code di circa un chilometro con attese di una decina di minuti in direzione del Ticino, sappiatelo se dovete transitare da quelle parti. E da parte nostra, buon viaggio. Ci raggiunge in studio anche Paltrax e ci porta le ultime notizie.
3: 3 News.
4: Niente passi avanti sui dazi, ma per Parmelin il viaggio negli Stati Uniti non è stato un fallimento. Non sono andato a firmare un accordo qualunque, ha detto. Dall'assemblea comunale di Albu la via libera ieri sera al credito di oltre 82 milioni di franchi per sostenere gli abitanti di Brienz decisi a lasciare il villaggio. Sono già 12 i morti nel sud della Spagna e in Andalusia in seguito a un devastante incendio boschivo. Il paese le prese con temperature e siccità estreme. La Francia è la prima semifinalista dei mondiali di calcio, niente da fare per un timido Marocco che perde 2-0, reti di Mbappé e Dembélé nella ripresa.
1: Ultima ora insieme in parzialmente scremato. Joss, tutto bene?
2: Alla grande,
1: ma
2: Tiki, ci
1: bene.
2: Siamo quasi, è venerdì, ci siamo quasi, sono teso io però per domani, te lo dico.

0: Ringraziamo i colleghi di Via Swiss per i bollettini d'aggiornamento in tempo reale. Quanto riguarda la situazione viaria nella Svizzera italiana, ci segnalano anche che inizia il primo grande esodo estivo verso sud. Si dovranno prevedere lunghe attese oggi pomeriggio e questa sera, e la circolazione non dovrebbe tornare fluida prima di questa notte.
1: Aiuto.
0: Quindi mi raccomando.
1: Sai che mi sa che iniziano le vacanze in alcuni cantoni della Svizzera tedesca, iniziano solo ora le vacanze, credo, perché anch'io poi ho una percezione un po' tutta mia, più o meno alle 5:30 ero in autostrada tra Belli e Lugano e vedevo già un insolito per l'orario, un insolito numero di auto, soprattutto targate Zurigo, ma non solo, andare verso sud, e dico, o vanno tutti che so io a fare la spesa a Grancia si presentano prestissimo, o questi stanno andando in vacanza. È la seconda, penso,
0: è la seconda, quindi sappiatelo, anche lì, se dovete imboccare l'autostrada verso sud in qualsiasi punto d'entrata autostrada ed è per andare a vedere un paio di infradito,
1: non fatelo. Andateci poi lunedì magari.
0: Ecco, quindi sì, oggi pomeriggio e questa sera lunghe attese sull'asse nord-sud.
1: Cioè, quando si usa il termine esodo,
0: il primo grande esodo estivo verso sud.
1: Biblico termine esodo.

0: Mbappé, Dembélé e fat vedere.
1: E? Cos'è che dice Daniele?
2: E fat vedere? Ah. Daniele, non ho capito bene. Allora, Mbappé, Dembélé ci siamo, la Francia ha vinto 2-0, facile, prima squadra in semifinale a questo mondiale di Stati Uniti, Messico e Canada, che stiamo seguendo ovviamente e con radio, con televisione, ma anche sui social. Infatti vado a citare un post recentissimo che risale un'oretta fa di RSI Sport, pagina Instagram, dove c'è il protagonista Valon Berami, che aveva fatto una scommessa con Nicola Casolini. Valon, credo si siano detti: se la Svizzera va ai quarti, Valon Berami va ad acquistare, a comprare con i suoi soldini la maglietta di Manzambi, il nuovo eroe della nostra nazionale. Allora, cosa è successo? Siamo andati ai quarti e, come potete vedere appunto da questa recentissimo reel su Instagram, Valon Berami si presenta in un negozio di Lugano, entra, chiede la maglietta di Manzambi, se la compra, se la paga con i suoi soldini, e dice pure, al contrario di come fai tu, caro Nicolò Casolini, che te la fai prestare, poi la riporti in negozio, se comprato la maglia di Manzambi e gliel'ha portata in studio ieri sera.
1: Bello,
2: a Casolini. Bello, carino.
1: Se volete vedere il video, scriveteci che voglia di Manzambi allo 079 873 8073. Senza dover stare a fare grandi ricerche. No, ci scrivetevi, giriamo il link.
2: Casomai Instagram RSI Sport, casomai. Ecco. Vedete voi, insomma. Sounds good.

0: time.
1: Siete in tanti ad aver voglia di Manzambi là fuori, ci fa piacere, ma abbiamo girato il link di questo videino tanto carino e simpatico, tutti, quasi tutti tranne Christian, perché Christian dice chi se ne frega di Manzambi, vorrei il video di Tiki e Joss. Allora, beh, il video non riusciamo a farlo, ma ti mandiamo un bacione, Christian, un abbraccione via radio. Ciao Christian, grande DJ peraltro. Poi tra poco una storia che concerne un altro sportivo svizzero, siamo in pausa per quanto riguarda l'hockey su ghiaccio, ma c'è un hockeyista, l'hockeyista per eccellenza svizzero che ha compiuto un'impresa ieri. E ti dico solo il nome, Nico Hischier, tra poco ne parliamo.
2: Va bene. Nico?
1: Hischier. È alto vallesano, Tiki. Ormai sei quelli di Natters, c'è un cognome strano.

0: Quindi sto Nico che ha fatto?
1: Quindi sto Nico, allora Nico Ishii era superstar della nazionale svizzera, draftato al primo turno qualche anno fa da New Jersey Devils, di cui oggi è capitano, quindi è un supereroe per noi in Svizzera, ma anche in Nord America è molto conosciuto. Nico Ishii era conosciuto per le altre cose, anche per la sua umiltà, per la sua cultura del lavoro, parlando di hockey. Uh-huh. E allora si dice che è un periodo emotivamente intenso per Nico Ishii, leggo un articolo di RSI Sport. Allora, è fresco di rinnovo quinquennale, quindi 5 anni di contratto per lui a 12 milioni di dollari l'anno.
0: Ah, mi dispiace.
1: 12 milioni di dollari l'anno. Ha indossato per un pomeriggio le vesti del supereroe a Berna, perché adesso qui in vacanza si trovava nel Canton Berna nei giorni scorsi e ha contribuito a salvare una famiglia lungo il fiume Ar. Questa famigliuola stava andando sul fiume, come fanno in tantissimi, sì, con un canotto gonfiabile, e a un certo punto, con due bambini a bordo tra l'altro, a un certo punto, stando a quanto riportato tra l'altro da 20 Minuten, si sono trovati in difficoltà per ragioni ignote e nei pressi di una diga posta su questo, sul fiume Ari, insomma, e incapaci di controllare l'imbarcazione, avvicinatisi a questa diga, hanno dovuto essere soccorsi queste persone su sto canotto, e è uscito un primo articolo in cui si diceva che Nico Ishii era in pratica salvato una famiglia di 4 persone, una roba del genere. Quindi cosa è successo? Che oltreoceano la notizia è rimbalzata, e la comunità dell'hockey è molto ampia oltreoceano, e quindi si è parlato subito di Nico Ishii come eroe incredibile, il nostro capitano, che cosa ha fatto? Ha salvato, sì, una famigliola. Se non che una giornalista l'ha chiamato e gli ha detto: Nico, ma com'è andata? Lui fa: no, in realtà niente, ho visto la polizia che ha salvato sti qua, ho chiesto se andasse tutto bene. Eh no, umile comunque.

0: ascoltato la notizia che ci ha riportato di
1: Nico Hischier, da Natters in dal New Jersey, capitano dei New Jersey Devils. Cosa ti è venuto in mente a te?
0: Mi è venuto in mente quelle volte nella vita in cui ci siamo presi il merito di cose che non abbiamo assolutamente fatto.
1: Ce l'ho.
0: Ma non con cattiveria o malignità, semplicemente è capitato e tu dici: ah, ok, grazie.
1: Ce l'ho, attenzione. Anche voi, se ce l'avete, ditecelo quando vi siete presi il merito per qualcosa che non avete fatto. Allora, mi è capitato, ma già un anno e mezzo fa, che una sciura mi fermasse per strada e dico: ecco, una delle mie dell'ennesima grande fella. Scherzo, ovviamente, sono autoironico. E una sciura mi ferma e mi dice: ma ecco, da fargli i complimenti, né? Ma complimenti davvero? E io dico: boh, cosa avrà visto? Il villaggio parzialmente scremato.
0: Tu ringrazi, immagino.
1: Io ringrazio, grazie signora, ma non esagero, va bene. No, ma bravissimo, davvero. Ma guardi, lei, quello che fa lei è anche importante per insomma, per la Svizzera italiana. Boh, adesso proprio importante non direi, però. No, ma io sa che ho visto tutte le puntate della Storia Infinita. Ma che è il Jonas Marti, eh? Che è il Jonas Marti? E la sciura continua: ma bravo. No, ma non sono io, diamo merito. Poi alla fine, alla quarta, ho detto: sì. Sciura, grazie mille,
0: bravo,
1: per i complimenti.
0: Bravo.
1: Prossima puntata sui Nibelunghi.

0: per come conduci e per il tuo programma, ovvero La Storia Infinita.
1: Secondo la sciura
0: che ti ha incontrato e si è complimentata con te, io mi auguro che perlomeno tu questi complimenti splendidi li abbia riportati a Jonas.
1: Gliel'ho detto a Jonas, faccio, ma sai che una sciura, cioè mi dispiace, so che per te danno d'immagine, caro Jonas Marti, ma una sciura mi ha scambiato per te un giorno. Comunque mi sono preso i complimenti, sappi
0: Bravo.
1: Che te li giro, ma ci mancherebbe.
0: Bravissimo.
1: Ma ci mancherebbe,
0: ecco,
1: anche perché
0: questo è giusto.
1: Merita tutto quanto, io sono grande fan, io sono fan in prima fila di Jonas Marti. Comunque vabbè, noi la lasciamo lì, se fosse successo anche voi una volta di prendervi i meriti di qualcun altro, fatevelo sapere.
0: Ma in realtà sai che da genitori stavo pensando, quando i bambini sono piccoli, sì, no? E c'è la loro indole, non hanno alcun tipo di ancora forte retaggio, forte incasellamento.
1: Sì, non sono ancora stati.
0: Quando qualcun altro fa i complimenti per la, non so, la per quanto sia sorridente tuo figlio, no? Tu dici grazie come se fosse merito tuo.
1: Ah beh certo,
0: invece non c'entri, non c'entri niente.

0: hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

0: L'unica cosa.
1: Cioè, la tua canzone, tra l'altro, lo dico io perché tu non lo dirai mai, ma è la tua canzone oggi perché è venerdì e te ne vai alla playa.
0: E ci rivedremo poi più in là.
1: Ma contenta presto. La Tiki.
0: Vabbè, proprio meno uno triste di partire.
1: Brava, no,
0: comunque,
1: fai benissimo, ne hai ben donde.
0: Stavo pensando alla playa.
1: Sì.
0: Tu chiedo a te perché ti ho davanti,
1: certo.
0: Ma mi sto rivolgendo a tutti quanti che sono in ascolto e sono quindi in nostra compagnia.
1: Sì.
0: Voi quindi siete dei tipi che quando entrano nel mare freddo, non il brodo, il mare brodo.
1: In questi giorni probabilmente.
0: Quando il mare è freschino, siete i tipi che entrano senza esitazione, quindi vanno dentro con calma, camminano
1: capisco,
0: con calma,
1: sì.
0: Poi l'acqua diventa un po' più alta e si tuffano dentro, o siete di quelli che la tirano per le lunghe, che fanno i drammi, che ritirano le braccia come se fossero dei T-Rex quasi schifati dall'acqua, che quando poi ti arriva all'altezza dell'inguine è un disastro, o sotto la pancia, il punto più sensibile, e stai lì a fare il countdown per pucciarti giù. Tu che tipo sei?
1: Io arrivo di solito, se è fredda l'acqua, Tiki, io

0: per me è tutto un dramma. In bagno in un giorno si fa al mare per me. Poi doccia subito, se no mi riempio di puntini.
1: Che bello che deve essere andare
2: mamma
1: al mare
2: mia,
1: con Miki.
2: Un abbraccio al tuo compagno, Miki. Ok, solidarietà. Si scherza, Miki, però insomma.

0: Io entrare in acqua faccio sempre una fatica che non finisce più, forse perché prima sei lì a prendere il sole proprio al caldo, poi dopo l'acqua, anche se è calda, sembra fredda, ma infatti io già solo sentirvi parlare che vi buttate dentro al volo mi viene già mal di pancia. Saluti.
1: Ciao Pietro.
2: Effettivamente, sì,
1: ma io che poi li vedo quelli che entrano così, no? Come se nulla li come se avessero su una muta.
2: No, è troppo doloroso. Già solo a pensarci, tra l'altro. Vero, sì. Che ti sveglia bene sicuramente la cosa, ma poi c'è un messaggio vocale anche da parte di Mario, che credo non abbiamo ancora sentito.
1: Prego.
2: Vai, Mario.
3: Fino a 14 gradi. Io se non sono 25 muoio.
2: Certo, c'è chi ha sensibilità diverse.
1: Siamo in tanti ad aspettare che l'acqua salga sopra i 25 gradi. Anche Jade scrive: io posso tuffarmi solamente se l'acqua è sopra i 25 gradi. Per entrare nell'AR, quando è 22-23 gradi, ci impiego il triplo del tempo rispetto ai bernesi, che si buttano come se fossero in piscina. Il bagno per me, quando l'acqua è sotto i 22, purtroppo non esiste.
2: Allora, quella che ne fa comunque più un dramma di tutti è la Miki, ce la ricordiamo. Noi abbiamo capito come entra, che ci mette 8 anni. Vediamo di capire come esce la Miki.
1: Sentiamo. Vai.
4: Per uscire mi faccio trascinare, rimango immersa fino alla fine, per non toccare per terra e per godermi l'acqua.
2: Ma dove vai? Scusa, la vasca dei piranha.
1: Sai, a pesce con la pancia in su che galleggia, e qualcuno che la trascina fino all'ultimo.
2: Che bella scena.

0: Lorenzo scrive: tuffo diretto in tutte le situazioni, non esiste spiaggia, mare, lago, fiume eccetera, lui va dritto senza fare troppi drammi. Anche Andy scrive: ma va denta da bot e via così.
1: Sì, si fa il tuffo praticamente, sì. Arriva fino al ginocchio e poi via, si tuffa come un delfino.
0: Anche Joe scrive: io adotto l'entrata violenta e immediata, uh-huh, senza se senza ma, così una volta dentro non puoi che reagire.
1: Ma sì, è una politica che si può comprendere, anche se appunto non ci sto. È quella sofferenza di un centesimo di secondo nel momento in cui tu sei avvolto dall'acqua, non mi va di provarla.
0: Ma poi
1: non
0: a me
1: voglio.
0: L'acqua fredda per i miei standard, stiamo parlando di acqua sui 24-25
1: gradi.
0: Mi rende veramente intollerante, quindi io mentre sto entrando dico un sacco di parolacce, poi magari ho le figlie che sono piccoline che mi dicono: dai, entra, no? Quindi mi sento ancora più in soggezione, ma soprattutto appunto divento intollerante e inizio a dire: adesso secondo ti dà fastidio, il sole è troppo caldo,
1: ma certo,
0: e l'acqua è troppo
1: ma
0: bagnata,
1: certo, e via, e non va bene nulla,
0: non va
1: bene nulla.
0: Bene nulla.
1: Allora chiudiamo con un bel messaggio che ci manda Trezza, il o la Trezza: il dramma non è entrare nell'acqua del mare o del lago, il dramma vero è quando ti obbligano a fare la doccia e lavarti i piedi prima di entrare in piscina, pressione della doccia inesistente ma acqua a meno 5 gradi,
0: è vero.
1: Pediluvio 40 gradi col colore indefinito dell'acqua.

0: discorso, Joas, col quale siamo arrivati ai saluti.
1: No, dai, già, ti tocca già andare in vacanza.
0: Oh,
1: attenzione.
0: Che tragedia, effettivamente. C'è qualcuno che ci chiede, ma quindi voi bagni freddi, o sai quei percorsi benessere, spa, dove
1: quel
0: caldo,
1: tipo
0: freddo,
1: olandese,
0: caldo, freddo,
1: no,
0: caldo,
1: proprio
0: freddo.
1: Poi quel tipo olandese che si fa i bagni nel ghiaccio.
0: Ah,
1: che
0: sì, dopo la sauna magari.
1: Il nostro Vale Töni.
0: Spezzato.
1: No, incredibile. No.
0: Poi tu mi puoi raccontare fino allo sfinimento
1: quanto stai bene
0: dopo, di come ti sentirai bene dopo, ma è come la palestra.
1: I benefici a medio lungo termine non ci interessano.
0: No, io voglio stare bene mentre sto facendo, e pensare a quanto starò bene dopo la palestra non mi basta.
1: Non ce la fai.
0: Ci ho provato di nuovo per l'ennesima volta.
1: Io sto con Tiki, sono il partito di Tiki. Tiki, buone vacanze.
0: Grazie, allora, ci risentiremo più avanti.
1: Certo, direi. Ma com'è felice Tiki? Tra poco Luca Paltrinieri in vostra compagnia. E io, per quanto mi riguarda, ci si vede sabato sera in giro per Dubiasco. E poi viva forza Svizzera Auschwitz.
0: Bravo.
1: Lunedì torna parzialmente scremato.
0: Ci sarai tu con Paltrax.
1: Wow!
0: Ciao!

0: Sing. O urla anche, urla. Io entro sempre, ho sentito il discorso dei ragazzi, io entro sempre senza nessun tipo di preavviso, per neanche per il mio cervello. Mi prendo in giro fino all'ultimo momento, dico, no, ma entriamo piano. No, subito dentro! E mi spavento da solo, però poi alla fine dico, sai che hai avuto una buona idea? Chi? Tu?
1: Ah, ok.
0: È l'unico modo, perché se vai piano è uno strazio infinito.
2: Rete 3.
0: E sono le 9:04, nuovo record di ritardo. Paltrax.
3: Sei io, veramente storto.
0: Sai che io non penso mai di riuscire a superarmi, invece un nuovo abisso di inutilità e inefficienza mi attende dietro ogni angolo. Allora vediamo un po' che cosa ci dice la previsione del tempo per oggi. Oggi è quel giorno lì, ecco, giorno, non voglio dirlo, c'è Alessio, c'ha il copyright, sai che poi ti fa un mazzo. Allora, al sud sarà ancora abbastanza soleggiato, nel corso della giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme seguita da alcuni rovesci o temporali sparsi, comunque con delle massime ancora notevoli sui 32 gradi, in Engadina 25. Per domani in mattinata nuvolosità già presente e solo in parte soleggiato, in giornata su rilievi sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali sparsi con minime di 20 gradi e massime attorno a 31. Diamo uno sguardo al traffico. Il bollettino aggiornato a 10 minuti fa, al San Gottardo sulla A2 tra Valsenego e Scenen in direzione sud, ci sono code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. Adesso il microfono a Tiki per le informazioni.
2: 3 News.
3: Devastante incendio boschivo nel sud della Spagna, i morti sono già 12, 150 pompieri all'opera, il paese alle prese con temperature e siccità estreme. La Francia non rimborserà la Svizzera per la sicurezza del G7, lo ha confermato il Dipartimento federale degli affari esteri, la fattura finale è di 30 milioni. E infine niente passi avanti sui dazi, ma per Parmelin il viaggio negli Stati Uniti non è stato un fallimento, non sono andato a firmare un accordo qualunque, ha detto.

la lista di chi è ancora lì presente se la dovrà giocare si sta assottigliando sempre di più, purtroppo. Vabbè, così. Shakira e Burna Boy, Dai Dai, in ufficiale dei mondiali di quest'anno, FIFA 2026. E non dico nient'altro. Non dico niente perché non voglio gufarla. Mai. Sono. Non so voi, ma io. Ogni tanto sono un po'. Così, come dice, dire lacerato, perché. Lo so che non è una roba molto, molto razionale, però non riesco a impedirmelo. Sono un po' scaramantico su certe cose, poi ci sono su certe cose, vuol dire che lo sei, sì, di base lo sono, anche se non è che vivo la mia vita toccando ferro, cercando di non calpestare le righe, perché sennò succede, però certi atteggiamenti magari ogni tanto mi accorgo, mi scopro e mi sorprendo in determinati atteggiamenti che poi sicuramente hanno origine in un qualche tipo di forma di scaramanzia, ecco. Poi probabilmente, non lo so, di fronte a grandi avvenimenti, cioè quando c'è di mezzo anche un po' l'emotività, forse la scaramanzia è una cosa che colpisce tanti o tante. Buongiorno amici e amiche, bentrovati, bentrovate. Oggi è quel giorno lì, lo diremo sottovoce, è venerdì, per distinguerci da Alessio che ne ha fatto il suo marco di fabbrica, e anche voi che lo seguite, che spesso sento, gli mandate gli audio, i vocali urlando, come diciamo, andati giustamente manifestando il vostro gaudio, la vostra gioia, il vostro tripudio, come è giusto che sia. Anche questa mattina staremo insieme fino a mezzogiorno e mezzo. Questa mattina Laila non c'è, saremo da soli noi, non si fa per dire comunque da soli, perché c'è sempre lo zampino e la cura sconfinata e l'amore che ci dimostrano le nostre fatine dei dischi. Perché? Perché iniziamo con un disco pazzesco, abbiamo già iniziato però con la prima ciliegina, il primo gioiellino che ci viene offerto, ovviamente come spesso accade, dalla prima metà della decade degli anni Ottanta. Stiamo parlando di un brano che era già molto bello di suo, aveva già avuto un discreto successo, perché lei in quel periodo era sulla cresta dell'onda. Stiamo parlando di Kate Bush, una cantante pazzesca, una personalità anche molto particolare, un intelletto sopraffino, una persona che ha sfruttato anche la sua notorietà, il suo talento, sempre un po' restia, sempre un po' allergica alle interviste, preferiva parlare con la propria arte. E poi dopo aver avuto successo ed essere andata in una direzione un pochino più sperimentale anche con la sua musica, si è ritirata completamente a vita privata, ha fatto la mamma, ha fatto la casalinga, e in un paio di interviste ha anche detto sì, io volevo proprio fare questa cosa qui, non volevo più saperne di stare in giro per il mondo in tournée eccetera eccetera, e si è goduta la sua vita, una vita da persona assolutamente normale. Negli anni 80 appunto ha fatto dei dischi strepitosi, bellissimi, Hounds of Love, The Sensual World, uno più bello dell'altro, con delle idee, delle trovate, delle produzioni incredibili, pazzesche. Lei ha sempre avuto un gran controllo artistico su quello che faceva. Tra i molti singoli super belli che pubblica nell'85 c'è questa, Running Up That Hill, che però viene riscoperta e ripresa, giustamente perché comunque era un'icona degli anni 80, da un altro fenomeno di cultura pop molto più recente, invece in questo caso Stranger Things, che non poteva, essendo quella serie un tributo proprio a quella cultura, a quel periodo, un tributo agli anni 80, non poteva non riscoprire un gioiello del genere, che tra l'altro viene utilizzato in più di un'occasione all'interno degli episodi della quarta stagione in modo eccezionale e da pelle d'oca. Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Non potrò mai più sentire questa canzone senza avere i brividi che avevo quando guardavo Stranger Things.
1: Sì, anche perché, vabbè, già una canzone per la sua stessa composizione, se volete gli accordi, la progressione armonica, insomma, le note che sono state scelte, ha un'atmosfera molto particolare, un po' incombente, no? Però molto bella, molto pulita, una struttura totalmente inusuale, proprio per come si svolge, come arriva. C'è un ritornello, ma il resto della struttura della canzone è veramente molto strano e molto particolare, unico. E come era stata usata poi nelle scene in cui viene utilizzata, perché diventa una sorta di faro spirituale per una delle protagoniste. Non vi dico niente di più perché magari qualcuno ancora non l'ha vista, non si può già fare lo spoiler di una serie che comunque tutto sommato è abbastanza recente. Diventa una sorta di faro, ecco, emotivo, spirituale per una persona che ha bisogno di una guida in una dimensione che non è quella reale, e questo fa sì che la musica acquisisca anche un ulteriore livello, no, di profondità, perché si capisce, ed è bellissimo l'utilizzo che viene fatto del brano, non solo del brano ma in generale della musica, perché all'interno della serie sembra suggerire questa cosa, e lo suggerisce in modo abbastanza diretto, che la musica è veramente una sorta di guida, no? Una guida, un'ancora emotiva che ti lega a persone, luoghi, momenti, emozioni, ed è una guida che è immediata, non può essere in qualche modo filtrata troppo, a meno che tu purtroppo non abbia l'udito danneggiato, però ecco, da quel punto di vista lì si riconosce tutta la potenza della musica, che arriva direttamente dove deve arrivare, all'interno della tua anima, che è una cosa bellissima.

non so se l'ho ancora detto, lo dico sempre come un disco rotto. Il nostro numero di WhatsApp è 079 873 8073. Ah, è partita la macchina delle chiacchiere. Ma che bello, è bellissimo chiacchierare con voi ogni mattina, ogni pomeriggio, insomma quando mi trovo qui al microfono è sempre un privilegio ed è bello scoprire come poi in fin dei conti, se ci ascoltate, ça va sans dire, dovrebbe essere abbastanza normale. Abbiamo tutti grosso modo più o meno le stesse passioni, no? Gli stessi interessi, e la musica è uno di questi. Qualcuno mi dice, Giulia, grazie mille, sei molto gentile, dice tu parli della musica in modo particolare, speciale, grazie mille. Io da quando sono piccolo, non so perché, mi ricordo di questa specie di effetto particolare che ha sempre avuto la musica su di me. E se dovessi fermarmi a descriverla, la roba è come se ogni volta che senti un brano particolare ti si aprisse una visione del mondo più vasta, non so come dire, come se si dispiegasse davanti a te e tu entri in una scenografia di realtà diversa, non so come dire, come se la musica sì non fa solamente da sottofondo ma modifica anche proprio la percezione della realtà, no? Lo dico perché, per esempio, ancora una volta, un altro esempio, il nostro ascoltatore dice: Kate Bush mi riporta all'inizio degli anni Ottanta, vivevo in un luogo che ha plasmato la mia vita, ma non era casa mia. Era lei, arriva sì verso la fine degli anni 70, inizio anni 80, che era proprio il momento in cui il punk era già qualche annetto che era in giro, però il punk aveva dato una botta pazzesca all'evoluzione musicale, al pop, al rock. Prima era arrivato il rock che appunto aveva rivoluzionato il mondo della musica leggera, della musica popolare. Poi arriva il punk che sviluppa una infinita serie di sottogeneri, il gothic punk, poi arriva il synth pop, insomma veramente degli anni molto molto fertili per quanto riguarda lo sviluppo e l'ampliamento, diciamo, del panorama degli stili e dei generi, e ovviamente la creazione anche di miti, no? Perché ci sono delle superstar. E una come Kate Bush chiaramente ricorda. Un altro nostro ascoltatore, Stefano, dice: beh, la prima cotta della mia vita è stato Kate Bush, perché Kate Bush, oltre che essere una grandissima artista, era anche una bellissima ragazza ai tempi, una bellissima donna ancora oggi, ha uno sguardo incredibile, una personalità, una presenza, un carisma pazzeschi. E io invece mi ricordo, adesso voglio fare il momento dei fan. Io diciamo che non sono mai stato uno che veramente perde la testa per una celebrità, perché non lo so, forse mi sono sempre sembrate troppo lontane, troppo distanti veramente, no? Però ecco, devo dire che quando ero adolescente, un annetto due, i miei sogni proibiti su Madonna all'inizio della sua carriera, per come si vestiva e come si presentava, e questa sua immagine sfrontata, no? Sempre sfacciata, molto provocatoria, una cottarella, diciamo, ai suoi momenti quando c'era Into the Groove e quelle cose, proprio all'inizio della sua carriera, ecco, quello devo dire che mi ha fatto sentire dei brividini sotto pelle non indifferenti. Allora, continuiamo così, se vi va mandatemi il vostro messaggio. Qual è la prima cotta, la cotta che vi siete presi dal punto di vista adolescenziale, magari per il vostro divo, la vostra diva, le vostre star o la vostra boy band preferita? Fatemelo sapere. 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp. Io sono Paltrax, fino a mezzogiorno e mezzo questa mattina con voi, questa RT3.

ha fatto ridere la nostra ascoltatrice, ci mi vergogno un po'. Ma sì, ma è quel misto di... a me più che altro fa tenerezza quella cosa lì, no? Perché ti ricordi di com'eri, ovviamente quello è anche un aspetto che ti porta a ricordare in modo abbastanza chiaro, se hai una buona memoria, ma quelle sono cose che non si dimenticano mai. Fa tenerezza e forse magari un po' ti vergogni anche perché pensi a come vedevi il mondo, no? Quella visione molto ancora incantata, molto innocente della vita, del mondo, quella potenza inalterata dei sentimenti, delle emozioni, quell'intensità folle che veniva proiettata su ogni cosa che si faceva, no? Era tutto al massimo. E qualcuno dice, perché giustamente poi oggi magari certi artisti non ci sono più, purtroppo, o qualcuno è un po' sparito dalla scena, però all'epoca erano delle superstar, e a me fa venire in mente questa cosa, non è che non ci sia più lui, però diciamo che il suo periodo di maggior successo se l'è lasciato un po' alle spalle, ogni tanto ributta fuori la testolina e fa qualche comparsata quella, però Eros Ramazzotti sicuramente un bel po' di anni fa era uno dei, non dei big, degli stra big per quanto riguarda la musica italiana. Poi aveva fatto anche delle collaborazioni e giustamente diceva questa nostra amica, io sì, io ero fuori, ero fuorissima per lui quando lo vedevo al Festival Bar o così. E poi la cosa bella è come ha riflettuto questa nostra ascoltatrice, dice, io ero fuori per lui, poi dopo ci ho ripensato negli anni, ma ero fuori per lui anche perché c'era questa mia amica, no, che era una super fan sua e mi aveva contagiato con questa passione, che è anche una bella cosa, perché poi sì, quando ci sono le amicizie in quell'età lì si condivide tanto, ci si fa influenzare facilmente, si vuol far parte di un gruppo, si vuol sentire di far parte di qualcosa di speciale. E la musica è un ambiente, è un luogo, se volete, astratto, è un luogo di sentimenti, non è un luogo in 3D, ma è un luogo di sentimenti, è un luogo dove ci si può stare a livello di anima, di psiche, di sentimenti, tutti insieme. E a questo proposito è molto bello anche l'altro messaggio che mi è arrivato da parte di un nostro ascoltatore, che mi dice, è come quando vai ai concerti. Eh sì, io dicevo prima, quando sento la musica mi sembra che il mondo si modifichi in qualche parte e in qualche modo anche proprio fisicamente intorno a me. E lui dice, quando vai ai concerti entri proprio in un'altra dimensione. Verissimo questa cosa. Mi dice, sono appena stato al concerto dei System of a Down, alla faccia, e la performance dal vivo deve essere qualcosa di pazzesco. La loro musica è super viscerale, no? È veramente potentissima. 80.000 persone che condividono le stesse emozioni. È questa anche la magia, no? E tu dici, vedi che allora alla fine no? È possibile vibrare tutti alla stessa frequenza, condividere lo stesso, che poi non è una questione, lì ti accorgi appunto che non è una questione, anche se è brutto dirlo, meramente politica, meramente spirituale. La musica è ancora qualcos'altro, incarna forse tutte queste cose insieme, no? Perché poi ovviamente ogni musicista, ogni artista poi ha la sua visione del mondo, ha il suo modo di portare i messaggi che viene condiviso dalle persone che lo adorano. E quella cosa lì è ancora più bella, perché dal vivo, quando vedi quella marea, 80.000 persone, mi ricordo una delle tante cose belle, ma poi ogni gruppo ha i suoi rituali, no? Ogni band ha i suoi rituali dal vivo, e mi ricordo questo bellissimo che c'è sempre ogni volta che si va a vedere, per esempio, i Depeche Mode. Loro hanno, lo chiamano il campo di grano, no? Il campo di grano, le onde, a un certo punto quando fanno alcuni dei loro brani i fan sanno che devono alzare le braccia in alto, per cui non ci sono telefonini di mezzo, non c'è niente di tutta quella roba, sono le braccia in alto, le braccia vengono messe sopra la testa e vengono fatte ondeggiare come se fossero proprio dei fili d'erba, no? E tante volte Dave Gunn, il cantante, dà lui il ritmo, è lui il primo a lanciare il segnale, e vedi tutta la platea, tutto il pubblico che è all'unisono, è una sorta di ola, ma è tipica dei concerti dei Depeche Mode, ed è la sensazione, il colpo d'occhio è meraviglioso, perché sembra veramente di vedere un prato fatto di fili d'erba, ma fili d'erba che sono braccia umane che si muovono a ritmo, ed è una cosa meravigliosa, sembra quasi veramente un rituale di un qualche tipo di religione, comunque sicuramente una cosa anche spirituale, ecco.

Ovviamente poi ci sono gli innamoramenti da adolescenti, quelli dettati dall'esubero di ormoni che si manifestano non richiesti, non annunciati, ma forzati da un'esigenza che è legata alla nostra natura, per cui quando si cresce ti tocca, a un certo punto arriva la tempesta ormonale, per cui gli ormoni vanno un po' a destra a sinistra, tu vieni trascinato in giro come in preda, in balia a una serie di venti e una barchetta che non riesci a controllare. E poi ci sono gli innamoramenti, quelli artistici, legati al fatto che cominci ad ascoltare la musica, cominci ad ascoltarla sempre di più, magari cominci a frequentare anche una compagnia di ragazzi un pochino più grandi, eccetera, e si maturano le tue visioni del mondo, matura il tuo senso, il tuo gusto, che cresce insieme a te fisicamente, cresce anche il tuo gusto, per cui uno comincia ad avere i suoi artisti, le sue artiste, i gruppi, le band, e come qualcuno ci dice, per esempio, poi vabbè, finisce di incastrarti anche grazie al fatto che magari hai una certa età e ti eri già imbattuto in determinate discografie, per esempio in quella dei Led Zeppelin, che sono sempre stati descritti, ancora oggi vengono descritti la più grande rock band di sempre rock band, di sempre, sono sempre stati definiti così, e vai ad approfondire la storia di loro, di come giovanissimi già suonavano in modo assurdo, pazzesco, di musicisti incredibili che hanno portato sul palco loro poco più che ventenni, una conoscenza e una vastità, una profondità, quella loro, di ascolti, che era assurda, e poi il tutto veniva trasportato in modo quasi senza soluzione di continuità nel virtuosismo, no? Nel virtuosismo dei brani che realizzavano, nel fatto che riuscissero a passare da un brano hard rock a una blues infinito, lunghissimo, a delle cose che invece per esempio si rifacevano un pochino di più a una tradizione folk, cioè i loro ascolti, la loro cultura, quello che veniva fuori, il come si erano formati musicalmente, si riusciva anche a evincere dalla musica che facevano, e poi vabbè dalle scelte dal punto di vista creativo, da quel punto di vista lì John Paul Jones, che viene menzionato da questo nostro ascoltatore, che era un genio, che viene da molti bassista e anche a volte tastierista della band, da molti viene considerato un po' l'eminenza grigia, no? Era quello che veramente aveva dato quella tocco di genio in più ai Led Zeppelin, insieme a John Bonham, che era il batterista, che purtroppo poi è morto di una morte assolutamente assurda, frutto degli eccessi che lo avevano portato a vivere una vita ingestibile, batterista e bassista che erano fuori di testa, poi vabbè comunque anche gli altri membri della band, Jimmy Page e appunto Robert Plant, una voce pazzesca, tutti dei talenti incredibili, pazzeschi, giovanissimi, e hanno scritto delle pagine importantissime. Ecco, quel tipo di amore lì sicuramente era anche per il fatto che comunque Robert Plant non è che stesse molto indietro, faceva lo splendidone, magnificone sul palco, e aveva milioni di fan in tutto il mondo che avrebbero fatto, penso, letteralmente qualsiasi cosa pur di riuscire a passare 5 minuti con lui nel momento, insieme, così come a Page e agli altri, perché erano veramente delle rock star che attiravano anche giustamente il filo di bavetta delle fan di tutto il mondo. Però ecco, poi c'era anche l'innamoramento proprio dell'arte, della musica, di un certo tipo di musica. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good.

senti Warren G e Nate Dogg, dici Regulate, no? Poi si sa, il rap è arrivato verso la fine degli anni 70 e ha cominciato a utilizzare prima i dischi, perché i giri, i campionamenti non c'erano ancora, si usavano i dischi venivano presi, screcciati, fatti tornare indietro, si faceva girare sempre lo stesso giro, che era una forma di artigianato per garantirsi un loop, sempre quel giro lì. Nella fattispecie qui Warren G e Nate Dogg hanno preso questo brano qui. Sentite che bella anche questa qui, la versione originale. Questa è I Keep Forgetting di Michael McDonald. Vi faccio giusto sentire l'inizio, perché questo qui è quello che hanno preso loro, no? E sentite la voce che bella di Michael McDonald. I keep forgetting. Meraviglioso, no? E tu senti Michael McDonald e dici, bah, che bello sto pezzo. Non penseresti mai che si tratta di un omone grande, grosso, biondo, con sto capello, con questo mallet, sti baffi, sta barba bionda, anche quella. Tu diresti, questo signore è black, è afroamericano. E invece no, è la stessa cosa, hanno pensato, ho visto uno di quei video divertentissimi che vanno tanto di moda adesso, tanto di moda, da qualche annetto ormai, su YouTube, le reaction, no? Ho visto sti ragazzi, rapper, che non sapevano che il campione del brano di Warren G e Nate Dogg venisse dalla discografia di Michael McDonald, e quando hanno visto il video e hanno sentito il brano originale hanno detto, ma cosa è? Ma non è possibile. E questo perché è bellissimo anche questo aspetto, uno dei tanti aspetti molto affascinanti della musica degli Stati Uniti, insomma degli anni 60-70, quando poi la musica black influenza quella tra mille virgolette dei bianchi, perché poi anche lì la musica ti fa vedere che non ci sono mica tanto i confini, no? Da quel punto di vista la musica non gliene frega niente di che colore della pelle hai. E ci sono degli artisti, per esempio Michael McDonald, ma mi vengono in mente per esempio il duo bellissimo di Daryl Hall e John Oates, che anche lì loro tranquillamente fanno avanti, indietro, a destra, sopra, sotto, il funk, il soul, tutto quello che ti pare. Questo è anche uno degli aspetti belli che fa apprezzare la musica prodotta negli Stati Uniti, proprio per quel tipo di fluidità e di ricchezza anche e di scambio che c'è tra i vari sostrati culturali. È una cosa meravigliosa. I Green Day adesso, Never Gonna Rip. Scusate, mi faccio sempre prendere la mano, la cotoletta e la polpetta a parte parlando di musica. A go go.

0: sentito male, scendo giù dalle scale mi ha fatto venire quelle scene assurde dove il protagonista o la protagonista rimangono da soli in casa con rumori tipo che arrivano dalla cantina e dicono andiamo a vedere che cosa c'è, con una candela, neanche con la pila, che si spegne. Quelle buone idee, non so perché è partito tutto questo. Black Nirvana, Elodie, che belli i vostri messaggi. C'è chi è ancora innamorato dei suoi fan, dei suoi idoli d'adolescenza. Qualcuno ci dice cresciuta io coi Backstreet Boys, fuori persa per Brian, mentre tutte le mie amiche invaghite per Nick. Era bello anche essere fare l'outsider. Noi dice no, sì, voi ma non avete capito, non capite veramente la bellezza di Brian. State dietro a Nick, così la prossima volta che li vediamo io riuscirò a farmi Brian e voi sarete tutte lì a impazzire. C'era anche la scelta tattica, capito? Perché poi c'era anche una questione tattica. Allora, vediamo che cosa ci dice la meteo per la giornata di oggi. Sarà una giornata all'inizio ancora appunto soleggiata. Io adesso da qui non riesco a dirvi se ci sia ancora il sole o meno, però qui ci dicono che arriveranno le nubi e dapprima nelle Alpi e poi in seguito anche nelle regioni di pianura ci saranno dei rovesci o temporali sparsi, massime attorno a 32 gradi per domani mattina, nuvolosità già presente solo in parte soleggiato, in giornata sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali sparsi ancora una volta con minime sui 20 gradi e massime attorno ai 31. Adesso il microfono a Tiki per le informazioni.
1: 3 News. Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran, segnati da nuove accuse di attacchi e controattacchi che rischiano di portare a una nuova paralisi del traffico navale nello stretto di Hormuz. Intanto, nelle scorse ore si sono conclusi i funerali della guida suprema Ali Khamenei, sepolto nella città santa di Mashhad, esequie alle quali hanno preso parte oltre 40 milioni di persone. Si aggrava con il passare delle ore il bilancio delle vittime dell'incendio boschivo che sta imperversando nella provincia spagnola di Almeria. L'ultimo resoconto, ancora provvisorio, fa stato di almeno 12 morti e una decina di feriti. Particolarmente impegnativo il lavoro di forestali e pompieri con le fiamme alimentate da caldo, siccità e vento. Il nuovo assetto del gruppo Volkswagen, presentato ieri dall'amministratore delegato Oliver Blume, prevede la soppressione di migliaia di posti di lavoro, la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il ridimensionamento del 50% dell'offerta dei modelli. Sul piede di guerra i sindacati, che hanno chiesto maggiori dettagli sulla riorganizzazione aziendale. Infine è stato svelato ieri a Zurigo il cartellone della 79esima edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 5 al 15 agosto, le cui parole d'ordine saranno famiglia, comunità e corpo. Quest'anno saranno proposti 233 film, tra cui 103 prime mondiali e 8 prime internazionali. A illustrare le novità la presidente del festival, Maya Hoffman. Tra le prime che saranno proiettate sullo schermo in Piazza Grande, anche Il Cileno, un film thriller politico girato in parte in Ticino.

0: poi c'erano loro, quelli amati dalle persone che erano un pochino più alternative, si fa per dire, tra mille virgolette, perché comunque erano mainstream anche loro. Gli Even 17, Let Me Go, una band new wave da Sheffield, super raffinata la loro musica, e però non erano tantissimi a conoscerli. Si conoscevano di più in quegli anni appunto i grandi gruppi, che ne so, tipo i Duran Duran o gli Spandau Ballet, ce n'erano, insomma, alcuni erano un pochino più conosciuti, pur venendo dallo stesso bacino di produzione, che è sempre stato miracoloso, pazzesco, quello che è il panorama della produzione musicale inglese, sempre dagli anni 60, che ha sempre fatto gara, no, con gli Stati Uniti, e però sentire lo stile degli inglesi era qualcosa di diverso, che poi ha continuato e si è evoluto in quello che poi è diventato il Britpop. È incredibile, incredibile, una terra tutto sommato piccola, se ci pensate, come l'Inghilterra, come il Regno Unito, è riuscito a produrre alcuni tra i più grandi fenomeni in assoluto della musica pop, ma non solo. Qualcuno dice: ero innamorata anch'io di Brian dei Backstreet Boys. Che bella questa cosa dei propri, degli amorini e dei propri appunto idoli. Qualcuno ci dice anche Duran Duran, ovviamente. Poi avevo anche i poster di Robert Smith, The Cure, anche loro, che anche loro erano un pochino più scuri, venivano fuori dal panorama del post-punk, e Robert Smith che aveva un suo look tutto particolare, a modo suo era anche lui un bel tipo, un po' così crepuscolare, no? Molto tenebroso, con questo look sempre curatissimo, molto, c'è tutta la band, no? Questi capelli sparati per aria, sempre neri, col ciuffo davanti, la frangia tirata giù, il rossetto, le unghie nere, sempre truccatissimi, era... faceva tutto parte del fascino, no? Di quel periodo, di quella parentesi culturale lì. Molto bello questo momento che abbiamo passato parlando di musica. A me, lo sapete, fa sempre molto piacere. Continuiamo adesso con la musica italiana del 2026. Merck & Cremont con Serena Brancale e Colors, Partenope.
1: Quindi

Dua Lipa, Training Season, ha fatto un po' discutere qualche settimana fa il suo matrimonio, che ha praticamente preso in ostaggio alcune delle zone più belle della città di Palermo e i palermitani che amano la loro città, che è meravigliosa. Hanno detto: ma senti, ma bella, ti vogliamo bene, zia, tutto quello che vuoi, però questa città e soprattutto la piazza davanti alla cattedrale non è il salotto di casa tua. Questo è, le superstar ogni tanto si dimenticano un po' di essere degli esseri umani e fanno queste cose esagerate, prendono possesso di zone intere per i fattacci loro. Poi chiaramente c'è la municipalità che ne approfitta, prende dei soldi, sono sempre discussioni un po' strane, delicate. Abbiamo parlato tanto di musica e a me piace moltissimo e vedo e mi sembra di aver intuito che anche voi apprezzate questo tipo di discorsi, perché la musica piace a tutti e la musica è bella, ti fa passare la giornata con allegria, con piacere, con gusto, con tanti ricordi. Le nostre fatine di dischi ogni giorno cuciono, no? Una scaletta intera di 24 ore, cosa che non è per niente evidente. Abbiamo parlato appunto dei primi amori per quanto riguarda la fandom, il diventare fan di qualcuno, di una band, di un cantante o di una cantante. E ci sono poi dei personaggi che sicuramente hanno milioni di fan in tutto il mondo e ce li hanno da 70 anni. Non lo so, non so neanche io più da quanti anni è che sono in giro. Questi qui, stiamo parlando di Mick Jagger e compagni, che oggi escono, cioè oggi è la roba impressionante che avresti potuto dirlo anche alla fine degli anni 60, che era vera uguale la storia. Oggi escono col loro nuovo album Foreign Tongues, Lingue Straniere. Esce oggi ufficialmente il 10 luglio il loro ultimissimo lavoro in studio, con dentro un sacco di brani, qualcosa abbiamo già cominciato ad ascoltare, la copertina è spettacolare, è forse un po' un rimando, un richiamo a un certo tipo di grafica degli anni 70, molto divertente, molto, molto carina, è una specie di collage di tutte le loro facce e ne viene fuori una specie di ritratto mostruoso, un po' grottesco ma molto interessante, affascinante dal punto di vista grafico. E dunque niente, che cosa si può dire su questi signori che non sia già stato detto, che calcano i palcoscenici da praticamente 60 anni quasi praticamente e sono ancora lì, hanno ancora voglia di fare musica e ci riescono anche piuttosto bene ancora, per cui ce li ascoltiamo con uno dei singoli che abbiamo estratto da questo album, che lo ripeto esce oggi, Foreign Tongues, l'ultimo album dei Rolling Stones. Noi ci ascoltiamo Never Wanna Lose You.

Nemmeno noi vogliamo perdervi, Rolling Stones, che sarete sempre lì a farci compagnia e a farci dubitare della nostra integrità mentale. Ma non è possibile, come è uscito l'ultimo dei Rolling Stones? Ma in che anno siamo? Nel 2314. Never Wanna Lose You è il singolo che abbiamo ascoltato, ma ce ne saranno altri, perché lo ripeto, oggi esce il nuovo album in studio, lo so, fa sempre impressione dirlo e fa sorridere, ma è bello, avete sentito che energia in questa Never Wanna Lose You, dall'ultimo album dei Rolling Stones che si intitola Foreign Tongues, lingue straniere, esce oggi ufficialmente. Ascolteremo anche altri brani estratti da questo album e tra l'altro, se volete approfondire un po' la storia, la genesi di questo album, ma anche più in generale, fare così ancora una mini documentario su quello che è stata l'attività dei Rolling Stones in questi ultimi anni, ma anche più in generale di quello che hanno voluto dire dal punto di vista musicale per il panorama della musica pop negli ultimi 50-60 anni, andate a cercare sul nostro sito rsi.ch sotto cultura, c'è la parte che è dedicata alla musica, c'è un articolo che è stato pubblicato da poco dal nostro collega Andrea Rigazzi che parla proprio di quest'ultimo album e parla di questo fenomeno singolare, unico, inimitabile, che sono i Rolling Stones, che abbiamo appena ascoltato con Never Wanna Lose You. Continuiamo con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

that I used to know. Somebody that I used to know. Somebody that I used to know era di Gotti e Kimbra e Teddy Swims. Un pochino ti sei ispirato, carissimo, si sente, ma molto bello questo brano. Comunque quell'atmosfera lì ci era piaciuta tanto. È anche bello riascoltare qualcosa di simile. Così come è bello anche ascoltare la voce di artisti che ci sono piaciuti tanto, che magari ci hanno fatto innamorare un po', come quelli dei quali abbiamo parlato fino adesso, le prime cotte, no? Le prime cottarelle musicali, ma anche non musicali, proprio ormonali, perché poi, vabbè, le rockstar, uomini, donne che siano, sono personaggi che mettono a disposizione la loro figura pubblicamente, si mettono sul palco, sono lì da ammirare, da adorare, per cui, voglio dire, non è che non si sappia che fa parte del pacchettino, no? L'essere, diventare oggetto di sogni proibiti, proibitissimi da parte di un po' di gente sconosciuta in tutto il mondo. A maggior ragione poi le rockstar lo sapevano, tante ci hanno proprio un po' marciato di brutto. Mi viene in mente Jim Morrison dei Doors, no? Per esempio, lui proprio questa cosa la sapeva, giocava tantissimo con questo aspetto suo di rockstar, anche di sex symbol, no? Eroticamente desiderato da sterminate platee di fan, e sicuramente anche questo tipo di status ce l'aveva, anche se probabilmente non ci ha mai giocato lui da quel punto di vista, Chris Cornell, perché aveva una bella presenza dal punto di vista fisico, scenico, una voce pazzesca, il prototipo della rockstar. Chris Cornell, cofondatore dei Temple of the Dog, dei Soundgarden, e anche protagonista dell'avventura per esempio degli Audioslave, una voce incredibile, perfetta per quel genere, però sicuramente anche un po' una specie di maledizione legata alla sua sensibilità, al suo carattere, che lo porta a togliersi la vita troppo presto nel maggio del 2017. Nato il 1964, però ha avuto una carriera incredibile, pazzesca, piena di successo. Ce lo vogliamo ascoltare e ricordare con questa bellissima You Know My Name, tirata fuori dalla colonna sonora del film 007 Casino Royale, il reboot della serie legata all'agente James Bond al servizio di Sua Maestà. Ce lo ascoltiamo volentieri, Chris Cornell.

Somber My Body Isn't Ready. Mi spiace, vado avanti a parlare di musica perché sono partito. In più quello che stiamo per ascoltare da parte delle nostre fattine di dischi mi spinge a compiere alcune riflessioni su come la musica non sia un monolito, no? Unico, la musica viene fatta, intesa, suonata, concepita, scritta in modi diversi anche a seconda della parte del mondo dove ci troviamo. Noi per esempio abbiamo un tipo di notazione

1970, grosso modo, un produttore svizzero, non so se avesse anche qualche tendenza etnomusicologica, però lui impazzisce, scopre il coro di stato della radiotelevisione bulgara e decide di realizzare un disco che poi è diventato un classico e secondo me non può mancare nella discografia di tante persone che amano la musica, che si chiama, è molto semplice, però è un titolo che dice tutto e dice, cerca di trasmettere anche quello che secondo me lui ha provato. Marcel Seguier, appunto, viene dalla Svizzera lui e sente questo coro di stato della radio televisione bulgara per la prima volta e dice: ma questa qui è una roba, come cantano queste donne, è una cosa incredibile. E intitola questo album Le Mystère des Voix Bulgares, cioè il mistero delle voci bulgare. Diventa poi una sorta di passaparola, no? Tutti gli appassionati di etnomusicologia, di musicologia, rimangono stregati dal mix di queste composizioni, di come cantano queste donne in un modo polifonico, con delle microtonalità che aggiustano questo tipo di impasto sonoro in modo totalmente incredibile. Vi faccio sentire solo un pezzettino di uno dei brani che per primi ho ascoltato di questo disco. Questo si chiama Kavalsviri e credo venga dalla tradizione popolare bulgara e significa, il significato è il flauto suona. Sentite che magia queste voci.

0: mamma mia, pelle d'oca, tutte ragazze relativamente giovani, anche qualche veterana, tutte vestite con vestiti tipici della tradizione bulgara. Vabbè, comunque, se volete andare a scoprire la magia delle voci bulgare, cercate questa compilation di Marcel Sellier, che è ancora super attuale, perché lui ha fatto una specie di compendio delle cose migliori. Poi negli anni, no, diventano veramente un fenomeno culturale questa cosa, e ovviamente un gruppo italiano molto attento alla musica e che la musica ha sempre rispettato e frequentato tantissimo, Elio e le Storie Tese, scoprono quest'altro brano che fa parte di quella compilation lì, un album che contiene anche questo brano qui, che si chiama Dilmano Dilbero, forse lo riconoscete. Questa è la versione originale. Cagimi cazzi sal di pipero, cagimi cazzi sal di pipero, pipero. E non se lo sono mica inventato, era proprio così. Elio e le Storie Tese prendono Dilmano Dilbero, chiedono al coro di stato della radio bulgara di aiutarli e fanno.
1: Grazie al coro femminile di stato della radio e televisione.
0: E

poi mi ricordo un momento glorioso. Egli e le storie tese sono sempre stati molto amici della RSI ai tempi RTSI, e mi ricordo che gli amici della Palmita si erano messi in combutta con Elio, che aveva chiesto: meglio, ma non possiamo venire negli studi della RSI a registrare una parte del video del Pipero con i gemelli Ruggeri, che facevano finta di essere quelli dei servizi segreti bulgari che portavano il Pipero alla dogana, una dogana inventata in un prato qui vicino a Comano. Era stata una cosa, e io c'ero quel giorno lì, è stato divertentissimo, ho visto una parte e ho potuto assistere alla registrazione delle delle ragazze del coro delle voci bulgare in uno degli studi, se non ricordo male era lo studio 2, forse qui alla RSI. È stato bellissimo. Tra l'altro loro questo brano lo avevano anche fatto perché quello era proprio il periodo dove c'era stato questo attentato al Papa e si diceva che fossero i servizi segreti bulgari. Beh, figurati se loro poi non trovano il modo di realizzare un brano divertentissimo che poi diventa un tormentone. E il testo era proprio così, cioè poi alla fine se vai ad ascoltarti l'originale di Dio Umano Dilbero, che se non ricordo male era un canto popolare tipico della zone rurali bulgare che si cantava in occasione del raccolto di peperoni. Pensate. Boh, il mondo è veramente strano e magico. Jonas Blue, Girl.

Allora, per chiunque fosse interessato, si tratta di un ciclo di 3 dischi che questo etnomusicologo svizzero Marcel Seillier aveva scoperto il coro di stato delle voci bulgare negli anni 70 e poi decide di registrare degli album. Nell'89 addirittura riceve il Grammy, cioè diventano, spaccano tutto, tutto il mondo scopre il fascino incredibile di queste voci pazzesche delle voci e delle composizioni microtonali e polifoniche bulgare. Elio ci arriva, giustamente poi ci fa il pippero, però se volete andare a cercarvi i dischi originali che sono bellissimi, è una raccolta di 3 album, addirittura Seillier ha fatto un lavoro incredibile da quel punto di vista e hanno fatto 3 album che poi appunto hanno anche ricevuto dei premi oltre che i Grammy, per cui ecco, è sicuramente una cosa molto evocativa, molto bella, una musica profondissima che riesce a trasmettere, a far salire la pelle d'oca a livelli altissimi. Gianna Nannini e Marrakesh adesso per arrivare alle 11.

0: Gianna Nannini che torna, anche lei torna di Rolling Stone. Siamo fermi dentro nel giorno della marmotta. In realtà non se ne sono mai andati questi artisti, hanno un po' rallentato i Rolling Stones. No,
1: radio, televisione svizzera,
0: penso che sappiano nemmeno come si fa. Comunque era l'ultimo lavoro, che poi ultimo non è, ha ripreso il suo classicone America con Marrakesh. Sono le 11:02, questa è la mia cifra, il mio marchio di fabbrica, il ritardo congenito. Allora, vediamo un po' che cosa ci dicono le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Sarà come la vedete fuori la giornata, io non la vedo, per cui mi fido di quei raggi di sole che arrivano filtrati dalle vetrate. Dovrebbe essere una giornata tutto sommato soleggiata, poi nella seconda parte probabile arrivo di rovesci o temporali sparsi con massime comunque ancora piuttosto alte attorno a 32 gradi. Domani più o meno la stessa cosa, in mattinata nuvolosità già presente, solo in parte soleggiato, minime sui 20 gradi e massime attorno a 31 con possibili precipitazioni anche nella giornata di domani. Adesso il microfono a Tiki per le informazioni.
1: 3 News.
2: Preoccupano i furti nelle armerie in Svizzera, in crescita per mano soprattutto di bande internazionali, francesi in particolare. Lo comunica l'Ufficio federale di polizia, che solo da gennaio ha già registrato 23 colpi o tentati colpi. Ma la vita organizzata che entra in Svizzera per compiere anche furti di auto di grossa cilindrata o di lusso, soprattutto da garage. La Francia non rimborserà la Svizzera per la sicurezza del G7. A renderlo noto è il Dipartimento federale degli affari esteri attraverso SRF. Per garantire la sicurezza dell'evento, nella città francese di Evian erano stati dispiegati a Ginevra numerosi agenti di polizia, oltre a 4.000 militari. Un'operazione importante la cui fattura monta a 30 milioni di franchi. Nella guerra russo-ucraina, quella trascorsa è stata un'altra notte di attacchi e controattacchi, con l'esercito russo che ha continuato a bersagliare con missili e droni l'Ucraina, dove forte rimane anche la pressione sul fronte orientale. Per tutta risposta, Kiev ha colpito nuovamente infrastrutture petrolifere russe nei territori di Krasnodar, Rostov. E infine, per la cronaca regionale, il Dipartimento della Sanità e della Socialità ricorda che dal 1 settembre chi vorrà possedere un cane in Ticino dovrà seguire un corso teorico obbligatorio, una nuova strategia voluta per promuovere una detenzione responsabile dei cani e favorire una convivenza rispettosa e armoniosa tra animali.

Magari adesso sto vedendo se più tardi, insomma, quando poi saremo in chiusura, quando ci saluteremo, trovare qualcosina. In relazione a quello di cui abbiamo discusso fino adesso, dunque lì abbiamo iniziato con Kate Bush, poi il coro delle voci bulgare, c'è una roba in particolare che mi sarebbe piaciuto farvi ascoltare, ve la faccio ascoltare più tardi, anche perché adesso le nostre fatine dei dischi instancabili come delle api mellifere sono sempre in giro a destra e a sinistra, da un fiore all'altro, da un album all'altro, da un periodo storico musicalmente parlando all'altro, ci ripropongono anche in questo caso qui un gioiellino che arriva negli anni 90, all'inizio degli anni 90, parte tutto questo fenomeno che io mi ricordo la prima volta che l'ho sentito, questo disco portato da un amico di ritorno dall'Inghilterra, sì, perché internet c'era, ma non c'erano ancora le piattaforme, non c'erano in quella forma lì all'inizio degli anni 90, non si poteva ancora scaricare così tanto la musica, anzi proprio per niente, dalle piattaforme musicali. Poi dopo qualche anno e tempo è arrivato Napster, che però ha fatto venire i capelli bianchi e tanto ha fatto ingrossare il fegato a tante band, perché insomma era il pirataggio più sfrenato, però appunto c'era ancora gente che viaggiava a destra e a sinistra, si portavano indietro i dischi dalle visite in Inghilterra, e quando ho sentito questa cosa qui ho detto: cos'è questa cosa qui? E poi dopo sarebbe arrivato di lì a poco il fenomeno della drum and bass, e loro sarebbero diventati alcuni tra gli alfieri più importanti di quel genere, non solo, un gruppo che ha fatto la storia della musica degli anni 90 e anche in parte dei forse primissimi 2000, i Prodigy. Mamma mia, i Prodigy. Aerospace.

Una sicuramente delle figure, delle presenze per quanto riguarda il panorama della musica italiana degli ultimi 20 anni, perché è in giro da un po' anche il signore, se non 30. Questo brano infatti è del 2000. Il timido ubriaco, bellissimo. Anche dal vivo, visto un paio d'annetti fa qui nel Parco Ciani di Lugano, bellissimo. Max Gazzè, un grandissimo artista, un bellissimo anche concerto. Adesso Hugel, Ugel e Imael Angel e Ultranate, Moving to the Sun, uno dei pezzi più spettacolari con questo vibra da dance. Da fine

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Sapevo, conoscevo te, insomma un lavoro che stiamo ascoltando tanto nell'ultimo periodo, tirato fuori dalla colonna sonora di una dell'ultimo episodio, nell'ultimo capitolo di una serie infinita di film, peraltro divertentissimi, di quella tra mille virgolette nuova tendenza che poi c'è stata proprio a partire dagli anni 90, grosso modo. Film per bambini che poi diventavano film anche per adulti, nel senso che venivano consumati e goduti anche dagli adulti tranquillamente, perché c'erano all'interno delle scene, dell'umorismo. Uno di questi, uno di quelli che ha fatto scuola, sicuramente Toy Story, è arrivato al suo quinto capitolo. Toy Story 5, dalla colonna sonora appunto abbiamo ascoltato questo brano di Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. I've been

Poi ci sono quei fenomeni pazzeschi, tipo appunto Luis Fonsi. È una superstar nella musica latina, non solo Demi Lovato, Échame la Culpa, brano gradevolissimo, super estivo del 2017. E ci sono le superstar, no? Quelli DJ che poi diventano produttori, e sono un fenomeno probabilmente che si può ascrivere alla musica negli ultimi 20 anni, nemmeno 30 anni. Sto parlando di Guetta, per esempio, Bob Sinclair, no? Che si sono affacciati al mondo della musica come DJ, producer, poi sono diventati di fatto famosi e potenti tanto quanto musicisti classici, tra mille virgolette, perché poi uno può magari anche star lì e disquisire sul fatto che chi si occupa e produce musica si occupa di musica, anche un DJ magari è musicista a modo suo, non lo so, poi magari i puristi storcono un po' il naso. Comunque sta di fatto che il loro successo è non si può discutere, è indiscutibile. E ci ritroviamo con questa versione veramente divertentissima, io l'ho ascoltata prima in preascolto, di un super successo di 5 anni prima che viene preso dal suo autore legittimo e viene rifatto e ripensato in salsa reggae. Secondo me sta bene tanto quanto l'originale. Nel 2005 questo brano qui, Love Generation di Bob Sinclair con Gary Pine, era, si sentiva praticamente solo quello. 5 anni dopo lo prendono e lo rifanno in versione reggae ed è divertentissimo anche così.

idoli, fan della Svizzera italiana, ragazzini e ragazzine che appendevano posters nelle loro camerette quando erano piccini. E io sono sicuro che ci sarà qualcuno che se li ricorda queste, anche se probabilmente anagraficamente bisogna andare indietro un pochino di più, perché stiamo parlando di un fenomeno che, sì, ebbene sì, è partito nella seconda metà degli anni 70. Stiamo parlando di Kiss, che con il loro look assurdo, inconfondibile, azzeccatissimo, perché quella era la trovata, perché la loro musica era carina, era bella, era genuina, era un rock molto semplice, però il look era tutto per quanto riguardava i Kiss. E io sono sicuro e mi ricordo che qualcuno nelle sue camerette il poster di questi pazzi scriteriati vestiti come dei demoni ce l'aveva. Perché? Perché si prestava, perché erano perfetti per quello. I Kiss, Rock and Roll All Night.

Che bello questo brano di Noemi Besa, You'll Find Me There. Lei arriva dal Canton Turgovia, musica svizzera, un brano fresco fresco uscito quest'anno, anno che è, boh, non lo so, ogni tanto sembra un po' un caso, forse lo è, magari non lo so, non lo è, magari sono tutte cose pensate dalle case discografiche. Comunque il ritorno di tante, diciamo di tanti veterani e veterane, tornata Gianna Nannini con la sua America, con Marrakesh, sono tornati, l'abbiamo annunciato questa mattina, i Rolling Stones con il loro ultimo album Foreign Tongues, il loro ultimo album in studio, è uscito ufficialmente oggi, è uscita già, è tornata da qualche settimana anche lei, che non la si sentiva da mo', Chaka Khan con Snoop Dogg e Boogies in My Soul.

con questo mix di atmosfera un po' teatrale, Elia Sbertini, molto bella questa Big Bang, mega produzione, molto molto divertente, notevole, anche elegante, però per arrivare alle 12, dunque a mezzogiorno precisi precisi, ci manca ancora un pochino e ancora un regalo da parte delle Fatine dei Dischi. Anche loro sono in giro da tanto tempo, io li seguo anche sui social, sono un gruppo incredibile, hanno un sacco di energia, sono super simpatici, disponibili, lo si può sentire, intuire in ogni intervista che rilasciano, quando li si sente. Sono degli appassionati delle performance dal vivo, infatti loro sono molto bravi dal vivo da sempre. Sto parlando di Subsonica, che ci ascoltiamo con questo pezzone pazzesco, Nuvole Rapide 2000.

pezzone pazzesco, nuvole rapide ancora freschissimo dai Subsonica. E invece, non so mai se dirlo, no? Sono già passati Radio 25 anni. Ah, che male, che paura, che spavento. Buon appetito carissime, carissime. Mi arrivano già le prime foto di cibi, pietanze, cose. Beh, sì, va bene, grazie mille, buon appetito anche a voi. Buona pausa del mezzogiorno, speriamo che sia serena, tranquilla, non troppo calda, non troppo afosa, all'ombra quantomeno. Io sono Paltrax con voi sulle frequenze di Rete 3 ancora per una mezz'oretta fino alle 12.30 anche oggi, poi la settimana prossima ci sentiremo, ma sarò con voi la mattina, vi darò il buongiorno. Katy Perry, Watch It Burn.

noi non penseremo mai neanche lontanamente di farvi del male, anche se nel titolo di questa Killing Me Softly, che nell'originale era cantata da Roberta Flack del 73, uccidermi sofficiamente, morbidamente, no. Un pochino di atmosfera per quanto riguarda la pausa del mezzogiorno ci sta, ma vogliamo anche riprendere il ritmo con Roy Paci, Aretusca e Mani Ciao. Mani, non Manu, perché Manu è singolare. Manu, ciao, Mani, ciao, toda gioia, toda beleza. Buon appetito.

0: cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa. Prova. Sa.

fatto Sfera di Caparezza, che è stato votato da voi come... è arrivato al secondo posto nel nostro music poll come brani attuali a metà gennaio di quest'anno, che arriva dall'album Orbit Orbit, che fa parte di un insieme, ecco, diciamo, di operazioni di Caparezza. Non c'è solo l'album, ma c'è anche il fumetto molto carino Orbit Orbit, che tra l'altro appunto è ormai già pubblicato il 31 ottobre dell'anno scorso. Molto bello anche il fumetto, insomma. Caparezza, poi lo si sa da anni, è un appassionato sia di cartoni animati che di tutto quello che è legato alla cultura dei manga, degli anime e anche del fumetto, tant'è che appunto Orbit Orbit è anche un fumetto. Stephen Sanchez adesso con Love Love Love.

Che dire, c'è una discreta quantità di artisti e artiste giovani, infatti Stephen Sanchez classe 2002, giovanissimi, che dimostrano di avere degli ascolti e un orecchio formato su un altro tipo di epoca, su un altro tipo di qualità musicale dal punto di vista proprio del suono. In questo caso questa Love Love Love è meravigliosa, sembra uscita dritta dritta dagli anni 70, bellissima. Stephen Sanchez appunto è uscito proprio quest'anno, ripeto, giovanissimo, classe 2002, ci ripropone questo suono che si può andare a ritrovare tranquillamente in un sacco di musica degli anni 70. Dolce Nera adesso, ci vediamo a casa.

Musica, colonna sonora per la vostra pausa del mezzogiorno, per la cibanza, per chi si sta nutrendo, spero appunto vi abbia fatto da sottofondo in modo giusto, adeguato, ecco. Continuiamo appunto con un altro artista che non sentivo da mo', ogni tanto lo riproponiamo dopo un sacco di anni dove ha collaborato col mondo, ha fatto tantissime cose, si è un po' ritirato forse dalla scena, chissà che non torni con qualche lavoretto. Stiamo parlando di Mika Underwater e poi sarà il momento di dare uno sguardo alla meteo, al traffico e anche ai titoli dell'edizione del Radio Giornale, quella delle 12:30.

0: sarebbe bellissimo, un bellissimo superpotere, quello di poter respirare sott'acqua, potersi godere la bellezza degli abissi marini, di certi fondali. Mica Underwater ci ha portati alla meteo, la meteo che, per dire la verità, volendo proprio fare il giochino di parole campo semantico, un pochino d'acqua la prevede, a dire la verità, per questo pomeriggio, seconda parte della giornata. Stiamo a vedere se arriva. Infatti qui dicono che comunque al sud sarà ancora abbastanza soleggiato nel corso della giornata, però sviluppo di nuvolosità cumuliforme seguita da rovesci o temporali sparsi, dapprima nelle Alpi e in seguito anche nelle regioni di pianura, con massime comunque abbastanza ancora elevate anche oggi, 32 gradi. Per domani in mattinata nuvolosità già presente, solo in parte soleggiato, in giornata sui rilievi sviluppo di cumuli con minime di 20 gradi e massimi di 31. Questo per quanto riguarda la meteo. Per il traffico, vediamo un po' che cosa ci dice il bollettino che ci è arrivato, sì, 10 minuti fa a Tondi. Ci sono rallentamenti sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, tra Magliaso e Agno, e a Locarno tra la rotonda di Piazza Castello e il Lungolago. Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 3 km, attese di almeno 30 minuti, la corsia Cupra è aperta. In direzione sud, dall'altra parte, tra Amsteg e Göschenen, code di 4 km e attese di almeno 40 minuti. Verrà sé che appunto le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Adesso diamo uno sguardo ai titoli dell'edizione del radiogiornale delle 12:30.
1: 3 news.
0: Almeno 12 morti e oltre 20 dispersi in Spagna per l'incendio di vaste proporzioni che sta colpendo l'Andalusia. Una canicola che non dà tregua in Francia, attivato per la prima volta il piano d'azione caldo estremo. Lascia la magistratura vallesana una delle tre procuratrici dell'inchiesta su Cromontana. Non è chiaro se verrà sostituita. Ormai è definitivo, la Francia non parteciperà ai costi per la sicurezza in Svizzera al margine del G7 di Evian. Furie rosse contro diavoli rossi, oggi il secondo quarto di finale del mondiale tra Spagna e Belgio.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
3: Chi sfiderà la Francia in semifinale? Ben ritrovati, è da Lorenzo Boscolo. Diavoli o furie rosse? Les Bleus, i francesi, attendono dunque il quarto di finale programmato alle 21 a Los Angeles tra Spagna e Belgio. Nell'hockey su ghiaccio la nazionale femminile ha una nuova allenatrice, si tratta di Shannon Miller, che assumerà l'incarico a partire dalla prossima 1 agosto con un contratto per le prossime 3 stagioni. Miller è una figura di grande prestigio a livello internazionale, alla guida ad esempio della nazionale canadese, si è laureata campione del mondo nel 97 e ha pure vinto l'argento ai giochi di Nagano nel 98. Reto Berra, restiamo all'hockey, ha detto addio invece alla nazionale. Il portiere ha annunciato il ritiro attraverso il suo profilo Instagram. Il 39enne zurighese, ricordo, ha vinto 4 argenti, era assente per infortunio nella finale dei mondiali dell'anno scorso e conquistato il titolo con la Friburgo. La stagione prossima difenderà invece la gabbia del Kloten, che proprio in mattinata ha annunciato l'acquisto per una stagione del difensore ex Lugano e soprattutto zugo Dominic Schlumpf. Nella programmazione sportiva, Tour e Wimbledon nel pomeriggio, 7ª frazione alla Grand Boucle, con il padrone da ieri della generale Tadej Pogačar, forte di un vantaggio di 2.42 su Vingegaard e 3.27 sul compagno di squadra del Toro. Frazione dal profilo vallonato, quella odierna con arrivo a Bordeaux dopo 175 chilometri. Pomeriggio poi dei semifinali in campo maschile a Wimbledon, dalle 14:30 Zverev contro Ferri, a seguire Sinner Djokovic.

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Bambole di Pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

Buonasera, benvenuti nel mio grotto. Allora, stasera, aghecco, stindaleggia e carpaccio di scoiattolo. A seguire, aghe stambecchi in salsa e meringhe. E come dessert,

Allora, questa sera il barbecue è per i vegani. Again, puntin da rami di pioppo, luganica da castagno, margherita alla piastra e per

0: Ciao a tutti, io sono Fra.
1: Io sono la Eli.
2: Ciao a tutti, un buon pomeriggio anche da Ellis.
3: Io in questo 10 luglio vorrei fare gli auguri alla mia zia di Giubiasco, no! La Lilli.
0: Auguri.
1: Ciao zia Lilli.
3: 80 anni.
2: Vabbè, grandi applausi e grandi abbracci e tanti auguri da tutta Rete 3.
3: Grande.
2: Sì. Festeggia la zia? Fa qualcosa?
3: Non lo so, non ne ho idea.
2: Non è ancora programmato?
3: No, non credo.
2: Ma voi organizzate qualcosa?
3: Non si sa.
2: Non si sa,
3: non ne ho idea.
2: Dovete ancora discuterne.
3: Vedremo prossimamente.
0: Comunque auguri,
3: dice.
0: Auguri zia.
2: Oh, tanti auguri alla zia Lilli, 80 anni sono tanti, eh. Beh, salutiamo anche tutti gli ottantenni alla
3: scuola.
0: Assolutamente. Saluto a tutti quanti.
2: Come sempre il pomeriggio di Rete 3 lo passiamo qui sul bagnasciuga. Facciamo l'ultimo bagno tutti insieme e poi andiamo, perché alle 17 ci aspettano i cialtroni a Lugano Marittima. Io ve lo dico già adesso, se stasera non sapete cosa fare, tra l'altro è venerdì, insomma, l'aperello con i cialtroni è sempre divertente, quindi noi vi mandiamoli da loro, dite che vi mandiamo noi, che abbiamo messo una buona parola, non vi preoccupate.
0: Noi magari però, vi offrono anche qualcosina da bere.
2: Magari, allora dipende, eh. Se c'è Herbert Cioffi, no. Però magari se ci sono...
3: Che T-Rex.
2: Sì, lui è un grande risparmiatore, eh. Però forse Griso e Marco qualcosina riuscite a scroccarli, dai, vediamo. Cominciamo con la musica, sempre su Rete 3, ancora un buon pomeriggio.

0: Allora, con gli auguri a tua zia Eli, mi è venuta in mente una cosa che volevo raccontarvi.
1: Vai.
0: Ieri mia nonna, ultra novantenne,
1: beh, complimenti,
0: super fan di Rete 3, che
1: grande,
0: è tutta la settimana che ci ascolta per intero.
1: Sì.
0: Mi scrive su WhatsApp, nonna, ultra novantenne, mi scrive su WhatsApp.
1: Lo sottolineiamo, sì.
0: Ciao cari, che bello sentirvi.
1: Grazie.
0: Io gli rispondo, grazie nonna, col cuore rosso.
1: Sì. Oh.
0: E lei mi risponde, buona serata, emoji del fiore, emoji del quadrifoglio, emoji delle note, emoji della rosa, emoji che ride, emoji che vomita.
1: Perché?
0: Emoji che guarda il cielo, emoji della faccina, quella che si scioglie, emoji che batte le mani, emoji che fa ciao, emoji del diavolo. Nonna, sei una grande.
1: Bellissimo, grande. Come si chiama la nonna? La
0: Yvonne, Yvonne.
1: Ciao nonna Yvonne,
2: ciao,
1: la
2: Yvonne.
0: Che sicuramente ci stanno ascoltando anche adesso.
1: Eh beh, speriamo sì. Ma adesso dobbiamo far sì che ci scriva su WhatsApp allo 079-873-8073. Perché la faccina che vomita? Quella.
0: Sì, esatto, quella mi ha un po' confuso.
1: Rimane proprio un mistero. Grande nonna Yvonne.
2: Magari si è confusa.
0: Sì, potrebbe anche
2: voleva
0: essere che ha mandato
2: tanti di quei cuori invece.
0: È possibile anche che stava scrivendo un messaggio, ha messo il telefono in tasca senza spegnere, sono partiti gli emoji.
1: È la ciappa che ha scritto tutti quegli emoji. Bene, allora un grande saluto ancora alla nonna.
0: Un grande saluto nonna.
1: Yes.
2: Chissà se altri.
1: Se altri?
2: Magari altri ottantenni o novantenni ci scrivono.
1: Beh, speriamo di sì a questo
0: scrivete,
1: punto.
0: Se avete da scriverci, scrivete.

0: Raga, vi racconto questa cosa che mi è successa questa mattina.
1: Vai.
0: Mentre venivo qui a lavorare. Sì, mi stavo confondendo con l'alba di domani dei Tiro Mancino. Stavo venendo a lavorare, allora cosa succede? Mi preparo tranquilla stamattina, faccio la mia colazione, metto la mia schicetta nel sacchetto della schicetta, tranquilla, ho detto una mattinata come tante, non c'è nulla di...
2: La quotidianità.
0: La quotidianità, esattamente, come dici tu. Vado nel garage, prendo la mia macchinina, che per chi ci ascolta su Rete 3 lo sa, la conosce la mia macchina, è un catorcio, piena di gibolli, che fa rumori strani, che ogni volta, non so, preghiamo dei... di divinità di tutto il pianeta per far sì che passi il collaudo. Fortunatamente ce la fa sempre. Partiamo io e la mia macchina, usciamo dal garage, faccio in tempo a immettermi sulla strada cantonale e chi mi passa di fianco nella direzione opposta? La macchina di Apple Maps.
1: No!
0: Yes, la macchina di Apple Maps, che tra l'altro non avevo mai visto. Non so se a voi era già successo di vedere,
2: no,
0: quella
1: di...
0: No,
1: ho visto quella di Google Maps, Apple Maps mai.
0: Anch'io.
1: Bella macchina?
0: È una macchina normalissima, bianca, super, super, super, come si dice, ignota. Cioè, non diresti, ah, è una macchina speciale. Cioè, c'è quella di Google che c'ha su tutta la palla.
1: Ovviamente quello, sì, che ha un'impalcatura gigantesca.
0: Non ce l'ha, c'ha un'impalcatura, cioè, sul fianco dell'auto, su questa macchina bianca, c'è scritto Apple Maps, grande così.
2: Okay.
0: Poi ti accorgi che è una di quelle perché c'ha una specie di... roba montata sul tetto, che però è una specie di piccolo cilindro bianco.
1: Sì.
0: Sembra quasi, è un pochino più grande delle sirene delle macchine della polizia, quelle che vediamo nei film che mettono su dal cruscotto, che la tirano fuori e l'attaccano sul tetto della macchina. Quindi una cosa di questo tipo, con tutte delle telecamerine attaccate, cioè queste piccole camere attaccate. Quindi ti accorgi che è qualcosa di particolare. Per quello poi ho detto: questa è la macchina di Google, è la macchina di Google Maps. E invece era quella di Apple Maps. Quindi io non sono un'utilizzatrice di iPhone, non lo potrò verificare perché non ho Apple Maps, ma chiederò a tutti i miei amici. Sono andata a controllare, più o meno ci vuole tra i 6 mesi e l'anno,
1: mamma mia,
0: per aggiornarle.
1: Beh, effettivamente devono fare un gran giro, per
0: capito,
1: fare
0: quello,
1: tutte le mappe.
0: Poi soprattutto per i paesini più piccoli, quindi
1: sì,
0: considero Locarno confrontata con Tokyo un paesino piccolo. E quindi immagino che tra un annetto scopriremo se la Ellis Mobile è sulle nuove mappe
2: di
0: Apple Maps.
2: Speriamo. Me lo metto nel calendario,
1: sì, esatto,
2: voglio vedere.

0: Io vi ricordo il nostro numero di telefono 0798 738073 per interagire con la nostra chat, con la diretta di Rete 3. Infatti ci avete anche scritto, mi dite: buondì, anche se non hai iPhone puoi usare Apple Maps su Google per verificare. Questo per chi si fosse collegato solo adesso lo riracconto. Questa mattina, quando sono uscita di casa, ho incrociato la macchina di Apple Maps con la mia macchina e quindi voglio vedere se ci sarà la mia auto.
1: Altro che macchina di Bussenghi, adesso ci sei tu.
0: Esatto.
1: Adesso ci sei tu,
0: adesso c'è la mia. Spero di essere una degna erede, insomma, certo, di questa cosa. Poi dopo ha fatto molto ridere perché siamo andati a vedere, giustamente ci chiedevamo: ma come si vede lo Street View su Apple Maps? Non lo sapevamo, allora abbiamo preso il telefono di Elisa, il tuo telefono.
1: Sì, che poi...

0: Accendendolo subito, la mia posizione è chiaramente comano adesso.
1: Comano, certo, sì, sì.
0: Alice arriva, guarda la posizione, schiaccia un punto a caso della via di comano. Cosa becca? Il flash.
1: Un radar.
2: Ci siamo beccati il radar su Apple Maps.
1: Esatto, sì, che ovviamente è un'immagine che risale a una decina di anni fa, perché il cantiere, per dire, qui a Comano non era neanche ancora iniziato, quindi forse più di 10 anni fa, di conseguenza radar non mi sembra che al momento ce ne sia.
0: No,
1: però che ridere, cioè pensa se fosse molto più molto più
2: in
1: vicino
2: tempo reale, sì.
1: In tempo reale Apple Maps, vedevi i radar
0: mentre vedi un flash.
1: Esatto.
0: Che ti abbaglia.
1: Esattamente. No, però tu eri, raccontavi anche che sei finita su Apple Maps.
0: Ah sì, ma i diritti però dell'immagine non li ho mai avuti.
1: No, ecco, forse
0: nella mia via sono entrata dopo qualche anno, tipo avrò avuto tipo 8 anni.
1: Sì.
0: E c'era con me il mio cuginetto, no? Che
1: okay.
0: Abbiamo la stessa età.
1: Sì.
0: Quando avevamo 14 anni abbiamo guardato Google Maps e noi eravamo dentro nel giardino a giocare.
1: A giocare in giardino, bellissimo.
0: Sì, a caso.
1: No,
2: io mai queste esperienze di comparire nelle mappe alla Black Mirror.
1: No.
2: Mi manca.
1: Alla Black Mirror. Nemmeno io. So però che a un certo punto giravano tipo delle liste di coordinate che potevi mettere dentro su Google Street View e praticamente finivi a vedere poi delle immagini assurde. Cioè tipo uno che lancia qualcuna palla, un altro, un cadavere, cioè anche cose terribili,
2: sì,
1: in giro per tutto
2: anch'io.
1: Il mondo, che giustamente ecco, ci confermano qua, anch'io l'ho vista ieri a Giubiasco la macchina di Apple Maps, vedi? Che sta girando, quindi non sono l'unica che l'ha vista, vabbè, ci vedremo anche con te allora su Apple Maps, che bello, non vedo l'ora.
3: È tutto un

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ti aspettiamo, Lewis Capaldi, per il Moon and Stars. Ci sarà anche lui, eh? Le 14 e un minuto. Solo su
0: Rete 3,
1: andiamo alle previsioni del tempo.
2: Previsioni fino a stasera. Al sud abbastanza soleggiato, in seguito sviluppo di cumuli con rovesci e temporali, dapprima nelle Alpi e verso sera anche sul Ticino centro-meridionale. Nord in prevalenza soleggiato, con tendenza a temporali pomeridiani in montagna, temperature massime attorno ai 32 gradi.
3: Le previsioni per domani e per sabato: al sud in mattinata in parte nuvoloso, al pomeriggio alcuni rovesci o temporali a partire dalle Alpi, quindi mantellina, e al nord generalmente soleggiato, nelle ore pomeridiane tendenza a rovesci o temporali pomeridiani, specie nelle Alpi. Temperature minime comprese tra 16 e 22 gradi, massime sui 32.
1: E passiamo adesso alle notizie con Paltrax.
0: 3 News.
4: La Francia non rimborserà la Svizzera per la sicurezza del G7, a renderlo noto è il Dipartimento federale degli affari esteri attraverso SRF. Per garantire la sicurezza dell'evento nella città francese di Evian era stato dispiegato a Ginevra un dispositivo con numerosi agenti di polizia, oltre 4.000 militari, un'operazione importante la cui fattura ammonta a 30 milioni di franchi, parte dei quali dovrebbero essere coperti dalla Confederazione. Almeno 12 morti, tra cui alcuni turisti intrappolati nelle loro auto mentre tentavano di fuggire alle fiamme, una ventina di dispersi e una decina di feriti, soprattutto tra i soccorritori. È l'ultimo bilancio provvisorio delle autorità spagnole, confrontate con un vasto incendio boschivo che da ieri sta imperversando nella provincia di Almeria. Per la cronaca regionale, il Dipartimento della Sanità e della Socialità ricorda che dal 1 settembre chi vorrà possedere un cane in Ticino dovrà seguire un corso teorico obbligatorio. Una nuova strategia voluta, sottolinea il DSS in una nota, per promuovere una detenzione responsabile dei cani e favorire una convivenza rispettosa e armoniosa tra animali.

0: Hit Crazy degli Gnars Barclay, tantissima roba. Allora, ieri è venuto a trovarci Alessandro Bertoglio, perché
1: mitico
0: grande. Alessandro Bertoglio, vi ricordo, se non lo sapeste, ieri mattina è uscito il programma completo del Festival del Film di Locarno e di conseguenza, ecco, si può sapere quali saranno i film in proiezione. Potete darci un occhio per vedere chi è in concorso, chi non lo è, se poi vi può interessare qualcosa. Ci saranno, so che c'è tipo Taxi Driver,
2: lo squalo
0: non lo so, ma mi sembra forse Ballando coi lupi, sì, una cosa così. Quindi insomma ci sono anche dei bei filmoni e poi ovviamente tutte le grandi novità che saranno in concorso al Festival del Film di Locarno, che inizierà poi ad agosto, il 5 agosto. Ma noi vogliamo parlare anche non solo di cinema d'autore, bensì anche dei blockbuster, esatto, dei super filmoni che arriveranno prossimamente nelle nostre sale cinematografiche, dove vi ricordo i popcorn sono buonissimi, quindi andate sempre al cinema, eh.
1: andate
0: al cinema. Che cosa esce prossimamente?
1: Lo dici tu?
2: Tamburi. Dico io, però in italiano. L'Odissea.
0: Yes.
1: Esce L'Odissea di Christopher Nolan.
0: Olle. Un film che è già chiacchierato, anche se non è ancora uscito.
2: Con un cast fenomenale comunque.
0: Vogliamo fare qualche nome di questo cast?
1: Ho qui la lista, vi leggo qualche nome.
0: Vai, sentiamo.
1: Allora, Elliot Page.
0: Boh, tanta roba.
1: Zendaya.
0: Beh, tanta roba.
1: Matt Damon.
0: Tanta roba.
1: Tom Holland.
0: Abbiamo marito e moglie insieme.
1: Tom Holland e
0: Zendaya insieme.
1: E non sono finiti,
0: No?
1: Anne Hathaway,
0: tanta roba.
1: Robert Pattinson,
0: bellissimo.
2: Lui.
0: Bravo.
1: Charlize Theron.
0: Mamma mia. Grande.
1: E molti altri ancora.
0: Quindi si prospetta un film bellissimo.
1: Un gran filmone.
0: È vero che il dibattito è aperto, perché giustamente. Ma è storicamente accurato? Non lo è, chi lo sa? Se non sarà abbastanza storicamente accurato sarà bruttissimo, invece altri dicono è anche bello vedere un po' la visione personale del regista, degli sceneggiatori su una storia così importante come quella, insomma, questa leggenda dell'Odissea.
2: Cavolo, sì.
0: Chi mi fa Ulisse?
1: Mr. Matt Damon. Un'altra cosa che c'è da dire è che spesso i film con un cast così stellare spesso non riescono a far combaciare bene tutti questi attoroni, quindi anche questo è una cosa che si vedrà.
0: Dici, perché poi sono anche, secondo me, anche farli combaciare a livello di turni.
1: Già.
0: E sono tutti mega attori che negli ultimi anni, cioè già solo Anne Hathaway per dire, quest'anno è uscito Il Diavolo Veste Prada 2, nel senso,
2: vero,
0: impegnati anche su altre cose, quindi riuscire a riunirli tutti quanti in un unico progetto non credo sia stato così facile, ma se non ce la faceva Christopher Nolan,
1: possono essere impegnati quanto vogliono, però se chiama Christopher Nolan io lascerei tutto e arriverai in un secondo.
0: Giustamente, grande regista Christopher Nolan. Allora, quando esce il film?
1: Allora, il film esce tra il 15 e il 17 in tutto il mondo. Noi siamo
0: luglio.
1: Sì, luglio, esatto. Da noi esce il 15, se non sbaglio.
2: Ok. In Svizzera Romanda il 15.
1: In Svizzera Romanda il 15, in Ticino forse il 16 e negli Stati Uniti il 17.
0: Ah, esce.
1: Quindi noi
0: prima
1: svizzeri
0: da noi
1: abbiamo l'anteprima.
2: E qui devono inchinarsi.
0: Chissà come mai hanno deciso di farlo uscire prima in Europa che negli Stati Uniti. Questo sarà interessante poi da scoprire. Vabbè, nel caso, raga, ci vediamo al cinema.
1: Esatto.
2: Sì, dai.

0: passiamo dalle uscite, se vi va bene, dalle uscite cinematografiche. Tra l'altro c'è chi scrive che ha già preso i biglietti per andare a vedere Odissea.
1: Grandissimi,
0: che...
1: grandissimi.
0: A Locarno esce appunto, come abbiamo detto, il 16, giovedì, e quindi sono già pronti, il pubblico di Rete 3 è già pronto.
2: Ottimo.
1: Vi ci vediamo in sala.
0: Ecco, ci becchiamo lì. Io vi dico uscite musicali. Oggi è venerdì, quindi voi avete sentito qualcosa che è uscito che vi è piaciuto? Qualcosa che...
1: Io so che siamo, come si dice, intorno all'uscita dell'album di Anna.
0: Sì, dovrebbe essere uscito oggi, anche quello. Mi sa che avremo opportunità di sentire qualcosa anche di suo più avanti, di parlarne. Ma adesso vado su qualcosa di, da un lato, un po' meno contemporaneo, dall'altro evidentemente il disco è uscito oggi, quindi estremamente contemporaneo. Sto parlando dei Rolling Stones. Qua un bel applauso, giustamente.
1: Se lo meritano.
0: Se lo meritano. Dopo tutti questi anni di gavetta, comunque, questi ragazzi emergenti, dobbiamo. No,
1: supportiamo gli emergenti.
0: Ovviamente scherziamo, stiamo parlando di grandi leggende del rock che hanno fatto e continuano a fare la storia della musica di questo straordinario pianeta sul quale camminiamo. Escono oggi con un nuovo album. Un nuovo album dal titolo interessante Foreign Tongues. Quindi le lingue straniere, ma non inteso come idioma, non è la lingua che si parla, ma la lingua è il muscolo proprio, okay. Tongues, eh? Hanno scritto, pubblicato, hanno scritto e prodotto questo disco in una cosa tipo un mese. Tu dici, i Rolling Stones avranno una certa età, prenderanno il tempo per fare le cose? Zero, no, loro un mese, facciamo un disco, bella raga, ci troviamo.
1: Effettivamente,
0: e facciamo...
1: se lo fai da tutta la vita, una certa, impari a farlo più facilmente.
0: Credo proprio di sì, però non è detto che poi esca un bel prodotto, diciamo che con loro si va, insomma, a staccare un biglietto abbastanza sicuro di questa lotteria sul vincitore, anche perché all'interno del disco ci sono delle collaborazioni incredibili, cioè andiamo da Paul McCartney a Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Steve Winwood, quindi veramente altri musicisti, altri cantanti che insieme agli Stones hanno fatto questa grandiosa storia che è quella della musica. Dal loro nuovo album, The Rolling Stones, ci sentiamo un singolo. Mi state già sentendo un po' in questa mattinata, già oggi su Rete 3. Questo è quello che vi proponiamo noi, si chiama Side Effects, gli effetti collaterali.

0: Si continua a parlare di musica questo pomeriggio su Rete 3.
1: Sì, sì, sì. Allora, ragazze, voi ascoltate la musica house?
0: Allora, sì, non da mega esperta, tipo, yeah, non vedo l'ora di ascoltare la musica house.
2: Me too.
0: Però, se sono in una serata, c'è un club o cose così, e c'è un set figo, sì, sì.
1: Allora, molto probabilmente non sapete che domani sera, 11 luglio, a Zurigo c'è un evento che per i fan della musica house è...
2: fondamentale.
1: È fondamentale essere presenti, sì.
0: Ok, di che evento si tratta?
1: Cioè, dimmi di più. Il Circo Loco.
0: Che noi non conosciamo, ci guardiamo perplesse io e Elisa.
1: Sì, ragazzi, adesso vi spiego tutto quanto.
0: Grazie.
1: Il Circo Loco è questo evento house itinerante che gira tutto il mondo e organizza concerti con i principali artisti di musica house, un po' techno anche. Mm-hmm. Come si dice, nasce a Ibiza negli anni 90, nel 99, come after party del lunedì mattina in uno dei club principali di Ibiza.
0: Ok.
2: Wow.
1: Arriva ad avere così tanto successo che dicono: cacchio, facciamo, cioè, dobbiamo organizzare dei concerti più grandi. Sono stati a Tokyo, sono stati a Londra, recentemente erano a Parigi. Ho cercato di organizzare con i miei amici un
0: di
1: weekend
0: andare
1: a Parigi. Allora prendiamo i biglietti, usciamo tutti dal lavoro, andiamo in aeroporto diretti, partiamo, non dormiamo, andiamo al concerto, torniamo a casa.
0: Figo.
1: È saltato?
0: Saltato, ok.
1: E domani, 11 luglio, sono per la prima volta a Zurigo.
0: Per la prima volta anche in Svizzera?
1: Esatto, esatto. Prima volta in Svizzera, a Zurigo. Evento gigantesco, i miei amici con cui dovevo andare a Parigi sono riusciti a organizzarsi. Io purtroppo
0: non c'è,
1: me lo
0: sarai
1: perderò.
0: Sei rimasto qua.
2: Sarai qui.
1: Me
2: vabbè,
1: lo perderò.
0: Puoi recuperare con la street, poi volendo.
1: Esatto,
0: volendo,
1: esatto, se... esatto.
0: Ad agosto potrai recuperare con quella.
1: I biglietti sono già tutti sold out, a parte quelli nel backstage. Quindi se avete i soldi da backstage potete ancora andarci, però se arrivate a questo momento che non li avete ancora presi, non penso vi interessi a tal modo.
2: Non credo. Ma sopra un 500?
1: No, costano sui 300 quelli nel backstage.
0: Ah, che comunque... Ah, boh, va. Elisa,
1: cioè, no, Elisa.
0: Paghi per noi, per tutti.
1: Sì, esatto,
0: allora,
1: ci porti tu.
0: Ah, boh, dai, va bene.
2: Vabbè, pensavo comunque backstage, cioè... 500, un 600.
1: No, no.
0: Noi ci siamo su tre. Sì, ragionevoli 300, diciamo.
1: Ragionevoli tra
0: secondo,
1: molti virgolette.
0: Secondo Elisa, ragionevoli 300.
1: Per farvi capire quanto è di successo questo evento Circo Loco, hanno collaborato con Rockstar Games, che non so se tutti sanno che cos'è.
0: Casa.
1: È l'azienda che produce i videogiochi della saga Grand Theft Auto, quindi GTA.
0: GTA, yes.
1: Nella modalità online di GTA 5, quindi il videogioco, quello di adesso, il più nuovo.
0: Il più nuovo di...
1: Sì, del 2013.
0: Sì.
1: Nella modalità online, appunto, ci sono loro, gli organizzatori del Circo Loco, che hanno concesso delle loro canzoni, della loro musica, nelle diverse modalità, ecco.
0: Ah, quindi nelle radio di
1: nelle radio
0: GTA,
1: delle macchine di GTA,
0: di GTA
1: suonano
0: 5.
1: Le canzoni house della Circo Loco, del Circo Loco.
0: Quindi sì, possiamo dire Circo Loco per la prima volta in Svizzera prima di GTA 6.
1: Sì,
0: anche
1: e speriamo che questa collaborazione si porti anche sul prossimo videogioco GTA 6.
0: Non ci resta che aspettare per
1: non ci resta
0: dirlo.
1: Che aspettare chissà ancora quanto. Speriamo poco.
0: Dai, speriamo.

0: questa ci fa un po' Kingston Town degli UB40, ci dà un po' questa vibe da, come si dice,
1: da surfista,
0: da estate, da surfista, da ancora un bagno e poi andiamo, quella roba lì un po' così. Allora, voglio ritornare sui mondiali di calcio, ovviamente da parte mia senza parlare di calcio, perché insomma c'è chi lo sa fare molto meglio di me, più che altro c'è chi lo sa fare e poi ci sono io che non lo so fare, e quindi non vi parlo di tattiche, di strategie, di contropiedi e
2: ma
0: fuori giochi.
2: Ma perché il calcio è molto altro.
0: Il calcio, bravissima Eli.
2: Non preoccup-
0: il calcio è anche molto altro, e uno dei veri protagonisti di questo mondiale sicuramente possiamo dire che è il unico grande, grandissimo
1: issimissimo
0: e solo

0: con lui, ovviamente. Norvegese, uomo gigantesco, gigante gentile, chiamatelo come volete, sta diventando il vero e proprio protagonista di questo mondiale. Sono i meme, la gente innamorata di lui, anche quelli che non ne capiscono niente di calcio, e questa è la cosa bella.
1: E
0: perché
1: quelli che ne capiscono sono estasiati perché sta giocando da Dio, sta facendo un mondiale fantastico.
0: Tutta la Norvegia fierissima, ovviamente, sì, della sua nazionale di quest'anno, anche perché mi sembra che loro non siano tipo qualificati agli europei quindi adesso nei mondiali ripongono tantissime speranze. Cosa hanno fatto in più per Erling Haaland, che già sta facendo tantissimo per tutti noi? Se voi andate su Google,
1: andate su
0: Google in questo momento e digitate Erling Haaland, come si scrive giusto il suo nome, digitate cosa compare, guardate cosa compare sotto, cominciano ad esserci dei piccoli vichinghi che remano all'indietro sullo schermo del vostro telefono, e potete anche dargli il ritmo col tamburo. Aspettate, vi faccio sentire. Sentite il tamburo? Questo è il ritmo che sto dando io, e passano questi piccoli vichinghi norvegesi che remano all'indietro, che ovviamente è l'esultanza che stanno facendo i giocatori della Norvegia. Quindi provate anche voi, andate su Google e digitate Erling Haaland e poi date il vostro ritmo ai vostri mini vichinghi. Parliamo ancora di lui tra poco, però.
1: Abbiamo altre notizie.
0: Abbiamo altre notizie.

0: parole, grandi fan di Aland anche alla, nella chat di Rete 3. Vi ricordo, potete scriverci allo 079 873 8073, abbiamo altre notizie su di lui.
1: Abbiamo una grandissima notizia.
0: Certo, certo. Vuoi?
1: Vai, vai, faccio io.
0: Prego, prego.
1: Allora, Haaland, giocatore della Norvegia, che in questo mondiale ha visto la sua figura diventare molto più famosa di quanto era prima. Cioè, non che non fosse famoso, era già un gigante del mondo del calcio.
0: Cioè, adesso, letteralmente.
1: Adesso è una figura enorme, a tutto tondo.
0: Sì.
1: L'internet ha trovato, il grandissimo internet.
0: È un posto bellissimo, lo diciamo.
1: Ha trovato una canzone fatta da Haaland quando aveva circa 15 anni.
0: 15 anni.
1: Ed è tornata super virale questa canzone in norvegese scritta dal giocatore della Norvegia.
0: Ma scusa, prodotta, registrata e distribuita o tipo lui nella sua cameretta che ha postato un video?
1: È lui che nella sua cameretta che ha postato un video. No, nulla di serio, tutto amatoriale.
0: Ok, perfetto.
1: È tornata viralissima e Kygo, DJ da 30 milioni su Spotify,
0: certo.
1: Cioè non l'ultimo arrivato, ha fatto il remix.
0: Ok.
1: Martedì è uscito il remix della canzone di Erling Haaland fatto da Kygo.
0: Si può sentire, è disponibile.
1: È su Spotify, se
0: allora,
1: la cercate.
0: Adesso la recuperiamo, sentiamo un po'. Questa, eh. Questo classico sound da Kygo.
1: Esatto.
0: Che qua dici, boh, va bene.
1: Questo è Haaland.
0: Sentiamolo. Och sen står det till. Har du sett dig i det sista? Har du gått där vill? Oh, my God, jag har sagt att jag har 21 000 mil. För sen har jag också värt köpt mig gasgrill. E poi chissà cosa sta dicendo in norvegese, magari
1: le
0: peggio cose. Noi non ci scusiamo,
1: no,
0: con il norvegese.
1: Lui è un bravo, non dice cose brutte.
0: È finito. Questo è tipo il suo amico?
1: Sì, è il suo probabilmente compagno di classe, qualcosa del genere.
0: Bellissimo. Quindi vabbè, diciamo, se gli va male col calcio, cosa che non penso succederà, può darsi alla musica eventualmente.
1: A me fa spezzare da ridere la differenza che c'è tra la qualità della base e la qualità del suono della canzone in sé. Cioè, la base è super chiara, si sente benissimo, e la sua voce è registrata malissimo.
0: È vero. Terribile. Grande Haaland.
1: Grandissimo.
0: Che insomma, poi magari chissà, perché se tirano fuori le cose mie di quando avevo 16 anni, dici forse mi vergogno anche un po'. Boh, lui, campione mondiale, sì, esatto. Cosa gliene frega?
1: Vogliamo lo showcase a Lugano,
0: esatto.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e

0: Beh, insomma, questa cosa di Haaland sta piacendo a diverse persone, poi c'è dietro tutta una storia legata al fatto che siano lui e gli altri giocatori con cui ha registrato questa canzone giocavano nella Norvegia Under 17 ed erano grandi fan
1: di Kygo
0: che è norvegese, esatto, norvegese sì, anche sì. Lui, quindi bello, dai, sta divertente questa cosa. Pensa che poi uno dei produttori che magari producer che dei DJ che più ti piacciono finisce per
1: sì, esatto, pensiamo all'Alan 17enne che magari non si sarebbe mai aspettato che la sua canzone registrata a casa sua sarebbe poi dopo stata prodotta proprio da Kygo.
0: È diventata famosissima.
2: Beh, adesso ha due strade, o il calcio o la musica.
0: Assolutamente, sì, esatto. Assolutamente sì.
1: Io spero vadi per la musica, onestamente.
0: Sì, sì, no, sì, dai.
1: È troppo bravo.
0: Guardiamolo giocare ancora un po'.

0: messaggi 079 873 8073. Ci scrivete: ottimi Depeche Mode per scaldare il pomeriggio a 36 gradi, che è già a 36 gradi e quindi lo portiamo a 40, o che l'abbiamo portato a 36 gradi con i Depeche Mode, non so.
1: Speriamo la seconda. Speriamo, che comunque è già abbastanza tragica.
0: È bello caldo, è bello caldo. Tra pochissimo anche le previsioni del tempo, già che stiamo parlando di temperature, e ovviamente anche le news su Rete 3.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 15 e un minuto. Sempre su Rete 3, ancora un buon pomeriggio. Io sono Alice, come sempre insieme a me Eli e Fra, per aggiornarvi sulle condizioni del tempo. Le condizioni del tempo. Vediamo come è messo il tempo.
2: Previsioni fino a stasera. Al sud abbastanza soleggiato, in seguito sviluppo di cumuli con rovesci e addirittura temporali. Dapprima nelle Alpi e verso sera anche sul Ticino centro-meridionale. Nord in prevalenza soleggiato, con tendenza temporale pomeridiana in montagna e temperature massime attorno ai 32 gradi.
3: Le previsioni per domani di sabato: al sud in mattinata in parte nuvoloso, al pomeriggio alcuni rovesci o temporali a partire dalle Alpi, ombrellino, e al nord generalmente soleggiato, nelle ore pomeridiane tendenza a rovesci o temporali pomeridiani, specie nelle Alpi, temperature minime comprese tra 16 e 22 gradi, massime sui 32.
1: E andiamo adesso alle notizie con Paltrax.
4: 3 News.
5: Una delle tre procuratrici incaricate di curare il caso dell'incendio di Capodanno a Cramontana ha deciso di lasciare l'incarico, ne dà notizia alla procura vallesana, che aprirà presto un concorso per sostituirla. Preoccupazione a tal proposito è stata espressa dagli avvocati delle vittime e degli indagati, che temono lungaggini e ritardi nelle indagini in corso per fare luce sulle responsabilità del rogo che ha causato 41 morti e oltre un centinaio di feriti. La Francia non rimborserà la Svizzera per la sicurezza del G7, a renderlo noto è il Dipartimento federale degli affari esteri. Per garantire la sicurezza dell'evento nella città francese di Evian erano stati dispiegati a Ginevra numerosi agenti di polizia, oltre a 4.000 militari. La Commissione europea contesta a Meta una violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che alcune funzioni di Instagram e Facebook creino dipendenza. Ad essere finite sotto la lente sono soprattutto le funzioni di scroll infinito, autoplay e notifiche push, che secondo l'esecutivo comunitario favoriscono un uso compulsivo dei programmi, con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Meta, qualora le segnalazioni dovessero essere confermate, non dovesse intervenire, rischia una multa fino al 6% del suo fatturato annuo mondiale.
6: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved.

0: Abbiamo convenuto una cosa.
1: Già.
2: Questo, molto triste.
0: Molto triste, la faccio dire a voi.
3: Vai, Fra, dillo tu.
2: Questo perché io qua, il magone.
0: Non ce la fa, non ce la fa.
1: Prendo io questo peso. Vai. Questo qua è il nostro ultimo

0: adesso arrivo.
1: Il nostro ultimo bagno, perché poi ci salutiamo.
2: Eh sì.
1: Non sarete più ai microfoni di Rete 3.
2: No.
1: È stata una bella visita.
2: Esatto, certo, ha fatto piacere.
1: A me ha fatto un sacco di piacere, ma non ci dobbiamo ancora salutare perché sono solo le 15:08, noi stiamo insieme fino alle 17, quindi ne abbiamo di tempo per raccontarci altra roba. Ancora un salutone e un augurio di un buon pomeriggio per tutti quanti coloro che ci stanno ascoltando. Io sono Ellis.
2: Io sono Fra.
3: E io la Eli.
1: Ok, perfetto, let's go. Tra pochissimo parliamo ancora di musica dal vivo, ma non dico ancora nient'altro.
3: No spoiler.
1: No spoiler.

0: Signori, a Lugano è iniziata la rassegna dedicata ai concerti sul lago, il Long Lake.
1: Belli.
0: Ieri è cominciato anche Estival Jazz, insomma veramente la programmazione, la sappiamo, è bella bella completa, bella bella densa di tantissima musica. Ci saranno poi anche i concerti al boschetto del Parco Ciani nella cornice del Rom Festival. Insieme a diversi artisti ci sarà anche la cantante brasiliana che stiamo sentendo di più in assoluto in questo periodo, Mari Froes, che Rago ha avuto il grande piacere di intervistare.
2: Cavoli.
0: Al telefono, si trovava a Firenze, eravamo un po' lontane, la qualità non è buonissima della chiamata, ma insomma due o tre cose siamo riuscite a dircele, ci sentiamo l'intervista.
1: Vai.
0: Mari Froes è una delle cantanti brasiliane contemporanee attualmente più conosciute e ascoltate nel mondo. Dopo il suo successo con la cover di Vai Cembora di Poliana Rezende, la sua vita è cambiata radicalmente, passando da content creator sui social, dove pubblicava dei video in cui cantava, a superstar internazionale. Il suo tour dei festival di quest'estate farà tappa a Lugano il 14 luglio nella bellissima cornice del boschetto del Parco Ciani. L'abbiamo intervistata per conoscerla e capire che cosa porterà per il suo primo concerto in Ticino. Mari, intanto grazie mille per il tuo tempo e per questa intervista, e per cominciare volevo chiederti dove ti trovi in questo momento.
3: Al momento mi trovo a Firenze, in Italia, qui è bellissimo.
0: Hai fatto il tuo primo tour europeo l'anno scorso e so che sei già nel mezzo del nuovo tour, però volevo chiederti che cosa ti porti con te proprio dal primo.
3: Penso che il primo tour che ho fatto è stato davvero speciale. Ho imparato molto, ho girato 47 paesi, ho incontrato tante persone, ho vissuto tante esperienze e tanto di questo lo porterò con me. Questo nuovo tour è differente perché farò molti festival, è estate, quindi sono molto emozionata, è tutto nuovo per me.
0: Il 14 luglio sarà la tua prima volta a Lugano. Come ti senti?
3: Sono molto emozionata. Le poche volte che sono venuta in Svizzera sono state incredibili. Trovo che sia bellissima.
0: Hai avuto un grandissimo successo con Vai Cembora. Ti conosciamo in tutto il mondo e ormai il tuo nome è diventato davvero importante. Ti posso chiedere se posso dire che stai vivendo un sogno?
3: Sì, lo puoi dire. È quello che ho sempre sognato. È davvero incredibile, specialmente per un'artista brasiliana. È difficile diventare così grandi e internazionali perché parliamo portoghese e brasiliano. Quindi per me è davvero folle come la musica riesca a unire le persone e la lingua non è più una barriera.
0: Volevo anche chiederti come approcci la performance dal vivo, che tipo di lavoro metti nello show prima di presentarlo al pubblico.
3: Per me è molto importante portare l'autenticità e le emozioni nei miei concerti, connettermi con le persone. Ogni luogo è differente, ogni pubblico è differente, è bellissimo vedere così tanta gente coinvolta e felice di vedere l'arte e godersi il momento. È qualcosa di prezioso.
0: Invece dal punto di vista della produzione dei brani, visto che sei anche una musicista, quanto ti piace o sei interessata a prendere parte anche all'aspetto della produzione?
3: Oh, io amo la parte della produzione. Alcune delle mie canzoni le ho fatte prima da sola, su GarageBand, quindi mi piace davvero lavorare a quell'aspetto. Creare gli arrangiamenti e iniziare davvero a produrre delle cose. Poi dopo, per realizzare la mia idea finale, chiedo a qualcuno che è molto più bravo di me.
0: What I'm thinking in my head. Quindi si può dire che inizia tutto con te?
3: Sì, inizio tutto con me. Anche nei miei video su TikTok e Instagram, se presti attenzione ci sono sempre delle seconde voci. Quella sono sempre io e penso che aggiunga un qualcosa di speciale.
0: Hai avuto un grande impatto anche con delle cover che hai reinterpretato. Ora possiamo ascoltare anche tanti tuoi brani inediti. Però pensi che le cover faranno sempre parte del tuo universo musicale anche nel futuro o sei in una fase creativa diversa?
3: Sono sempre aperta a reinterpretare canzoni che amo, mi è sempre piaciuto farlo. Allo stesso tempo mi piace tantissimo anche scrivere, quindi penso che le due cose vadano di pari passo.
4: Chi è questa moça tão bonita che comanda mia vita? Essa è mia Gabriella.
0: Nel 2024 hai cantato Gabriela al Color Show, un format molto famoso su YouTube. Com'è andata questa esperienza per te?
1: È stato davvero bello, era uno dei miei obiettivi. L'ho sempre seguito ed è sempre bello vedere questi grandi artisti performare. Quindi quando mi hanno invitata ero davvero felice.
0: Spesso tu suoni e produci anche la versione acustica dei tuoi brani. Come mai? Ti piace questa dimensione dell'acustico?
1: Penso che l'acustica sia più cruda, penso che sia bello avere anche quella versione.
3: È la versione più vera della canzone. Siamo solo io, la chitarra e la voce, che è anche la versione in cui la gente può conoscermi tramite i miei video. Me e la mia chitarra. Quindi penso sia interessante pubblicare anche questo. Fa parte del mio linguaggio musicale.
0: Attualmente stai lavorando al tuo primo album completo. Sono molto curiosa di sapere come fai a scrivere un disco mentre sei anche in tour. Come lo gestisci tutto questo lavoro?
3: Sì, è folle. Sto facendo tante cose allo stesso tempo. Ma ho cominciato a lavorare a questo album 2 anni fa, quindi il grosso del lavoro è già finito. Ora devo solo occuparmi di quello che viene dopo la realizzazione. Ed è un album così bello, sono così emozionata di farlo uscire.
0: E io invece che ti immaginavo viaggiando di paese in paese esibendoti per poi trovare un posticino tipo in un'auto per poter scrivere i testi del tuo nuovo album.
3: Sì, durante l'ultimo tour era così. Infatti 3 canzoni che saranno nel nuovo album le ho scritte proprio mentre ero in tour.

0: Svizzera italiana, parliamo italiano e ascoltiamo tanta musica italiana. C'è qualcuno che canta appunto in italiano e che ti piace particolarmente?
1: Yes.
0: Sì, certo, tanti artisti. Adoro Vinicio Capossela e mi piace molto Ornella Vanoni. Sono innamorata della sua voce. Prendi anche delle ispirazioni da questi artisti?
1: Yes.
0: Sì, assolutamente. Penso che ci siano tante bellissime canzoni in italiano e ne ascolto anche molte. A parte la tua musica, ci sono artisti o canzoni che vuoi consigliare a noi della Svizzera italiana? C'è qualcuno con cui sei ossessionata al momento e che ci vuoi consigliare di ascoltare?
2: Al momento sto adorando una canzone che si chiama
1: Per peito e spasso
2: di Sara Tavares. Era una cantante portoghese di origini del Capo Verde. Ve la consiglio.
3: Para entender e saber como é, é preciso abrir a oração.
0: Grazie mille Mari, ti sentiremo a Lugano, al boschetto del Parco Ciani, il 14 luglio.
1: Amazing, thank you.
0: Benissimo, grazie a te.
1: Bye, bye bye.

0: Allora, ragazzi, adesso voglio raccontarvi una notizia che è veramente assurda.
1: Vai,
0: fuori
1: vai
0: di testa. Allora, probabilmente lo conoscete, lui è molto famoso, il capo delle forze di difesa dell'Uganda.
1: Personalmente,
0: il generale, scusate se sbaglio la pronuncia magari, vai, il generale Muozi Kainerugaba.
1: Ok.
0: Che tra l'altro è il figlio del presidente dell'Uganda.
1: Ok, rispetto.
0: È ossessionato da Beyoncé.
1: Ossessionato, ma d'altronde chi non lo è?
0: Ti capiamo. È ossessionato da Beyoncé a tal punto che ha minacciato Jay-Z di non so cosa fargli se non gli restituisce sua moglie. La chiama già sua moglie.
1: Ma che no. No, dai.
0: Come si dice, è veramente ossessionato dalla cantante e ha fatto un ultimatum a Jay-Z dicendogli: o mi dai Beyoncé,
1: sì,
0: oppure la questione la risolvono le Nazioni Unite.
1: Le Nazioni Unite,
0: capito?
1: Certo, di tutto quello di cui hanno da pensare oggi le Nazioni Unite, forse lo scambio di Beyoncé è con
0: Vi dico di più.
1: Vai.
0: Ovviamente non è che la vuole a gratis Beyoncé. Qualcosa vale Beyoncé, quindi ha detto.
1: Questo mi sembra un discorso così medievale, ma prego,
0: veramente.
1: No,
0: è un assurdo. Ha detto, sì, Beyoncé, sì, io la voglio comprare. Ecco. In cambio, Jay-Z, io ti do un numero tot, non stanno ancora contrattando, penso.
1: Sì?
2: Di mucche. Non si sa la razza.
0: No, sì, la razza è la. Scusate, me lo sono scritto.
1: Sono delle mucche probabilmente tipiche dell'Uganda.
0: Sì, mucche tipiche dell'Uganda, okay, con un pelo speciale, le corna molto lunghe, non trovo il nome.
1: Le corna belle.
0: Fatto sta che lui dice: Beyoncé, vieni da me, io sono ricco, io sono pieno di queste mucche. Jay-Z non ne ha nemmeno una.
1: Che no, poveraccio.
0: A quanto pare, nel 2022 ne aveva offerte 100 per Giorgia Meloni.
1: 100 mucche per Giorgia Meloni?
0: Esatto, e ovviamente Giorgia Meloni, dopo averci pensato un po', ha rifiutato.
1: Grazie mille, ma no, grazie.
2: Secondo me è la razza che non funziona, dovrebbe utilizzare le Angus.
1: Provare altre mucche.
0: No, un'ultima cosa.
1: Vai.
0: Per lasciarvi vi dico che in realtà lui è sposato da 27 anni.
1: Ecco, voilà.

0: Mackay tra Milano e il mare, proposta ticinese. Tra l'altro lui parte di un duo che conosciamo benissimo, sto parlando dei Sim Plus. Lui è il fratello Gabriel Broggini, che si è lanciato con questo nuovo progetto personale, appunto, di Mackay, con questo primo singolo di debutto, Tra Milano e il mare. Siamo pronti tra poco?
1: Siamo certo. Pronti. Siamo sì, pronti. Sì, sì.
0: Diciamo cosa stiamo per fare? Stiamo per
2: vendere.
0: Regalare dei biglietti per un concerto.
1: Quindi orecchie aperte, cervello pronto
0: e telefono in mano.
1: Assolutamente.

0: 3, 2, 1, via!
1: Biglietti! Oggi si regalano biglietti!
2: Con Moon and Stars Festival.
0: Oh yes, anche oggi vi regaliamo i biglietti per il Moon and Stars per la serata di Noemi e Max Pezzali, signore e signori! È il 16 di luglio, quindi giovedì prossimo, se partecipate al gioco mi
3: raccomando.
0: Vedete
3: di esserci, sì.
0: Esatto, che sia, che sapete già che siete liberi quel giorno, perché sennò è peccato che partecipate, non ci potete andare, magari ci poteva andare qualcuno che invece libero lo era davvero. Allora, come potete riuscire a portarvi a casa due biglietti, quindi tu che vinci ti porti a casa un biglietto per te e un biglietto per qualcuno che puoi invitare insieme a te? Dovete semplicemente rispondere a una domanda. Vi faremo una domanda, vi daremo tre opzioni. Allo 079 873 8073 ci mandate se secondo voi è l'opzione A, B oppure C, e poi verrete estratti a sorte, perché siete sempre in tantissimi, nonostante le domande, posso dire, difficili,
3: sì, negli ultimi giorni abbiamo fatto domandone
0: incredibili,
4: c'è uno studio dietro comunque.
0: Esatto, io vi metto un bel tappeto sonoro, così andiamo con la domanda.
3: Vai. Che risultato esce se si sommano le cifre nel nome della band di Max Pezzali? Le tre opzioni sono: opzione A,
4: 17.
3: Opzione B,
4: 21.
3: Opzione C,
4: 19.
0: Ripetiamo veloce la domanda.
3: Che risultato esce se si sommano le cifre nel nome della band di Max Pezzali?
0: Ancora le tre opzioni:
3: A,
4: 17.
3: B,
4: 21.
3: C,
4: 19.
0: Buona fortuna a tutti! Ci vuole anche quella, eh?

0: Mr. Lonely, sicuramente non la persona che si è portata a casa oggi i biglietti di, esatto, Max Pezzali.
1: Ma neanche noi che siamo qui in tre oggi.
0: No, zero loneliness qua proprio. Anzi, siamo sempre in compagnia e Rete 3, che è pompa nelle vostre radio e nelle vostre macchine, speriamo riesca a tenervi sempre compagnia, non farvi sentire mai soli o troppo soli, ecco. Mm-hmm. Anche bello stare da soli ogni tanto. Allora, andiamo alle risposte che tutti stiamo aspettando. Intanto, la domanda, la ripetiamo, era: che risultato esce se sommi le cifre del nome della band di Max Pezzali, che è 8 più 8 più 3?
2: Giusto.
0: La risposta esatta era...
2: La diciamo?
1: Diciamo. La diciamo?
2: Prego, Fra. Io
1: grazie,
2: ti
1: grazie, grazie.
2: Campo lì.
1: Allora, le tre opzioni erano A17, B21, C19.
0: Quella giusta era?
1: Quella giusta è 19.
0: 19!
2: Chi è il fortunato, la fortunata?
0: I fortunati, in realtà, un'intera famiglia, mi sembra, dall'esultanza che ci hanno mandato. Intanto, congratulazioni, Cristian, che hai mandato il messaggio e ti sei anche riuscito a passare dalla parte dell'estrazione, perché è quella la parte più difficile, secondo me. Sentiamo se sono felici.
2: Vai!
1: Grandi, Max. Grandi.
0: Vai, Max, mi sembra che sono proprio felice.
1: Posso dire che sono i primi questa settimana che vincono ed esultano davvero perché non sono in ufficio.
2: È vero.
0: Tutte le altre volte, no, scusate, sono al lavoro, non posso urlare. E invece loro si sono fatti sentire e anche bene.
2: Yeah! Si sente tutta l'emozione, però.

0: Non ci dobbiamo dimenticare che oggi è venerdì, signore e signori, anche perché non c'è DJ Sterky e quindi qualcuno su questa radio che lo ricorda ci vuole.
1: Che
0: quindi...
1: non fa mai male ricordarlo.
0: No, assolutamente, è venerdì! Benissimo, oltre ad essere l'ultimo giorno della settimana lavorativa per tante persone, non per tutte, lo sappiamo, ma per tante, oggi è anche giornata di... uscite musicali, quindi esatto, una delle mie giornate preferite della settimana. Mi piace vederle belle sfornate, ancora fumanti, fresche di produzione. Andiamo a un altro disco intero che è uscito proprio oggi e che riprende il titolo di un grande capolavoro cinematografico. Sto parlando di Million Dollar Babe di Anna.
1: Che riprende l'omonimo Million Dollar Baby.
0: Esattamente.
2: L'hai detto da Baddie un po'.
0: L'ho detto un po' da Baddie, grazie mille. Ecco, io mi sento tante cose nella mia vita, sicuramente non una Baddie perché mi sento più un Golden Retriever, cioè non credo che riuscirei mai a avere...

0: a essere così, però è anche vero che Anna a un certo punto ha detto tutti dentro siamo un po' baddi, quindi... Sì.
1: Se lo dice Anna poi.
0: Se lo dice Anna, chi sono io per dirle che non è vero? Sarei una vera baddie a dirle che non è vero. Vabbè, chiudiamo la parentesi sulle baddie. È uscito appunto il suo nuovo album. Ci sono anche un paio di collaborazioni, Artify, Lazza e Federica Abbate, che sentiamo cantare in questo disco. Le canzoni sono diverse, abbiamo già sentito qualche singolo lanciato. La vibe è un po' quella di Désolé, più o meno, no? Ritorniamo un po' a sentire quelle sonorità lì di Anna, che ci fa piacere. 14 brani prodotto da Miles, quindi tantissima
1: uno che lo sa fare bene,
0: ma quello è Miles, esattamente. Quindi siamo molto felici di poter sentire questo disco, questo album finalmente finito, tra l'altro attesissimo da parte dei fan della vera, unica e sola baddie di questo pianeta. Del album abbiamo selezionato su Rete 3 per voi l'ultima traccia, che è Veleno.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: 16 in punto su Rete 3. Ancora un buon pomeriggio. Oh yes, signore e signori, andiamo alla meteo.
2: Le previsioni fino a stasera. Al sud dapprima abbastanza soleggiato. Nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci e temporali isolati. Dapprima nelle Alpi e verso sera probabilmente anche sul Ticino centro-meridionale. Nord in prevalenza soleggiato, con tendenza temporali pomeridiani in montagna.
3: Le previsioni per domani di sabato: al sud in mattinata in parte nuvoloso, al pomeriggio alcuni rovesci o temporali a partire dalle Alpi. Al nord generalmente soleggiato, nelle ore pomeridiane tendenza a rovesci o temporali pomeridiani, specie nelle Alpi. Temperature minime comprese tra 16 e 22 gradi, massime sui 32.
1: E per il traffico invece ci sono rallentamenti sulla A2 tra Rivera e la Galleria di Grancia in direzione sud, sempre sulla A2 tra Chiasso e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia con ritardi di almeno 20 minuti, a Lugano sulla via Besso in direzione del centro tra Agno e la Dogana di Ponte Tresa e anche da Sant'Antonino a Cadenazzo. E infine sulla A2 al portale nord del San Gottardo tra Erstfeld e Göschenen ci sono code di 8 km con conseguenti attese di circa un'ora e 20 minuti. Come percorso alternativo si consiglia ovviamente la Galleria del San Bernardino sulla A13. In direzione nord invece tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 2 km e le attese sono di una ventina di minuti. Per questo la corsia Cupra è aperta. Le entrate di Airolo e Göschenen invece sono chiuse in direzione della galleria. Andiamo alle notizie.
0: 3 News.
1: Per la cronaca regionale in primo piano, una donna è morta ieri sera in circostanze ancora poco chiare. È stata trovata verso le 19:30 nei pressi dell'ospedale di Faido, dove era degente con ferite d'arma da fuoco alla testa. Soccorsa, è stata trasferita all'ospedale di Bellinzona, dove è deceduta poco dopo. A confermare la notizia alla RSI è la polizia ticinese, che non rilascia ulteriori dettagli. Da nostre informazioni, le forze dell'ordine starebbero cercando l'ex marito, un uomo di 60 anni della Valle di Blegno. Nessuna traccia per ora, neppure dell'arma usata. Nuovi sviluppi in vista per il progetto avviato dalle autorità di Coira per controllare il consumo di stupefacenti nella regione. Dopo la stanza per tossicodipendenti, il comune intende offrire anche uno spazio sia per la somministrazione di cocaina terapeutica, sia il controllo delle sostanze usate, meglio noto come drug checking. A darne notizia il municipale Patrick De Giacomi, che esprime soddisfazione per la via intrapresa, una strategia che risponde a suo dire a un bisogno reale, che permette di gestire e controllare meglio il fenomeno della scena aperta della droga in città. E infine, almeno 10 persone sono morte, diverse altre sono date per disperse nella provincia filippina meridionale di Sarangani, colpita da un tifone con forti venti e piogge intense che ha causato frane e smottamenti. Un bilancio provvisorio che potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. E per le notizie per il momento su Rete 3 è tutto, ritorniamo con il bollettino informativo tra un'oretta circa. Adesso è il momento della musica.
0: Le fatine dei dischi presentano 20 Vibes, le migliori hit degli anni 20.
1: E l'avete capito, questo è 20 Vibes, le migliori hit degli anni 20, quindi uscite tra il 2020 e il 2026.
2: Musica nuova.
1: Musica nuova, nuovissima, freschissima. Cominciamo con, vabbè, forse una delle band che ha caratterizzato gli ultimi sei anni di musica. Sto parlando dei BTS. Come siete messi voi? A K-pop?
2: Io un po' malino, ammetto.
1: Un po' malino, Eli?
3: Ascolto, ma non sono fan.
1: Non sei sfegatata. Ok, perfetto, perfetto. Ok, andiamo con il singolo Who di uno appunto dei membri dei sudcoreani BTS. Lui è Jimin.

0: Era 2 anni fa che usciva questo singolone, il 2024. Adesso è il momento di tornare ancora un po' indietro nel tempo e forse qua ti trovo, Eli, perché sto parlando, no?
1: Dei pinguini.
0: Pinguini tattici nucleari, ma con il brano che li ha fatti arrivare a Sanremo anche. Sono
1: Vero.
0: Arrivati tipo terzi o secondi.
1: Può darsi.
0: Mi ricordo una cosa.
2: Una bella canzone comunque.
1: Sì.
0: Una bella canzone. Ci tengo anche a sottolineare che a febbraio 2020 partecipavano a Sanremo, che era il primo Sanremo senza pubblico, perché era quel Sanremo del Covid. Ma a dicembre, quindi solo 2 mesi prima, 2019, erano venuti a fare lo showcase
2: qui da noi?
0: Da noi, nello studio 2 di Besso.
2: La RSI, che... Grand Talent Scout.
0: Grand Talent Scout, assolutamente sì. E lì mi ricordo che i pinguini tattici nucleari non erano così tanto conosciuti ancora nel 2019. Ovvio, conosciuti se li ascoltavate già, ci sta. Ma non lo erano così come lo sono adesso, dopo che hanno fatto Sanremo, dopo che hanno fatto gli stadi. Tanto che quella sera, dopo il loro showcase, hanno detto: ma noi vorremmo, sappiamo che qui a Lugano c'è un bellissimo lago, vorremmo vedere il lungolago. Io, per fortuna, io grande fan loro già all'epoca, con un'altra collega lavoravamo quella sera e quindi a fine turno siamo riusciti a vedere un po' la fine dello showcase. Eravamo lì con l'ufficio, abbiamo detto vabbè, buttiamo dentro la testa e vediamo com'è. Siamo lì in quel momento mentre loro stanno dicendo a fine concerto vorremmo andare a vedere il lago. E niente, quindi ci siamo proposte, gli abbiamo detto vi facciamo vedere il lago di Lugano.
2: Avete fatto bene.
0: Siamo andate in centro Lugano.
1: Quelli di Locarno adesso.
0: No vabbè, ovviamente non è una questione di faide tra laghi, ma eravamo qui a Lugano e siamo riusciti ad andare in centro Lugano con i pinguini tattici nucleari, anche poi a bere qualcosa in un bar tranquillamente, e nessuno, per farvi capire quanto ancora dovessero uscire, no, da questa loro bolla un po' indie, nessuno li ha particolarmente riconosciuti.
2: Oggi sarebbe impensabile.
0: Oggi sarebbe impensabile girare in centro a Lugano per loro. E quindi ecco, è stato molto interessante poi l'evoluzione che hanno avuto dopo quel famoso 2020 in cui sono straesplosi nella partecipazione a Sanremo.
1: Ma sai che l'anno scorso io avevo il biglietto per andare a vederli a San Siro.
0: Sì?
1: C'erano gli esami e non sono potuta andare.
2: No. Ma tu sempre questa sfortuna. Anche quest'anno. Sì. Aveva l'esame durante le vacanze.
1: Sì,
0: non
1: cioè,
0: è vero.
1: È una cosa assurda questa.
0: Questa è proprio sfortuna, però.
1: Sì,
0: che
1: poi era stato bellissimo, a quanto pare.
0: Il concerto di San Siro.
1: Sì.
0: Beh, sì,
1: cavoli.
0: Sì, sì. Le immagini e gli articoli ne hanno parlato molto molto bene. Beh, per ricordare quel famoso 2020 con un Sanremo con i palloncini al posto delle persone sulle seggioline, ci riascoltiamo i pinguini tattici nucleari. Ringo Starr.

0: Questi erano Post Malone e Doja Cat. Ora passiamo a una canzone di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Machine Gun Kelly, scusate.
1: Niente.
0: Machine Gun Kelly che ha passato una vita da completamente tatuato, dalla testa ai piedi.
1: Sì, mm-hmm. Lo sappiamo.
0: Recentemente ha deciso che i suoi tatuaggi non lo rappresentavano più.
1: Sì. No.
0: Ha fatto una seduta da milioni di ore, completamente sedato, in cui si è fatto dalla testa ai piedi la pelle completamente nera d'inchiostro.
1: Ma cosa?
0: Sì. Adesso Machine Gun Kelly.
1: Pensavo che mi dicevi sedato si faceva il laser e se gli toglieva tutto.
0: No.
1: Di solito
0: sì, esatto. Ha fatto, come si dice, adesso ha il corpo completamente nero perché ha deciso che i suoi tatuaggi non lo rappresentavano più. Quindi d'ora in poi, se vorrà tatuarsi qualcosa,
1: non potrà farlo.
0: No, va al laser, non va al tatuatore, va a farsi il laser.
1: Giustamente.
2: Sono scioccata
1: Ma
2: di questa
1: anche
2: cosa.
1: Anche io. Beh, un po' un indeciso, ha cambiato recentemente anche il suo nome da Machine Gun Kelly a MGK, quindi sì. Saranno fasi nuove della vita anche per lui. Real good.

0: Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe, quello sempre, guidate con prudenza, soprattutto in questo periodo che c'è traffico oggi, lo sappiamo, venerdì ormai, quella è la situazione. Prossimo brano in scaletta.
1: Alice, ti ricordi la serata di Sanremo?
0: La nostra serata di Sanremo.
1: Certo.
0: Che abbiamo commentato insieme la finale. Certo.
1: Non lo ricordi?
2: Avete commentato insieme la finale qui in studio. Parlate anche con me, sì, che non c'ero e non.
0: Giusto, scusa, sì, mi dispiace. Non volevamo farti sentire escluso, Fra.
2: Accetto, no, scusa,
0: mi dispiace.
2: Non è...
0: Abbiamo commentato la finale di Sanremo qua in studio, esatto, su Rete 3 insieme.
1: Vero, che è arrivata al terzo posto una persona molto inosperata alla fine.
0: Al terzo posto, perché dito nella piaga,
1: dito
0: giusto?
1: Esatto, mm-hmm, esattamente. Che ha duettato anche con il mitico
0: Tony Piccioni.
1: Esatto. Che hanno pure vinto la serata del duetto.
0: Sì, hanno vinto loro.
1: E dito nella piaga ha portato il suo singolo Che Fastidio, mm-hmm, che ha ripreso tutta la scena di Milano, quello che continua con quella manina.
0: Sì, Che Fastidio.
1: E, e quindi l'ascoltiamo adesso su Rete 3.
0: Oh yes, sì, molto volentieri.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: 20 Vibes, le migliori hit degli anni 20.

0: Per rimanere un pochino a tema calcio, visto che insomma siamo sempre nel periodo dei mondiali di calcio di questo 2026.
1: Bel periodo, posso dire.
0: Bel periodo.
2: Pieno di soddisfazioni.
0: Pieno di soddisfazioni. Ci terremo un po' di ansietta fino a domenica mattina alle 3 del mattino, poi vedremo come andrà. Però, come sempre, io parlo dei mondiali senza voler parlare di calcio.
2: E della Svizzera.
0: No, della Svizzera abbiamo parlato ampiamente negli ultimi due giorni, quindi diciamo che possiamo fare anche una pausa. E proprio a proposito di pause, il tanto criticato halftime della finale dei mondiali di calcio maschili 2026, mai successo prima d'ora che ci fosse una pausa più lunga dei canonici 15 minuti, perché siamo negli Stati Uniti e loro vogliono fare una specie di altro halftime del
1: come,
0: Super Bowl.
1: Sì, esatto, come il Super Bowl.
0: Probabilmente non sarà una cosa così grossa, ma diciamo che ci sarà abbastanza tempo per sentire esibirsi Madonna, Shakira, i BTS, Burna Boy e Gustavo Dudamel, che non conosco assolutamente, direttore d'orchestra, scusatemi, quindi probabilmente ci sarà un'orchestra sinfonica che si esibirà e si aggiunge. Pensate tutti questi in 15 minuti condensati, non credo che ci
1: fanno mezza canzone a testa.
0: Esatto. Si aggiunge a tutti questi qua il caro amico Justin Bieber.
1: Oh, grandissimo.
0: Confermato recentemente come altro artista che si esibirà durante la pausa della finale dei mondiali di calcio maschile del 2026. Staremo a vedere. Beh, Justin Bieber comunque...
1: Che a me sembra, dopo il concerto che ha fatto qualche mese fa al Coachella, essere tornato in cima alla cresta dell'onda proprio.
0: Sì, sì, sì, l'impressione quando succedono queste cose è che lui sia uno di quei personaggi che alla fine non è mai veramente sceso da quella cresta dell'onda lì.
1: Fa un po' quello che vuole e la gente lo ascolta.
0: Vero.

0: Lost Frequencies, produttori di tutto rispetto con The Feeling, un pezzo del 2023. Io vi ricordo che state ascoltando 20 Vibes su Rete 3, solo musica uscita dal
1: 2020 al 2026.
0: Al 2020, non fa niente. Tirati un po' sul microfono così ti sentiamo bene, top.
1: Ho rubato la parola alla Eli.
0: Non c'è problema.
2: Siamo una squadra.
0: Bravo.
2: Si collabora per un obiettivo comune.
0: Obiettivo comune, sentire bella musica. Il prossimo brano che abbiamo in scaletta da proporvi è del 2026, quest'anno.
1: Recente. Fresco.
0: Di un artista che secondo me si sta un po' riprendendo adesso.
1: Sì. Era passato un po' sotto i radar.
0: Ma lo sappiamo anche perché, insomma, lo ricordiamo per il bel casino che ha fatto a Sanremo, insomma.
2: Cavolo, sì.
0: Con le rose, ovviamente stiamo parlando di Blanco, che dopo quell'episodio è venuto a suonare a Locarno e poi non si è mai più sentito.
2: Sì, perché diceva che aveva un guasto cioè non sentiva.
0: Non sentiva nell'auricolare.
1: Però da quello che ho capito io, che non sono un grande esperto di Sanremo, ricordo che era uscita la notizia che in realtà
0: Era voluto,
1: doveva comunque spaccare un po' questa composizione di fiori come in un videoclip suo.
2: Sì, sì. Perché il suo brano era l'Isola delle Rose, qualcosa sì. Così.
1: Che
2: sì.
1: Spaccava i fiori anche nel video. Fatto sta che ha messo un po' troppa energia e la gente ha detto questo qua
0: si è arrabbiato.
2: Ha accusato troppo, secondo me.
0: Beh,
2: alla fine
0: ha fatto bene a prendersi un periodo di pausa, anche perché finito questo periodo di pausa se ne è uscito con dei brani molto molto belli. Vero. Tra cui quello che ci sentiamo adesso, uscito proprio nel 2026, anche a 20 anni si muore.

0: Trinidad Cardona con Di Nero, pezzo tra l'altro diventato super virale sui social, anche questo sì, proprio sì, per sì, questo sì, motivo sì. Probabilmente. Nero. Mi ricordo cos'era il trend di Take My Di Nero.
1: Non lo so, io lo conosco però per i trend, sì, sì dei sì. social.
0: E quindi ecco, giustamente entrato poi anche di conseguenza in classifica e quindi anche nelle scalette radiofoniche. Continuiamo un po' sulla scia sanremese, possiamo dire, no?
2: Esatto. E altro che...
0: Perché il prossimo pezzo in scaletta sono i Maneskin, non con il pezzo di Sanremo, bensì con Gossip, collaborazione con Tom Morello.

0: E anche oggi abbiamo raggiunto la fine del pomeriggio insieme. Questo era davvero l'ultimo bagno e poi dobbiamo andare.
1: L'ultimo bagno.
0: Bella raga.
2: Col magone.
0: Oh, col magone. Sì, perché Eli, fra, per me è stato un gran piacere andare al microfono con voi questi pomeriggi.
1: Anche per noi
2: è un grandissimo piacere.
0: Vedremo se magari si potrà ripetere questa cosa, magari un'altra estate, magari
1: sarebbe
0: un pochettino
1: proprio bello.
0: Però so che voi avete anche i vostri progetti, tutte le vostre cose da fare, giusto che sia così. Beh, spero che anche il pubblico di Rete 3 abbia apprezzato la vostra compagnia. Mi sembra di sì dai feedback che abbiamo ricevuto al nostro numero di telefono.
1: Speriamo anche noi, cavolo.
0: Dai, tanta roba. Beh, raga, buon weekend a voi.
2: Anche a te, Ellis.
0: Grazie.
1: A tutti quanti.
0: Grazie mille. A tutti quanti un buon fine settimana. Tra pochissimo ci si collega con Lugano Marittima, dove ci aspettano i cialtroni. Ciao!
2: Vai!
1: Tutti a fare aperitivo.
3: Sei così bambina, e io così maturo.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 17 in punto. Buonasera da tutta Rete 3.
0: Rete 3.
1: Io sono Alice, ancora qui per darvi le ultime informazioni e poi passare la linea a Lugano Marittima, dove ci aspettano i cialtroni. Cominciamo però dalle previsioni del tempo. A questa sera al sud abbastanza soleggiato, in seguito sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci e temporali isolati, da prima nelle Alpi e verso sera poi anche sul Ticino centro-meridionale, raffiche in prossimità dei temporali. Al nord in prevalenza soleggiato con tendenza temporali pomeridiani in montagna. Per domani invece, che è sabato, al sud in mattinata in parte nuvoloso, al pomeriggio ci saranno alcuni rovesci o temporali a partire dalle Alpi. Al nord generalmente soleggiato e nelle ore pomeridiane anche domani ci sarà tendenza a rovesci o temporali, specie nelle Alpi. Le temperature minime di domani saranno comprese fra i 16 e i 22 gradi, le massime invece arriveranno fino a 32. E per il traffico invece ci sono code e rallentamenti sulla A2 tra Rivera e la Galleria di Grancia in direzione sud, sempre sulla A2 tra Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, con ritardi di almeno 20 minuti, tra Agno e la dogana di Ponte Tresa, a Lugano su via Besso e su via Antonio Riva in direzione del centro e anche da Sant'Antonino a Cadenazzo. La situazione invece al Gottardo, al San Gottardo, è la seguente: sulla A2 al portale nord della galleria tra Hersfeld e Göschenen ci sono code di 10 km con conseguenti attese di 1 ora e 40 minuti. Come percorso alternativo consigliamo ovviamente la galleria del San Bernardino sulla A13. In direzione nord invece, tra Quinto e Airolo, le code sono di 2 km con attese di almeno 20 minuti. La corsia Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen invece sono chiuse in direzione della galleria. E adesso andiamo alle notizie.
0: 3 News.
1: Cronaca regionale in primo piano. Una donna è morta ieri sera in circostanze ancora poco chiare. È stata trovata verso le 19:30 nei pressi dell'ospedale di Faido, dove era degente, con ferite d'arma da fuoco alla testa. Soccorsa, è stata trasferita all'ospedale di Bellinzona, dove è deceduta poco dopo. A confermare la notizia alla RSI è la polizia ticinese. Da nostre informazioni, le forze dell'ordine starebbero cercando l'ex marito, un uomo di 60 anni della Valle di Blegno. Nessuna traccia per ora, neppure dell'arma usata. È stata prolungata in Svizzera l'allerta canicola di grado 3. Oltre San Gottardo è stata estesa fino a giovedì, mentre a sud delle Alpi fino a venerdì prossimo. E secondo Meteo Svizzera un ulteriore prolungamento non è escluso, così come un possibile passaggio dell'allerta a livello 4 su una scala di 5 gradi. Caldo e scarse o nulle precipitazioni che stanno creando problemi anche alla distribuzione di acqua potabile in diversi comuni ticinesi. Ultimi in ordine di tempo Coldrerio e Centovalli, che hanno deciso il divieto di irrigare giardini o di riempire piscine, popolazione sensibilizzata ad un uso più parsimonioso dell'acqua. E infine il Dipartimento della Sanità e della Socialità ricorda che dal 1 settembre chi vorrà possedere un cane in Ticino dovrà seguire un corso teorico obbligatorio. Una nuova strategia voluta, sottolinea il DSS in una nota, per promuovere una detenzione responsabile dei cani e favorire una convivenza rispettosa e armoniosa tra gli animali. Maggiori dettagli possono essere ottenuti consultando il portale online del cantone all'indirizzo www.t.ch/cani. Per le notizie, per il momento su Rete 3 è tutto. Il prossimo bollettino questa sera alle 19:00.

0: scusa,
1: Sì.
0: Schimini.
1: Schimini, Zinguini, Ghindini. Ce l'ho io. Schimini, Zinghini, Duini.
0: Duini.
1: Duini. Schimini, Zinguini. Zinguini. Schimini, Zinguini.
0: Cosa vuol dire?
1: Vuol dire sei sempre lì che controlli fra le mie cose.
0: Che fastidio. La canzone sul fastidio. Tu, tra l'altro, hai studiato?
1: Sì, direi di sì.
0: Cambiamo
1: facciamola
0: suono.
1: Romantica, facciamola sì. Lenta. Sì. Sì, bravo. Vado, Ma che disastro questo ciringhito, col caldo e le ragazze in infradito.

0: basta.
1: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: C'è un simpatico?
2: Sì, vallo a prendere.
0: C'è un simpatico.
3: Vai. Se ci sono i simpatici dobbiamo coglierli al volo.
4: C'è più bello.
3: Siamo a Lugano Marittima anche oggi, venerdì, giorno di chiusura della settimana per qualcuno, non per tutti, perché domani qualcuno lavorerà. Nonostante tutto, sì, la baracca va mandata avanti.
0: Ciao, come ti chiami?
5: Postin.
0: Cosa hai detto?
5: Non parla, non parla.
0: Devo
3: sì, devi agire.
0: Where do you come from?
5: Schweiz.
0: Sì, ok, hey. Dove?
5: Turgau, canon Turgau.
3: Turgau, Turgau, Turgau.
0: Allora devo dire qualcosa, no?
3: Dio ce ne scampi. Grazie, grazie.
0: Cialtronescole qua, fro Lugano, qua e là. Le cialtronescole qua. Avrei voluto, ma...
3: ho visto, beh,
0: è meglio di
3: era,
0: no.
3: Era il modo per tirare fuori il tuo splendido inglese.
0: Simpatici però.
3: Sì, no, carini, carinissimi.
0: Allora,
3: è un momento in cui le persone magari si stanno un po' acclimatando nel Cassarate che è ai minimi storici, perché sarà 2 centimetri.
0: Non solo, abbiamo provato anche io e Griso e sì, l'acqua è bollente,
3: sì,
0: è ufficiale.
3: No, bollente no,
0: ragazzi,
3: però.
0: Ragazzi, è bollente.
3: Diciamo, fa il suo onesto lavoro.
0: Ma...
3: metti il piedino, sì, e qualcosa fa, eh.
0: Sì, però non hai proprio quella botta di freddo che ti tira su. Dai. Sono giorni fatti così.
3: Ma per la botta di freddo tra poco il grande Babumba.
0: Bravo.

0: è qualcosa dei Duran Duran con questa canzone Hungry Like the Wolf. Tu che hai fatto parecchie puntate di We Are the Champions e che conosci l'ambiente.
1: Allora, io ho fatto molte puntate di We Are the Champions e poi grazie al mio contributo lo hanno chiuso.
0: Non è vero.
1: Sì, lo hanno chiuso e hanno messo la replica di Cip Cip.
0: Non è vero niente.
1: Duran Duran mi hanno rovinato l'infanzia perché tutte le ragazze volevano Simon Le Bon
0: o no, John Taylor.
1: O John Taylor, John sì. Taylor, sì. Che poi cosa avevano? I rossetti. Si mettevano i rossetti.
0: Era solo Nick Rhodes che metteva il rossetto.
1: Sì,
0: forse
1: eh?
0: John Taylor un pelo di lucida labbra.
1: Io ho fatto anni con l'ombretto, non mi guardava nessuno. Avanti,
0: maestro,
1: forza.
0: Maestro, un applauso al maestro, eccolo qua, grande maestro.
1: E allora, al pianoforte il maestro Griso, grazie per annunciare chi lavora al club dei cialtroni. Gino Digerito, ha un odore strano.
0: Poverino.
1: Luca Mascara, cugino di Flavio Sala. Marco Aurelio Piantacasini, dove c'è lui, la gente litiga.
0: Sì.
1: Renato Asterisco, in attesa di avere un nuovo cognome.
0: Sì, è andato a fare richiesta.
1: Laura Cocker, alle orecchie pendule.
0: Bene, bene, salutiamo la Laura Cocker.

0: Questa sì, è eccezionale. A sapere chi è.
1: Chi? Attenzione, dobbiamo fare un respiro generale, allora, tutti quanti, perché questo pomeriggio che butta male nella meteo, se vuoi.
0: Sì, sembra che possa arrivare tardi, è un pochino di acqua, ma noi la combattiamo,
1: no, sì,
0: con
1: esatto,
0: buon umore, con l'allegria
1: e soprattutto con la nostra energia positiva, anche grazie al nostro grande Babumba.
0: Buon pomeriggio dal grande Babumba qui da Lugano Marittima per rilassare ogni parte del corpo. Provate lentamente a respirare col lato B. Provate. Provate lentamente a rilassare.
2: Telefonata a carico del destinatario.
0: Provate.
2: Prema 1 per accettare, prema 2 per rifiutare.
0: Concentratevi, non distraetevi. Fissate un puntino e aggiungete 2. Che cosa viene? Fissate intensamente chi avete al lato. Che suono ha?
3: Ciao.
0: Fissate uno che avete dietro. Che suono fa? Concentratevi. Spingete lentamente come per fare un uovo. Piano. Ho detto piano. Spingete per fare un uovo. Piano. L'obiettivo oggi è fare un bell'uovo. Fuori. Se siete dell'Ariete, domani il cancro sarà nel vostro segno. La vostra giornata sarà così. Se siete della Bilancia incontrerete uno scorpione che avrà queste caratteristiche.
4: Teresa! Teresa!
0: Premete il naso dalla parte sinistra, soffiate. Fate la stessa cosa con l'altra narice, soffiate fortissimo. No! Chiudete ogni parte e schiacciate la ghiandola pineale e spingete lo stomaco in karma yoga. Forza! Che suono ha la settimana che avete appena trascorso, scusate? Scalzatevi, levatevi le antinfortunistiche. Guardate la vostra vita a ritroso. Come siete? Ditemi ora in un solo modo che cosa desiderate per voi. Va bene, ho capito. Ripetiamo il mantra rapidamente. Vabà. Vabà. Velocemente, vabà. Ancora. Vabà. Vabà. Vabà. Vabà. Velocemente. Vabà. Grazie.

0: Sono Stefano Bencini, non so se vi ricordate di me.
1: No, abbiamo dimenticato. No, stiamo scherzando, Stefano. Se hai dimenticato, per noi il nostro vocalist, come dice lui, da
0: sì,
1: Rosa a Mare.
0: Rosa Mare. Da Rosa Nera, Rosa Nera di Grotta a Mare. Sto facendo acqua gym con le over sessantenni. E vi saluto, vi mando un caro saluto.
1: Come va? Sei seduto in questo momento?
0: No, io sono a casa.
1: Ah, sei
0: non a casa. Non le vedo neanche, sono in
1: telelavoro. Per l'acqua gym.
0: Va bene, ciao ragazzi, questo è il club dei cialtroni. Se vi siete sintonizzati ora su Rete 3, guarda come sono bravo.
1: Grande.
0: Volevo commentare questa notizia che arriva da Zurigo, che nelle ultime due settimane c'è molta attenzione perché si sono verificati degli incendi durante la pressatura delle balle. Ti faccio questa domanda.
1: Ah, di fieno.
0: Sì, ma scusa ragazzi, okay. Ma se schiacci le balle non si incendiano.
1: Sì, è un'altra cosa.
0: Ma è la stessa cosa. Ma il principio è uguale.
1: Sì?
0: Sì.
1: No, li girano.
0: Anche se le schiacci, sei mai stato in autostrada in coda?
1: Sì, in effetti sì.
0: È la stessa cosa.
1: Lì si schiacciano, sì.
0: Comunque sai che non lo sapevo?
1: Cosa?
0: Che schiacciando le balle di fieno, seriamente parlando, nella pressa.
1: Per la pressione,
0: si
1: dici?
0: Crea una situazione per cui hanno preso fuoco.
1: Può essere anche una cosa legata al gas, al fermento della paglia.
0: E all'azione, proprio alla frizione.
1: Sì, ma ci deve essere del gas che innesca magari adesso.
0: Guarda, io so che ero sul divano e mi è successa la stessa cosa. Altra roba, volevo sapere cosa ne pensi.
1: Sentiamo.
0: Questa è una storia strana.
1: Ah, beh, perché l'altra era bellissima.
0: No, questa era per commentare una notizia di Zurigo a modo nostro. Questa invece è incredibile. Lei ha scelto la data del matrimonio con lui.
1: Ok, la futura sposa.
0: Ok, sì. Hanno organizzato tutto. Quando si sono accorti che coincideva con la data del concerto di Ultimo.
1: Ok, quindi è una roba successa in Italia.
0: Da poco, sì.
1: Okay. Concerto, ho letto a Tor Vergata, da 250.000
0: sì,
1: persone.
0: Tra l'altro volevo dire a Ultimo, sì. Ultimo sei bravo, ma 250.000 a Tor Vergata, voglio vedere che li fai da un'altra parte.
1: Vabbè,
0: Roma.
1: L'ha fatto
0: Roma,
1: nel quartiere dove lui è nato.
0: Nel suo quartiere, sì, sì, un borgataro.
1: Beh, voglio vedere te, lo fai del tuo quartiere se 50 persone vengono a vedere.
0: Ma in proporzione.
1: Di che cosa?
0: Ma dai.
1: Ma che cosa stai dicendo?
0: Beh, sai cosa hanno fatto? Si sono sposati.
1: Sì.
0: E poi lei ha salutato il marito e è andato al concerto di Ultimo.
1: Oh,
0: adesso
1: per
0: io
1: festeggiare.
0: Non so se arrabbiarmi di più perché si è sposata e ha fatto la prima vaccata.
1: Il primo errore.
0: O la porcheria del concerto
1: non
0: di Ultimo.
1: Non lo so, è difficile. Posso ringraziare zio Raba?
0: No,
1: che
0: no,
1: tempo
0: non
1: lo devo ringraziare perché Tempo Zero tramite un messaggio mi ha procurato una delle canzoni più belle degli anni 90, quella di Double D. Eccola qua.

Questo programma è sponsorizzato da Cialtron Fit, le camicie facili da togliere in caso di rissa ai matrimoni.

0: Herbert, ma tu che sei l'esperto di musica italiana, sì, cos'è cambiato rispetto all'originale? Ma forse un po' la batteria.
1: Devo utilizzare una parola che va di moda in questo periodo, a saperlo.
0: In effetti, perché
1: non ne ho la minima idea, però è bellissimo questo featuring con Marra.
0: Sì, che dove si sente Marra?
1: Si sente, sì. Si sente. Lui a un certo punto entra e tecnicamente.
0: Che cosa dice?
1: Lui dice quelle cose lì sulle barre, si dicono barre.
0: Puoi improvvisare una barra.

0: no, che sai
1: io
0: cos'è
1: non sono, non sono in grado. Però ho trovato a Lugano Marittimo delle persone simpatiche che faranno il nostro gioco venerdì. Tu sai che il gioco del venerdì è il grande babumba. Allora, il solito gioco è per noi più complesso è ricordare i nomi. Quindi siamo in compagnia di
2: Lorenzo.
1: Lorenzo, poi
3: Roberta.
1: Roberta e
4: Grazia.
1: E Grazia, come mai siete qui? Siete lo spiegami, mi dicevi, sono loro due ex colleghe.
2: Sì, due ex colleghe sono venute a trovarmi da Milano.
0: Senti come toscano lui, senti
2: per
0: la
2: lavorare, esatto, di Firenze.
0: La dizione perfetta di Lorenzo, senti Lorenzo.
1: Tu se ti chiedessi i nomi li ricordi?
0: Lorenzo?
1: Bravo, anch'io Lorenzo
0: Firenze.
1: Lorenzo
0: Firenze. Roberta.
1: Roberta, giusto?
0: E Arnalda.
1: C'è Arnalda, vero? Arnalda, è vero, sei tu?
4: No, grazie.
1: Grazie. Però Arnalda non mi dispiaceva.
0: Sono stato vicino però,
1: allora,
0: Arnalda.
1: Attenzione, il gioco del grande babumba è questo. Io dirò in che cosa vi dovete trasformare.
0: Perfetto.
1: E voi mi fate sentire il suono. È un oggetto, ma è un oggetto personalizzato. Ok?
0: Sì.
1: Non vi faccio un esempio, non lo faccio l'esempio, Griso.
0: No, non lo fa l'esempio, non lo voglio fare. Non calzerebbe.
1: Non calza, non calza. Allora, sono pochi. Sono 102 i rumori che tu. No, sta scherzando. Sono pochi.
0: Tutti insieme poi.
1: Sono pochi, li facciamo così, vediamo come funziona la situazione.
0: Andiamo,
1: vai con la base
0: respiro,
1: del grande bombo.
0: Bel respiro.
1: Respiro è fatto, ci siamo. Allora, Lorenzo, ora tu sei gli occhi di Roby Facchinetti dei Pooh quando urla Dio delle città. Ci sto.
0: Ci stai?
1: Sì, ci sto, ci sto, ci sto.
0: Secondo me ci voleva un po' più di grinta.
1: Ora, Gerarda, tu sei l'ascella in questi giorni di Gérard Depardieu.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
1: Ragazzi, questi sono bravi.
0: Sì, vedi? C'è dell'arte.
1: Luisa, tu sei la piega della pancia di Fausto Leali. Ma perché? Perché i?
0: Perché probabilmente hai.
1: Lorenzo, sei il reggiseno di Mahmood. Quasi giusto.
0: Quasi giusto.
1: Quasi giusto.
0: Come, l'avrebbe fatto?
1: Vedi. Sei il rasoio di Maria De Filippi. Andiamo veloci, lo svuota tasche all'ingresso della casa di Zucchero Fornaciari.
4: Din don, din don.
1: Gli occhiali da sole di Mina.
2: Uè.
1: Il lenzuolo dopo che ha dormito Umberto Smile.
0: Dai, strano, dai, dai.
1: Posso fargliene
0: l'ultima?
1: Gli faccio l'ultima.
0: Vai.
1: Il sudore sotto i seni di Amanda Lear.
0: Dai, brutta. Shh.
1: Fischia. Pensa, io, scusate, io per, ne farei una loro. Voi parlate italiano? Tu parli italiano. Allora, sono americani loro?
6: Io.
1: Tu sei americano?
6: Sì.
1: Tu però italiano lo spicchi o non lo spicchi?
6: Spicchio un po', sì.
1: Lo spicchi. Allora, tu riesci a spicchiare a loro il gioco, è questo.
6: Okay.
1: Io dico un oggetto.
6: Sì.
1: E loro fanno il suono, the sound.
6: Sì.
1: Ok, dai, proviamo. Allora.
6: Ok.
1: I tacchi delle scarpe di Riccardo Cocciante.
6: No,
1: è Italian singer.
6: Okay.
1: No problem. Gliel'hai. Glielo
6: dici. Sì, Italian singer. The
1: chuck of the scarpe.
6: Yeah. Sì,
1: come? Ok. Com'è il suono?
0: Bravo!
1: Bravo, che
0: era
1: fa il
0: più
1: flamenco.
0: Tullio d'Episcopo, però questo.
1: Sì, è vero, è vero, è vero. Ne faccio fare uno anche a lei.
0: Vai.
1: Sei la lacrima sul viso di Bobby Solo. Glielo vuoi dire una drop of the on the vis of the Bobby Swell.
0: Tutto giusto.
6: Make a sound.
4: Make a sound.
6: Yeah.
1: Però lo spicchio meglio io, rispetto a te, devo dire. Vai, un suono deciso. Ma che carini che sono.
0: Sì,
1: li premio tutti.
0: Bravo, così che si fa.

0: Allora, che arriviamo coi premi prima che pensino che sia una truffa.
1: Allora, è da ieri che abbiamo le, si dice le o gli?
0: Le infradito.
1: Le infradito, sì. Direte tre. Però,
0: io direi
1: attenzione,
0: le infradito, poi magari sbaglio.
1: Volevo dire alla gente che le ha vinte, siccome abbiamo un numero solo, dovete regolare voi il piede alla ciabatta. dovete regolare
0: o
1: voi
0: accorciare
1: il piede
0: davanti o dare una botta dietro, insomma.
1: Allora, attenzione, allora Griso, oggi è il compleanno di Tracy Spencer.
0: Oh, quanti anni fa?
1: Allora, te lo dico subito, è veramente un mito dei nostri anni.
0: Sì, anni 80.
1: Oggi lei fa, è del 1986.
0: Lei dell'86?
1: No, scusami,
0: è la canzone dell'86.
1: Lei oggi, il 10 luglio nell'86, sì, era prima in classifica.
0: Con Run to Me,
1: che era un classico. Ho detto una, non è il suo compleanno. Lei, me la ricordo, lei bellissima.
0: Sì, stupenda.
1: Stupenda.
0: Sì.
1: E allora ti faccio una proposta.
0: Ah, tu?
1: Io ti
0: Quale?
1: Faccio una proposta.
0: Sì, sentiamo.
1: Canteremo Meteo e Viabilità con Run to Me.
0: Va bene.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Vuoi che ti dica io l'ora o la faccio dire dai miei amici?
0: Ormai è tardi. Lo dico io, 18 e 2 minuti.
2: Rete 3.
0: Allora, come detto, Meteo e Viabilità con Run to Me di Tracy Spencer.
1: Run to Me, aspetta, perché sì, io non ho, attenzione, no, devi darmi perché
0: sì,
1: non è
0: sì,
1: tutto.
0: Sì, aspettiamo.
1: Intanto hai detto una cosa sensata, sono curioso di sapere.
0: Una delle poche.
1: Quante, no, quanti anni potrebbe avere Tracy Spencer? Ha già la dentiera?
0: Sì.
1: Già, ha i suoi anni.
0: Avrà avuto 25 anni nell'86, vuol dire che nel 61 hai voglia che abbia adesso, no?
1: Beh, insomma, secondo me
0: tutti quelli del 61 che stanno sentendo
1: la Tracy Spencer i suoi anni, i suoi anni ce li ha.
0: Senti, siccome c'è un intro un po' lunga,
1: sì,
0: io farei partire la base e tu magari hai recuperato,
1: sì,
0: la meteo?
1: No, certo che
0: bravo,
1: l'ho recuperata.
0: Io ho la viabilità che oggi è lunga,
1: davvero?
0: Sì, un pochino sì.
1: Senti, mi devi aiutare come fa qua?
0: Non
1: lei ha 64 anni, eh?
0: Ah, beh, 64.
1: Lei ha 64.
0: Beh, dai, come li porta?
1: Beh, insomma,
0: sì,
1: è una signora sdentata.
0: No, poverina.
1: Una signora
0: sei
1: sdentata.
0: Pronto?
1: Prontissimo.
0: Per interpretare Run to Me di Tracy Chapman, no, su Rete 3, vai!
1: A sud sviluppo di cumuli, in seguito rovesci e temporali. Era Spencer comunque.
0: Tracy.
1: In Ticino centrale, raffiche di vento e temporali.
0: Ho detto Spencer Tracy, vabbè.

0: sempre detto io, l'alloro per l'aria aiuta tanto.
1: Davvero?
0: Sì. Quando hai l'aria nella pancia.
1: Che sgonfia, sgonfia.
0: Sì, dovrebbe sgonfiare. Oppure il carbone attivo.
1: Carbone attivo, sì.
0: Anche quello che assorbe.
1: Sì,
0: un po'.
1: Non riesco a mandare giù, sono pastiglie un po' grosse. Di carbone non riesco, però sì, è vero.
0: Però devi concentrarti.
1: Oppure il gonfiatore per il canotto, al contrario.
0: Sì, che tira.
1: Che tira. Lo schiacci e tira. Avete ascoltato una discreta schifezza
0: ma
1: di Jovanotti?
0: Non è vero, dai.
1: Dove dice tutte delle cose. Aria, Timbuktu, aria. Va.
0: Chi è? No, l'orario è quello, io sono preoccupato.
1: No. Pronto?
2: Pronto?
1: Pina, buongiorno.
2: Buonasera, come state? Tutto bene?
1: Bene, noi siamo alla Foce, siamo a Lugano Marittima.
2: Sì.
1: E stiamo facendo la trasmissione da qua, ci divertiamo molto.
2: State broccolando.
1: Ci proviamo. Beh, insomma, ci proviamo.
2: Ma alla sua età, Gioffi, ormai è finito tutto.
1: Sì. Lei si fa le
2: glielo dico per esperienza diretta, buonasera.
1: A quanti anni si finisce?
2: Dopo i 45, 46, a 50 anni finite proprio.
1: Quindi lei ha finito?
2: No. Io sono una donna, per me è diverso.
1: E quanto dura per me?
2: Tutta la vita, se vuoi. Certo. Tutta la vita.
1: Vabbè, io volevo parlare
2: vero di una... mamma che si va a chicchigliare tutta la vita, mamma. Vieni qua, mamma. Buonasera, come va? Tutto bene? Buonasera, signor Gioffi, come va? Tutto bene?
1: Signora Catena.
2: Sì.
1: Lo dica per le persone che la stanno sentendo.
2: Sì, sono la mamma di Pino di Dosanna.
1: Ma perché parla così?
2: Sono fumatrice, ho fumato una vita, ho 110 anni, che non insomma ancora la sigaretta, il cicchetto ancora lo faccio, insomma.
1: Quanto tempo si trattiene a Losanna?
2: Ancora un 3-4 settimane.
1: E poi
2: fino
1: va?
2: Alla fine del ciringhito, poi non lo so.
1: Certo.
2: E poi vediamo, insomma.
1: Ma lei dove abita?
2: Se sono da Pina, insomma.
1: Sì, no, dico, dove abita quando va via?
2: Sono là per la politica, insomma, sono una donna influente.
1: Va bene, senta, io volevo parlare.
2: Pina, un attimo, che ce l'hanno con te. Eccomi, sono a posto.
1: In un attimo. Pina, io volevo parlare di questa tratta Ginevra-Zurigo in appena 15 minuti, questa capsula, un'iniziativa meravigliosa.
2: C'è dietro mamma.
1: Ma che mamma? In 146 km orari.
2: Mamma, lei l'ha inventato. È stato mamma. Mamma, vuoi raccontarlo tu o lo faccio raccontare a Antonio?
1: Da mamma.
2: Da mamma? Mamma, vieni qua. Allora, sono stata professoressa al policlinico di Losanna per decenni. Sì, prima di andare in pensione 50 anni fa.
1: Ma lei cosa c'entra con la
2: calamite? Io l'ho inventato giocando con le calamite. Mi sono mai inventato, visto che si tirava la sghigga alla calamita e se non c'era la dritto, la dente, questa è questione di fisica, no?
1: Sì,
2: la calamita se ne andava oltre.
1: Ma lei è un genio.
2: Io che l'ho inventata, queste cose, ho fatto un sacco di soldi, insomma, no?
1: Sì, no. E l'avete sperimentata?
2: Certamente.
1: Quindi
2: la stiamo facendo a Pasadena. A Pasadena c'è un tubo lungo e noi ci mettiamo il petardo dietro.
1: Antonio.
2: In assenza di di come si chiama Antonio, vieni qua, dammi una mano che non è.
1: Non è possibile.
3: Che fatica ogni volta che.
1: Ma
3: è impressionante,
1: dai.
3: Perché poi quando devono parlare tutte e due non si capisce chi è uno che è l'altro.
1: Ma non si sta capendo niente.
3: No, stava facendo la lezione di fisica, che se manca l'altra, come
1: l'attrito,
3: si chiama?
1: L'attrito.
3: La dente,
1: sì.
3: E c'è sotto vuoto il tubo, puoi sparare un proiettile anche a 1000 km/h, non è che queste fisiche che io ne so.
1: Ho capito.
3: Hai capito?
1: Va bene, quindi l'avete fatto voi.
3: Certo, non è.
1: Avete altro da aggiungere?
3: Sì, che è tutto pagato dal cantone, come sempre.

0: un successo che si doveva anche alla presenza di Orlando Johnson, che era il cantante ufficiale di Stefano Secchi negli anni 90, uno dei più bravi DJ, anche produttori della musica dance. Ricordiamo di lui A6A in primis, e poi questa qua che era Keep on Jamming, che uscì forse un anno dopo e che andò forte lo stesso.
1: Lo spiega canzoni.
0: Però non è giusto che mi tratti così.
1: Non perché... è giusto, no. È tutto lo sproposito, Stefano.
0: Che chi fortuna è? Che abbiamo. Ma chi attenzione c'è? Perché qui a Lugano Marittima chi il c'è? Ciringhito ci passa a trovare per la sigla di The Child of the Day. Britney Spears, grande Britney.
1: Ciao,
0: grande.
1: Chieso. Ciao. Tutto bene, signore? Sì,
0: tutto bene,
1: tutto
0: sicuro.
1: Bene, sai che è un periodo che mi sono un po' tutto
0: sì,
1: bene.
0: È un po' di anni che
1: sono un po' così, sì. Tutto bene, signore.
0: Hai messo i piedi titti nell'acqua.
1: Ho messo
0: per
1: piedi nel Casarate, signore. Sì,
0: molto
1: sì,
0: bene.
1: Sì.
0: Sei stata in India per caso,
1: sono
0: in Sri Lanka?
1: Sono stato un periodo in India
0: si
1: per
0: sente?
1: Fare purificazione, signore. Che non saprei come può fare Britney Spears. Come può fare? Come facciamo?
0: Così fa Britney Spears.
1: Tutto bene, yes.
0: Tutto bene.
1: Tutto bene.
0: Ci canteresti la
1: sigla? Un po' sovrappeso, ma tutto bene.
0: Fa,
1: sì.
0: Fa niente, fa però
1: niente,
0: sei abbronzata.
1: No,
0: ti è
1: no.
0: Uscito anche un po' di pelo bianco sulla faccia, però vabbè.
1: E quelle barba sono ormoni.
0: Ci canteresti la sigla di The Child of the Day?
1: Child of the Day.

Lalo lalo lai, the children of the day. Lalo lalo lalo lalo lai, chi è il children of the day? The day. Napoli, interrotta la circolazione della circumvesuviana dopo un furto di 7000 metri di cavi.

0: Club del Ciringhito, perché ormai si chiama così, questo è il Club del Ciringhito a Lugano Marittima, tutto il mese di luglio fino al 31. Herbert in questo momento ha cambiato espressione perché ha visto un'iniziativa.
1: Sì, no, io penso che lascerò lascerò il posto qui. Beh,
0: potresti andare a intestare la tua casa all'iniziativa che è passata.
1: Sì,
0: che...
1: Sì. Allora, parliamo della memoria, delle cose che devono essere ricordate,
0: sì.
1: Delle improvvise perdite di memoria. Attenzione, non fidatevi sempre quando viene addotta la scusa mi è andato via dalla testa, ho perso la memoria. Maestro, prima facciamo un sipario,
0: sì,
1: musicale, poi
0: essere.
1: Spieghiamo.
0: Sì. Me lo segno sul post-it.
1: Bravo.
0: E lo faccio perché.
1: Perché.
0: Tendo a dimenticare tutto quel che c'è da fare.

0: più. È la mia età, la la la.
1: Allora, ha fatto molto discutere la notizia di quest'uomo di 66 anni che è stato protagonista di un fatto singolare. Lui ha perso la memoria subito dopo aver chicchigliato con la moglie.
2: Capita?
1: Sì.
2: C'è capita. Una spiegazione scientifica?
1: Sì. Oh. Ed è tra l'altro un caso da studiare, perché normalmente la memoria dopo il chicchiglio si perde con la matte.

0: e sotto il sole che non c'è più qui a Lugano Marittima perché è arrivato il nuvolone.
1: C'è un nuvolone e sì, potrebbe anche arrivare un pioggerellone, ma secondo
0: ci
1: me
0: preoccupa?
1: No, anzi, secondo me in questo periodo uno si sdraia sotto con la gioia del fresco che cade.
0: È vero, sai che bello mettersi sotto la... Oh, intanto arriva il DJ della serata, ragazzi.
1: Signori,
0: un applauso.
1: Mi spiace.
0: Ladies and gentlemen, è arrivato il DJ di questa sera del Circa da Ibiza.
1: È arrivato da Ibiza, gli hanno rubato gli occhiali. Non si capisce come fa, gli hanno rubato gli occhiali, ha gli occhi a X sotto.
0: Ma non è vero.
1: Eppure riesce a camminare. Parlo di Madera Raniero.
0: Un applauso al DJ di questa sera, ragazzi, che intratterrà il pubblico fino a mezzanotte,
1: no,
0: 5 ore di
1: fino
0: musica.
1: Alle 6 di domani mattina.
0: Ah, sì, è vero. È cambiato il contratto, è vero?
1: È cambiato il contratto, è come uno di quei treni notte che andavano a sud.
0: Sì.
1: Lo prendevi alle 22.
0: Esatto, la gente si mette in cuccetta, e poi lui mette la musica.
1: Stava per succedere una cosa e abbiamo fatto un salvataggio. C'era uno dei posaceneri che mi ha fatto innamorare a Lugano Marittima.
0: Sì, ricordiamo che
1: io avevo fatto
0: una canzone.
1: Io mi sono innamorato di un posacenere una volta. E stava prendendo fuoco, faceva un fumo pazzesco. Il maestro Griso ha preso un po' d'acqua dal cassarate e gliel'ha fatta bere, bellissimo.
0: Ho spento un incendio,
1: bellissimo.
0: Ho fatto anche questo, pensa che momento romantico qui a
1: chiudiamo la questione con una notizia di servizio importante. Andiamo a Giubiasco,
0: sì,
1: dove è ufficiale che si aggira tra le auto in sosta una persona che è stata segnalata che controlla se le auto sono aperte.
0: Ma perché?
1: Vedi, anch'io mi sono fatto la domanda.
0: Cioè, controlla e avvisa, guardi che la sua auto è aperta oppure apre e tira fuori
1: sembra
0: le robe.
1: Sembra che sia un poco di buono, ma
0: no,
1: uno
0: dai,
1: che controlla invece se sono aperte è un servizio pubblico, scusami.
0: Cioè, quello
1: gira
0: che
1: per
0: dire,
1: le macchine,
0: no?
1: E segnala e dice, guarda che è aperta.
0: C'ha il megafono a un certo punto.
2: L'auto è aperta, venga a riprendere le sue cose che è aperta.

0: Vuoi raccontare qualcosa di questa canzone italiana, visto che sei l'esperto?
1: Guarda, lo farei volentieri a saperlo.
0: Willy Peyote con John Doe, ma con loro c'è anche Shaggy, quello che canta con il cotone in bocca.
1: Una bella accozzaglia.
2: Sera alla TV.
0: Visto il tempo.
2: Faranno vedere il meglio di noi.
0: Uno speciale sui temporali nella Svizzera italiana. No.
1: No,
0: no, dai, no, dai.
2: Ti dico scendi.
0: Scendi, sali.
1: Scendi.
2: Che parte.
0: Scendi, sali. Sali, scendi.
1: Scendi.
0: Ragazzo,
2: fidati di me.
0: Perché dobbiamo fidarci stasera?
1: Perché vi propongo per l'ottava stagione del commissario Montalbano un episodio meraviglioso con Alberto Stordo.
0: Stordo.
1: Stordo.
0: E faceva il bird watching.
1: Sì, era lui.
0: Sì, era lui.

0: Bad Scamendo.
1: Amir is Kibu Du. My one is Scooby Doo.
0: Scooby Doo.
1: Spy Man is Caldum Du. Room Man and Kaimalo. Zaben is Shomaray.
0: Hai imparato la sigla finale?
2: Allora, aspetta, scusa, una informazione di servizio. Sì. Chiunque sulla 2 avesse trovato degli occhiali,
0: ecco,
2: è pregato di riportarli al nostro DJ di questa sera.
0: Sì.
2: Che non avendoli e non vedendo niente ha sbagliato i dischi e ha portato il liscio stasera.
0: Dai, non è vero.
2: Falla tu che la fai bene.
0: Ma no, dai.
1: Shambla, shantamele, sumele, sentrumele, secchimele, stentà.
0: Cos'è? Vai. Su tre.

0: solito orario, solito posto, Ciringhito, Lugano Marittima da Herbert Cioffi.
1: E da Griso, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 19:02. Una buona sera a tutti da parte di Ellis su Rete 3. Andiamo a vedere le previsioni del tempo. Per questa sera al sud sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci e temporali isolati, dapprima nelle Alpi e poi verso sera appunto anche sul Ticino centro meridionale. Le raffiche saranno possibili in prossimità dei temporali. Al nord invece in prevalenza soleggiato con tendenza a temporali pomeridiani in montagna. Le previsioni per domani, che è sabato, al sud in mattinata in parte nuvoloso, al pomeriggio ci saranno poi alcuni rovesci o temporali a partire dalle Alpi. Al nord generalmente soleggiato, nelle ore pomeridiane tendenza a rovesci o temporali anche in questo caso, specialmente nelle Alpi. Le temperature minime di domani saranno comprese fra i 16 e i 22 gradi, le massime invece sui 32. Spostiamoci sulle strade. Per controllare l'ultimo bollettino aggiornato da parte di Via Swiss, in Ticino ci sono rallentamenti e code sui seguenti tratti. Sulla A2 tra Rivera e la Galleria di Grancia in direzione sud, sempre sulla A2 tra Coldrerio e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, tra Magliaso e la Dogana di Ponte Tresa, a Lugano su Via Besso e Via Antonio Riva in direzione del centro. Per quanto riguarda la situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 al portale nord della galleria tra Amsteg e Göschenen ci sono code di 6 km con conseguenti attese di un'ora. Come percorso alternativo si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. In direzione nord invece tra Quinto e Airolo ci sono code di circa un chilometro e attese di almeno 10 minuti. La corsia Cupra è aperta. Le entrate di Airolo e Göschenen sono invece chiuse in direzione della galleria. Andiamo con il bollettino informativo.
0: 3 News.
1: Cronaca regionale in primo piano: una donna 56enne è morta ieri sera in circostanze ancora poco chiare. È stata trovata poco dopo le 20 nei pressi dell'ospedale di Faido, dove era degente, con ferite d'arma da fuoco alla testa. Una delle tre procuratrici incaricate di curare il caso dell'incendio di Capodanno a Cramontana ha deciso di lasciare l'incarico. Lo ha reso nota la procura vallesana, che aprirà presto un concorso per sostituirla. Gli avvocati delle vittime e degli indagati hanno espresso preoccupazione, temono lungaggini e ritardi nelle indagini in corso per far luce sulle responsabilità del rogo che ha causato 41 morti e oltre un centinaio di feriti. E infine, almeno 12 morti, tra cui turisti intrappolati nelle loro auto mentre tentavano di sfuggire alle fiamme, una ventina di dispersi e una decina di feriti, soprattutto tra i soccorritori. È l'ultimo bilancio provvisorio delle autorità spagnole, confrontate con un vasto incendio boschivo che da ieri sta imperversando nella provincia di Almeria. Particolarmente impegnativo il lavoro di pompieri e forestali per spegnere le fiamme alimentate da caldo, siccità e vento. Fiamme innescate molto probabilmente dalla caduta di un cavo elettrico. Per le notizie su Rete 3 questa sera è tutto, vi auguro una buona continuazione di serata e vi lascio alla pagina dello sport.
0: Rete 3 Sport.
2: Ben ritrovati all'ascolto. Stasera sapremo chi sfiderà al Mondiale di calcio la Francia in semifinale, ovvero una tra Belgio e Spagna, che si affrontano a Los Angeles con calcio d'inizio alle 21. Per il tennis, Alex Zverev è il primo finalista del torneo maschile di Wimbledon. Il tedesco ha messo fine alla favola del britannico Arthur Fairey nel tabellone grazie ad una wild card e battuto in semifinale questo pomeriggio in 3-7. Zverev, numero 3 al mondo, conoscerà il suo avversario al termine della semifinale più attesa, quella che si gioca stasera tra Sinner e Djokovic. Infine il Tour de France con lo sprint di gruppo quest'oggi a Bordeaux e vittoria di potenza con ampio margine del favorito, il belga Tim Merlier. Pogacar sempre in giallo con 2 minuti e 42 di margine su Vingegaard. Domani tappa numero 8, 180 km da Périgueux a Bergerac, salvo sorprese, altra occasione buona per i velocisti.
0: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

0: Televisione Svizzera. Rete 3. Mix Parade. Freestyle today. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia. It's time for Mix Parade.
1: È il tempo, è arrivato questo sabato pomeriggio, 4 luglio. Benvenuti a tutti e a tutti all'ascolto da Alessio Rigoni e DJ Sterchi sulle frequenze di Rete 3. Questo è l'appuntamento con lo spazio che vi fa fare un viaggio nel tempo attraverso la musica che ha dominato le classifiche. Oggi saliamo sulla nostra macchina del tempo e impostiamo le coordinate su 2001. Ancora una volta, torniamo a 25 anni fa, un anno che ha dato il benvenuto al nuovo millennio con una scarica di novità pop, tecnologiche, di costume che forse avevate dimenticato. E tralasciamo le tragedie, perché anche quelle non mancavano nel 2001, figurati. Nel 2001 Microsoft rivoluzionava i nostri computer lanciando sul mercato il leggendario sistema operativo Windows XP, con quel mitico sfondo della collina verde che tutti avevamo sullo schermo. La Apple, dal canto suo, inizia a vendere l'iPod, rivoluzionando l'ascolto musicale. Vi ricordate? 1000 canzoni e non più 1000. Poi nasceva Wikipedia quell'anno lì. Al cinema Sfracelli. Cioè, al Festival di Cannes, Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro con La stanza del figlio, film meraviglioso e tragico allo stesso momento. Mentre nelle sale di tutto il mondo debuttava il primo capitolo di un mostro sacro dell'animazione digitale, il mitico Shrek, ma anche la saga del Signore degli Anelli e anche Harry Potter. E poi c'è stato il diario di Bridget Jones, il favoloso mondo di Amélie, un mito dietro l'altro. E in Italia L'ultimo bacio, il film di Gabriele Muccino, e Le fate ignoranti di Ospetek sbancano il botteghino. E poi c'era da non dimenticare lo sguardo magnum di Ben Stiller in Zoolander. Insomma, un 2001 meraviglioso, ma noi ci concentriamo ora sulla musica. Elettronica, pop, hip hop, rock, ce n'è per tutti. Mettetevi comodi, amiche e amici, e alzate il volume perché arrivano i Chemical Brothers per iniziare. Niente poco di meno che

0: che c'è Starchi DJ!
1: Sì, anche in questa edizione, in questa puntata della Mix Parade, beh, se ci sono i Chemical Brothers, c'è DJ Starchi. Questa hit Begin in Africa, tratto dall'album Come With Us, pieno successo del 2001, che è l'anno di questa Mix Parade, di questi due ragazzacci britannici, colonna sonora della musica big beat degli anni 90 e 2000, percussioni tribali, martellanti, campionamenti vocali minimali, suoni rave. È stato un vero e proprio inno da club un po' in tutto il globo nell'autunno del 2001. Bene, passiamo ai Velvet. Questa è Boy Band. Ah, attenzione, aspetta, i Chemical erano arrivati alla numero 12 dei singoli in Italia e alla numero 8 nel loro paese, nel Regno Unito. Invece, alla numero 10 dei singoli più venduti in Italia arrivò appunto Boy Band dei Velvet, singolo di lancio di questa band romana, estratto dal loro album di debutto Verso Marte. E la cosa buffa è che il brano è un'ironica e orecchiabile critica pop rock al fenomeno delle boy band, gli NSYNC per esempio, le boy band prefabbricate che dominavano la scena pop di quegli anni, e diventò un tormentone radiofonico istantaneo anche dalle nostre parti e li fece diventare una boy band. I casi della vita, per poco tempo, non so neanche se ci sono ancora i Velvet nel 2026, ma fa niente, non è importante. Ma ti devi documentare, Sterchi, adesso vado a vedere, dai.

Eyes, loro sono i Cranberries nella Mix Parade di oggi, dedicata ancora una volta al 2001. Abbiamo già fatto un giro nel 2001, 25 anni fa, ma abbiamo voluto aggiungere altra roba, altri brani meravigliosi. Questa è arrivata alla numero 4 dei singoli in Italia della classifica svizzera, non ho nessuna informazione. Comunque un grande saluto e un brivido ogni volta che sento la meravigliosa, straordinaria e compianta voce di Dolores O'Riordan. Tanto è il primo singolo tratto dal quinto album in studio di questi ragazzi irlandesi, Wake Up and Smell the Coffee. E allora andiamo avanti, cambiamo completamente genere, abbiamo Because I Got High di Afro Man, la numero 1 nel Regno Unito, la numero 13 nella classifica generale in Italia, e quella Billboard, la numero 2 in Svizzera. Insomma, un successo planetario nato dal passaparola virtuale prima di diventare il tema portante del film cult comico Jay and Silent Bob, Fermate a Hollywood di Kevin Smith. La canzone ha questo ritmo hip hop scanzonato, un testo ironico diventato iconico in tutto il mondo. Ascoltiamolo! Eccolo, è questa, ve la ricordate? Mamma mia. Ancora adesso, ogni tanto in qualche festa, quando magari fai l'intro hip hop, la butti su e ce la cantano, te la cantano

Allora, ci sono volute Christina Aguilera, Maya, Pink e Lil' Kim per fare questa Lady Marmalade prodotta da Missy Elliott. Per raggiungere a sfioro, proprio al limite, la bravura delle Label, che ne hanno prodotta la versione originale del 74, che vinse anche un Grammy Award, poi il videoclip famoso, celebre per il look burlesque e l'ambientazione del mitico Moulin Rouge di Parigi. Perché? Perché era la canzone ufficiale proprio di quel film lì, quello di Baz Luhrmann con Nicole Kidman, però quella del 2001, cioè che non si era ancora fatta pasticciare la faccia dal chirurgo plastico. Ma andiamo avanti, lasciamo Lady Marmalade per un bel Vasco Rossi, che riprende un po' i suoni degli anni 90, un po' dance, un po' big beat, si è fatto prendere anche lui un po' dall'elettronica, dai ritmi dance di quegli anni. Ascoltiamo Ti prendo e ti porto via, che è alla numero 10 in Italia, non è andata oltre. Beh, non è una delle più famose di Vasco Rossi, una delle più sentite, però sicuramente ha avuto il suo bel successo, anche perché vinse il Festival Bar del 2001. È secondo singolo estratto dall'album Stupid Hotel, pezzo caratterizzato da questo suono appunto rock un po' elettronico, molto moderno per l'epoca, e prende in prestito il titolo dell'omonimo romanzo di successo dello scrittore Niccolò Amanniti. Eccolo qua.

0: Clint Eastwood e i Gorillaz li abbiamo conosciuti proprio con questo singolo, la numero 3 dei singoli in Svizzera, la numero 1 dei singoli in Italia. Insomma, un grandissimo successo per Damon Albarn dei Blur, che non ne aveva abbastanza di successo e di roba da fare con quella band Britpop degli anni 90. Disse: ma io voglio più roba, voglio più funk, rap, elettronica, atmosfere surreali, particolarissime. E quindi ecco che ha fondato i Gorillaz, che però nessuno all'epoca sapeva chi ci fosse dietro. E questo mistero generò un hype pazzesco nelle radio europee, fu il pezzo che dimostrò come un cartone animato potesse dominare le classifiche reali. La parte rap è affidata a uno che ha avuto un piccolo breve successo negli anni 80-90, Delta Funky Homo Sapiens, e il video in animazione con gli scimpanzé zombie che ballano la coreografia di Thriller di Michael Jackson vinse infiniti premi su MTV. Ma passiamo a The Calling, Wherever You Will Go, numero 1 in Italia, numero 3 in Inghilterra, anzi nel Regno Unito, numero 5 nella Billboard americana, numero 7 in Svizzera. Mamma mia ragazzi, è il frontman Alex Band. Aveva solo 19 anni quando registrò questo brano, stupendo tutti i programmatori radiofonici per la sua voce baritonale, caldissima e incredibilmente matura, che ricordava i grandi del grunge come Eddie Vedder. E allora ascoltiamoli direttamente dalla colonna sonora del film Love Actually.
1: It's time for Mix Parade.

Senti come cinguetta la Maraia, ma è incredibile che voce ha. All That Glitters, il titolo di questo album, da dove abbiamo estratto questa Love Boy nella mix parade di oggi. 4 luglio, belli estivi, le ciabatte, i pantaloncini corti, le ciappette magari al caldo. In spiaggia, piscina, fiume, lago, a casa di Mariah Carey avrà una piscina che sarà grande da qua fino a là, insomma. Tra l'altro bisogna dire anche le posizioni, perché la mix parade è Sterchi. Ah già, è vero, siamo nel 2001 e la canzone è arrivata alla numero 8 dei singoli in Italia. Ecco, adesso siamo tutti più contenti. Campiona Kenny dei Cameo, che era un pezzo invece del 1986. Ma passiamo a Giuliano Palma con i Blue Beaters, che nel 2001 produsse o pubblicò perlomeno una canzone di Gino Paoli. Eh sì, scritta da Gino Paoli nel 63. Che cosa c'è? E allora l'ascoltiamo. Che cosa c'è? In versione ska.

0: Dalle charts di ogni tempo, le canzoni che hanno segnato la storia.
1: Dai che c'è Sterchi DJ!

Elevation Tomb Raider Mix, U2 alla numero 3 in Italia e in Gran Bretagna, alla numero 20 in Svizzera. Beh, non tanto un successo, però dai, 20, dai, tu cosa hai fatto, Sterky? Neanche alla numero 30.000. No, in effetti non ho neanche fatto mai una canzone. Dalla colonna sonora del film Tomb Raider, siamo nel 2001 nella Mix Parade di oggi. E gli U2 stavano vivendo una seconda giovinezza artistica. Questa versione spazza via la sezione acustica della versione originale dell'album per dare spazio a un basso bello, distorto, devastante, progettato apposta per i grandi impianti audio dei cinema e delle discoteche. E il videoclip, ragazzi, che bellezza! È un piccolo collo d'azione in cui gli U2 si scontrano con i propri gemelli malvagi, gli Evil U2. A un certo punto arriva Angelina Jolie, bella come il sole, beh, il 2001, nei panni di Lara Croft, telefona direttamente a Bono Vox per salvarlo dalla situazione pericolosa usando i gadget tecnologici del film, effetti speciali a mitragliate. E quindi è entrato nel mito anche il videoclip di questa canzone. I più nerd del sabato pomeriggio andranno subito a vederlo. Ah, ma non te lo ricordi? Vai su YouTube. Passiamo ai No Doubt. C'erano anche loro nel 2001 con Hey Baby, con il feat di Bounty Killer. La canzone è stata scritta durante i party post-concerto nel tour precedente dei No Doubt, cioè i party post-concerto, ne ho vissuti anch'io un paio, post-fest, in generale non è che stai lì a scrivere canzoni, invece questa è stata scritta su quella sofferenza lì, su quell'allegria. E il testo descrive sofferenza nel senso che, insomma, il corpo dopo i party è bello devastato. Comunque il testo descrive lo stile di vita delle gruppi che frequentavano i backstage della band e i festini a base di alcol. Per dare un tocco dancehall autentico, i nostri amici No Doubt sono stati a Kingston in Giamaica e hanno registrato le strofe del cantante Bounty Killer in uno studio locale leggendario. Il video coloratissimo e pieno di rimandi alla cultura dei sound system giamaicani vinse l'MTV Video Music Award. Eccola!

0: siamo arrivati alla fine, ahimè, ma questo è il brano giusto per chiudere The Rock Show Blink 182, ma devo dire un sacco di cose anche su questa canzone qui del 2001, che è l'anno di questa Mix Parade con DJ Sterky. Eh sì, perché allora, prima di tutto devo dirvi che è arrivata la numero 14 nel Regno Unito, punto, ecco, questa è la classifica che ci... ecco. E il pezzo punk, pop, rock estivo per eccellenza del 2001 è proprio questo qui, che traghettò l'album Take Off Your Pants and Jacket dritto alla numero uno della Billboard americana, anche te capì. La genesi del pezzo è ironica. Il produttore Jerry Finn disse alla band che l'album mancava di un singolo, tra virgolette, accattivante e radiofonico. Travis Barker e Mark Hoppus, indispettiti della richiesta commerciale, come se non fossero commerciali, comunque si misero in... all'epoca erano ancora belli punk. Allora, vanno in garage e scrivono The Rock Show in appena 10 minuti di orologio, giusto per dimostrare che potevano trasformare una hit a comando. Il video è un cult, la casa discografica diede loro un budget di $500,000 e loro, i mitici Blink 182, usarono quei soldi per comprare un'auto e distruggerla, pagare dei senza tetto per farsi fare un massaggio, lanciare televisori dai tetti e regalare contanti ai passanti. Madonna, ragazzi, altri tempi, ciao!
1: Mix Parade. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: It's time for Mix Parade.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

Sometimes we feel alone.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

0: Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.
1: OJ!

0: situazione, l'azione incalza. Buio nella stanza, qualcuno avanza, una mano un manganello alza.
1: Lasciarsi fare o reagire.
0: Non c'è tempo per pensare, che fare? C'è chi le ingiustizie subisce, c'è chi reagisce, e chi reagisce come al solito finisce male. Citato in tribunale, anche se non vale, per percorsi a pubblico ufficiale.

0: sa che ormai ci sono le casse automatiche dappertutto, certo. Non vai più alla cassa, purtroppo, con la cassiera o il cassiere. Lui cosa ha fatto? Ha comprato un tappeto e un grosso cuscino, ha sostituito l'etichetta del tappeto con quella di una tazzina del costo di 75 centesimi. E l'etichetta del cuscino da 129 con l'etichetta di un coperchio da 2 franchi.
1: No, vabbè!
0: È stato beccato lui dal controllo al campione ed è stato sgamato con le mani nel sacco.
1: Bravo, mi hai fatto venire in mente invece un episodio al quale ho assistito io, che è un po' sulla falsa riga della sostituzione delle etichette.
0: Ok.
1: Riguarda in particolare chi toglie le etichette bio da frutta bio.
0: Io avrei chiamato le forze dell'ordine. 33

0: Il radiogiornale.
1: Valle di Blegno, esplosione di una casa a Leontica. Il fatto è collegato all'omicidio di ieri sera a Faido, dove una donna è stata trovata morta con colpi di arma da fuoco in testa. Principale sospettato, l'ex marito che avrebbe provocato la deflagrazione in Valle di Blegno. Cramontana lascia l'incarico al Ministero Pubblico Vallesano una delle tre procuratrici, timore di rallentamento dell'indagine per gli avvocati delle famiglie delle vittime e degli imputati. Spagna, almeno 12 morti nel bilancio provvisorio dell'incendio che sta divampando nella regione di Almeria. Medio Oriente, ha terminato il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, lo comunica Trump via social media. Dal presidente però luce verde per il proseguimento dei negoziati. Lo sport svizzero piange Roland Colombin, morto oggi all'età di 75 anni, leggendario discesista della nazionale, con la sua personalità marcò la storia dello sci rossocrociato. Infine il calcio, e la Spagna che battendo 2-1 il Belgio raggiunge la semifinale dei mondiali il 14 luglio, se la vedrà con la Francia. In studio Federico Talarico, l'avete sentito nei titoli, l'Alto Ticino è stato scosso da un fatto di sangue seguito da un'esplosione in un'abitazione. I due eventi si sono svolti in due luoghi diversi, ma sono collegati. In Leventina dapprima, dove giovedì sera una donna è stata assassinata con un colpo d'arma da fuoco fuori dall'ospedale di Faido, il principale sospettato, l'ex marito, era ricercato dalla polizia quando alcune ore fa a Leontica, in Valle di Blegno, l'uomo ha provocato una deflagrazione in un'abitazione. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
2: Partiamo dai fatti in Leventina. La donna, una 56enne, era in degenza all'ospedale di Faido per una cura riabilitativa. Giovedì sera verso le 18:30 l'ex marito le avrebbe fatto visita. Sarebbe stata accompagnata all'esterno, nel parco della clinica, e dopo un po', forse attorno alle 20, lui le avrebbe sparato un colpo di pistola alla testa. Il motivo è ancora da chiarire. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Bellinzona, dove è poi deceduta. Sospettato della morte dell'ex moglie, l'uomo era ricercato dalla polizia, che lo ha intercettato 24 ore dopo a Leontica, in Valle di Blegno, valle di origine sia dell'uomo che dell'ex moglie. Verso le 19:30 si sono uditi degli spari e poi un'esplosione. A prendere fuoco un'abitazione riconducibile in un qualche modo all'uomo, edificio che è andato distrutto. L'incendio è stato spento in meno di un'ora, ma alcuni agenti sono rimasti feriti, come ci ha confermato l'addetto stampa della polizia cantonale Roland Lucini.
3: Sì, siamo intervenuti nel nucleo di Leontica presso un'abitazione, e nel momento in cui ci siamo avvicinati all'abitazione c'è stata una forte esplosione dove è coinvolto 5 agenti di polizia. 5 agenti di polizia, di cui 3 hanno riportato delle lesioni non gravi e gli altri 2 invece non hanno riportato lesioni. L'esplosione è riconducibile alla persona dei fatti di ieri di Faido.
2: Sulla sorte dell'uomo non sono state rilasciate informazioni. La strada per Leontica è stata chiusa e la polizia invita la popolazione del comune a collaborare, ma si chiede anche di non spostarsi fuori casa fino a nuovo avviso.
1: Sempre per la cronaca regionale, 4 persone sono state arrestate giovedì sera per una lite scoppiata verso le 18 al Parco Ciani a Lugano, che ha coinvolto 5 uomini. Lo ha comunicato la polizia ticinese, stando alla quale ad avere la peggio è stato un 32enne kosovaro del Luganese, ricoverato in ospedale con fratture al volto. In manette sono finite 3 persone senza fissa dimora, oltre a un domiciliato nel Mendrisiotto. A vario titolo sono accusati di tentato omicidio, lesioni gravi e semplici. L'inchiesta sull'incendio di Cramontana perde una delle sue figure di rilievo. Come rivelato da RTS, una delle 3 procuratrici lascia infatti per la fine dell'anno il Ministero Pubblico del Canton Vallese. Le dimissioni sorprendono gli avvocati delle famiglie delle vittime e degli imputati, che temono un rallentamento delle indagini. Anna Riva.
4: 6 righe, non una di più. Dice a malapena l'essenziale l'email delle 3 procuratrici agli avvocati delle famiglie delle vittime e degli indagati coinvolti nel dramma delle Constellation. La notizia in essa contenuta però va ben al di là di una manciata di parole. Una delle 3 procuratrici che indagano sull'incendio del 1 gennaio lascerà infatti il 31 dicembre il Ministero Pubblico Vallesano per dedicarsi a una nuova opportunità professionale. L'inchiesta sarà così condotta fin da subito dalle 2 magistrate imputate restanti, di cui una è la procuratrice aggiunta del cantone. Non si specifica se a medio termine sia previsto il coinvolgimento di una terza figura in sostituzione della partente. Raggiunti dai colleghi RTS, alcuni avvocati delle famiglie delle vittime e degli imputati si dicono sorpresi della notizia e si augurano che questa non si ripercuota sui ritmi dell'inchiesta. Inchiesta che, lo ricordiamo, era stata inizialmente condotta da una sola procuratrice. La pressione di diversi addetti ai lavori, ma anche dell'opinione pubblica, aveva però portato a un repentino cambio di rotta. La procuratrice generale vallesana, Beatrice Piu, aveva allora assegnato le indagini alla procuratrice aggiunta, alla quale erano poi state affiancate le due colleghe.
1: E intanto in Svizzera è stata prolungata l'allerta canicola di grado 3, oltre San Gottardo fino a giovedì sera, con l'aggiunta della regione dell'Altipiano centrale e la zona di Schaffusa. Nel Ticino centrale e meridionale, così come nel Basso Moesano, l'allerta è fino a venerdì prossimo e, come indica una nota di Meteo Svizzera, un ulteriore prolungamento non è da escludersi, così come il passaggio a livello 4 per alcune regioni del paese. Le temperature massime saranno fra 31 e 35 gradi, con punte localmente fino a 37-38 gradi nella prima metà della prossima settimana. Il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio che sta divampando nella regione di Almeria, nel sud della Spagna, è pesantissimo, almeno 12 le morti accertate. Fra questi alcuni turisti britannici e belgi intrappolati nelle loro auto mentre cercavano una via di fuga. Le autorità segnalano anche 23 persone di cui non si ha notizia. Gli aggiornamenti da Madrid con Giulia Danieli.
0: Oltre 200 vigili del fuoco, mezzi aerei e i militari dell'unità di emergenza stanno lottando contro le fiamme alimentate da forti venti e temperature altissime. I primi testimoni hanno indicato come possibile causa dell'incendio la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca, anche se ad adesso non c'è ancora una conferma ufficiale. L'incendio in Andalusia si inserisce in un inizio d'estate caldissimo che sta mettendo a dura prova il paese. Nei giorni scorsi anche la regione della Catalogna è stata colpita. Sono stati bruciati oltre 20.000 ettari a pochi chilometri dalla Costa Brava e nonostante il piano incendi presentato dal governo lo scorso maggio sia stato definito come il più grande dispiegamento di forze statali mai realizzato in Spagna, secondo i dati del sistema europeo Copernicus aggiornati a inizio luglio, la Spagna è il paese dell'Unione Europea più colpito dagli incendi in questa prima metà dell'anno, registrando circa il 40% di tutta la superficie bruciata nell'Unione Europea e dall'inizio del 2026 a oggi sono già andati in fumo più di 50.000 ettari di terreno, una cifra nettamente superiore rispetto alla media dello stesso periodo negli anni precedenti.
1: Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è terminato. A decretarlo unilateralmente è stato il presidente americano Donald Trump via social media. Una comunicazione, la sua, che interviene comunque in un momento contraddistinto da attacchi, bombardamenti e accuse vicendevoli. Gli aggiornamenti con Piero Grabeck.
5: Trump è stato tassativo nel suo comunicato via social, ha avvertito l'Iran che il cessate il fuoco è finito, scritto con caratteri maiuscoli. Questo dopo alcuni giorni di attacchi vicendevoli, iniziati con quelli perpetrati da parte iraniana contro delle navi mercantili lungo lo strato di Hormuz, attacchi ai quali hanno fatto seguito bombardamenti in vari paesi della regione. Il presidente americano precisa però che Teheran avrebbe chiesto di proseguire con i negoziati e lui ha risposto dando il proprio assenso, ma senza più rispettare il cessate il fuoco già violato più volte nei giorni scorsi e che doveva servire per promuovere i negoziati di due mesi fino a metà agosto, attorno ai quali c'era il pieno accordo tanto da parte statunitense che da parte iraniana. Era stato messo nero su bianco nel memorandum siglato il 17 giugno scorso. Non si capisce dunque ora quali siano esattamente le intenzioni del presidente americano dopo questa sua ultima comunicazione sul suo social Truth. Nei giorni scorsi ad Ankara, in occasione del vertice NATO, si era comunque già espresso in questo senso. Ora l'incertezza torna di nuovo a pesare, soprattutto sullo stretto di Hormuz.
1: Avete sentito Piero Grabeck. E per l'attualità sportiva sentiamo Giordano De Lucia.
6: Sì, apriamo con la notizia di un lutto nel mondo dello sport svizzero per la morte di Roland Colombin, leggenda dello sci, morto oggi all'età di 75 anni da oltre 2 e lottava contro il cancro. Vallesano, figura di spicco dello sci elvetico degli anni 70, era noto per il suo umorismo e ironia che portava in pista nelle competizioni di alto livello. In carriera si ricordano anche le sue 8 vittorie in Coppa del Mondo, gli 11 podi in totale, le 2 Coppe del Mondo di discesa conquistate nel 73 e 74 e soprattutto l'argento vinto a soli 21 anni ai giochi di Sapporo del 72 dietro proprio allo storico rivale e compagno di nazionale Bernard Russi. Nelle stagioni successive lui e Russi hanno poi formato una coppia tra le più celebri nella storia dello sci svizzero e mondiale. Passiamo al calcio. La Francia affronterà la Spagna nella semifinale del 14 luglio ai mondiali di calcio. Spagna che questa sera ha battuto 2-1 il Belgio con rete decisiva arrivata per gli iberici e grazie a Merino all'88esimo minuto di gioco. Spagna che torna così in semifinale ad un mondiale per la prima volta dal 2010, quando in Sudafrica vinse poi la Coppa del Mondo. Sempre per il calcio, successo 1-0 del Lugano nella amichevole in Germania contro l'Edenheim, squadra di seconda Bundesliga, rete bianconera nel secondo tempo di Dos Santos. Infine per il tennis sarà Sinner l'avversario di Alex Zverev nella finale maschile di Wimbledon. Questa sera il numero uno al mondo ha infatti battuto in semifinale Novak Djokovic, superato in 3 set.
1: Grazie Giordano De Lucia. Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi sabato 11 luglio. A sud tempo nuvoloso in mattinata, mentre a nord generalmente soleggiato. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali in tutto il paese, specialmente nelle Alpi. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
7: Radio Televisione Svizzera.